0: Lo slime?
1: Sì, slime, slime.
0: No, lo slime, vabbè, noi lo chiamavamo slime perché eravamo a Pino Valle, capito? E quindi lo dovevi tirare, lo tiravi addosso al muro e vedevi che piano piano praticamente cadeva, cioè faceva tipo dei movimenti, ed era una cosa meravigliosa.
1: Guarda,
0: solo che...
1: non vorrei che... oggi esiste ancora, però ha cambiato nome, si chiama Skifidol.
0: Ah,
1: una sorta
0: Skif...
1: di, sì, ce l'hanno un sacco dei bambini adesso. Ah, c'è glitterato, colorato.
2: Sì, però,
1: cioè...
2: Skifidol è la marca, ok? Quello sì. Dentro è lo slime.
1: Lo slime.
0: Quindi era quello che avevo detto io, no?
2: Sì.
0: Ah, ok, se volete detto... continuare una cosa ho detto.
2: No. Nelle era... patatine usciva anche la manina, che era fatta di quel materiale.
0: Bravissimo, bravissima. Okay. E poi nelle patatine specialmente usciva la manina, non c'è niente da fare. No, perché tu lo tiravi addosso al muro, questo scivolava, faceva due, tre, e solo che staccava la tinta dal muro.
1: L'intonaco
0: lo voleva.
2: Esatto.
0: E poi ci tirava tua madre per vedere se tu facevi lo stesso effetto.
1: Esatto.
0: Capito? Solo che per vedere praticamente la striscia di sangue che tu lasciavi sul muro, perché veramente era una cosa terribile, una cosa che però ti portavi dietro. Un'altra cosa, io ce n'avevo tre paia, mi ricordo, lavoravo già e praticamente spesi uno stipendio intero per comprarmi tre paia di pump della Reebok.
1: Quella è tanta roba,
2: Le scarpe, vabbè.
1: Reebok pump, stiamo parlando.
0: Beh, ne fanno più, non le fanno più, c'avevano il pulsantino sopra che tu gonfiavi,
1: certo,
0: gonfiavi.
1: Sulla linguetta.
0: No, vabbè, una cosa meravigliosa, c'era il Crystal Ball, lo ricordate?
1: Ah, quello è un'altra meraviglia pure quello.
2: Sì, che ce lo ricordiamo.
1: Quello con la cannuccia,
0: Sì, intanto poi ricordare, no, perché
2: no, come no?
0: No, non è inutile che fai.
2: Non conosci le battaglie che ho fatto con mia mamma perché non voleva mai comprarlo.
1: Perché poi quello ci potevi giocare in casa e non rompeva nulla perché le palle che
2: però era tossico, erano... ok, esatto. Ai tempi si diceva, insomma, ci sono le cose che
0: era tossico, capirai, tutto quello che c'è stato qui i tempi è era la cosa più leggera di tutti.
2: Infatti, quasi.
0: Oppure che ne so, ma veramente tante cose adesso, il VHS, le cassette. Come facevano quel rumore quando le inserivi? Come facevano, Simo?
1: Era una buttata plastica,
0: sì,
1: manna indietro,
0: però ti potevi fermare. No, vabbè.
2: No,
0: però...
2: poi la cosa bella delle VHS, sì. Antonio, scusami, è che prego. Potevi registrare i programmi in TV,
1: certo,
2: quindi.
0: Sì, ma no, ma poi potevi stoppare, facevi, che ne so, altre cose, poi rimandavi avanti, rimandavi indietro. Adesso invece i ragazzi, vedi, stanno sul telefono. Per esempio, è lo spacca 15, lo ricordate?
1: Certo, ero pure molto bravo.
0: Davvero?
1: Sì, quello che dovevi spostare i numeri perché ricomporre la sequenza, no?
0: Ma te lo portavi dietro, cioè erano più cose manuali, capito?
1: Vero,
0: cioè, attivavamo il nostro corpo, le nostre dita,
1: lo
0: capito?
1: Adesso, 15, sì.
0: Invece adesso stanno sul telefono e non fanno niente, si annoiano e quindi si spaccano.
2: No!

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito alla moglie. Amore, cosa vorresti per il nostro anniversario? Lei si gira in cattività e fa: voglio il divorzio. Lui fa: beh, veramente non volevo spendere così tanto.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Primo giorno di un nuovo mese da vivere insieme. Primo ottobre 2026, buon giovedì a tutti. Jeff e Rino De Niro di notte preparano un contenuto inedito realizzato apposta per tutti quelli che ci ascoltano soltanto durante il periodo notturno.
2: Ecco, quindi sappiate bene che il mio nuovo romanzo, visto che siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre, è un romanzo che ti scalderà il cuore, eh?
1: Allora, ti leggo la
2: sinossi. Allora, praticamente è la storia di una ragazza che dopo un terribile incidente, mentre cavalca, lascia il mondo dell'equitazione.
1: Oddio.
2: Fino a che incontra un uomo che sembra conoscere i cavalli meglio di tutti.
1: Si chiama Armando per caso?
2: Armando, bravo, Armando. L'hai letto già?
1: No, è perché ormai i tuoi protagonisti si chiamano sempre così.
2: E sembra conoscere benissimo tutti i quadrupedi. Quindi, sussurrando nelle orecchie di questi fantastici quadrupedi, li convince ad essere calmi e soprattutto convince la ragazza, dopo il tremendo incidente, a risalire in sella.
1: In sella.
2: Per ripartire con la sua
1: carriera. Per superare il trauma.
2: Esattamente.
1: Vabbè, questa è la trama del film L'uomo che sussurrava i cavalli, no?
2: Mi riferisce a quello con Robert Redford?
1: Ragazzi.
2: No, qui Armando è interpretato da un altro attore.
1: Da chi è interpretato?
2: Da Pippo Franco. Che come bellezza comunque è molto simile a quella di Robert Redford.
1: Non gli manca niente.
2: Non sono i quadrupedi a cui mi riferivo, non sono i cavalli.
1: Ah, non sono i cavalli.
2: Sono gli asini.
1: Gli asini. Quindi è l'uomo che sussurrava gli asini.
2: Sì, ma doveva strillare forte perché l'asino era pure mezzo sordo, capito? L'uomo che strillava gli asini.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: grande film come L'uomo che sussurrava i cavalli.
1: Che cavolo, guarda, mi sono quasi commosso.
0: Sì, sì, lascia perdere.
1: Perché l'asino è un animale nobile, non è il cavallo.
0: Ci diamo appuntamento tra 3 ore, quindi vi aspettiamo dalle 6 qui durante la sveglia dei gladiatori, sempre su Dimensione Suono Roma.
1: Esatto, torniamo con la puntata del giovedì, quindi mettete la sveglia, ci sentiamo esattamente tra 3 ore. Per questa notte è tutto, Gepporino vi saluta.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, buonanotte.
0: Sogni d'oro, ciao.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Fake History.
1: E si sono fatte le tre di notte, ragazzi. Iniziano qui le nostre due ore insieme. 3+2 fa.
2: In che senso?
1: 3+2 fa Don Cash Dimensione Suono Roma. E poi ci risentiremo come sempre dalle 16 alle 19. Ma adesso, hey boy, hey girl, ci sono i Chemical Brothers. Voliamo al 99.
3: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.
2: Il ritmo della capitale.

Se io fossi un uomo e se tu fossi una donna, come ti comporteresti? Adig dam, bam bam bam bam. Questo è il sunto della canzone di quest'estate firmata Aya Star, alla voce, la produzione è quella della grande DJ internazionale Peggy Gou. Woman.

0: Rhythmic History.
1: Avete le cinture di sicurezza allacciate?
2: In che senso?
1: E questo è il momento in cui bisogna farlo, perché è un gran consiglio.
3: Pronto, parlo col servizio per colibri da strade?
1: No, non è questo, è un consiglio che ti permette di salvarti la vita, evitare le multe e tornare giovane. Voliamo indietro nel tempo sugli ali della musica al 97 con Gala, Let a Boy Cry.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Che esce la notte, che si sveglia, il giorno che si mischia alla notte. Sembra un po' Marzullo, vabbè, lasciamo stare. Comunque la verità e la bellezza sono negli occhi di chi guarda. Questo è un dato certo, lo dicono anche adesso gli One Republic. La prossima è In Your Eyes.

0: History.
1: E mi si sono fatte le 4. Sono arrivate le 4 del mattino anche nello studio 1 in dimensione Suona Roma. E mi auguro che se siete al volante non dormiate più. Cioè, mi raccomando, occhi aperti e cinture allacciate. Ma sogni dolci a chi torna a letto e a chi ascolta la prossima. La Bush dal 94 con Sweet Dreams.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.

0: Brano che viene fuori dagli anni 80, ripreso da Justin insieme a Sam Harper, si chiama Do Just a Little. Lo stiamo per ascoltare in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: Ho detto Don Cash.

0: History.
1: La settimana scorsa, domenica, ero sul palco degli Eiffel 65 and Friends e con me c'erano preziose Marvin, peraltro di origine romana, ma quanti risate se siamo fatti. E mi ha raccontato l'origine e la scrittura di molti dei pezzi che hanno fatto insieme. E allora voliamo con loro indietro nel tempo sugli ali della musica, al 2000, con Let Me Stay.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità.
1: Madonna, Cinzia.
2: Ciao Cinzia, buongiorno.
3: Sì, buonasera, Don Cash.
2: Chi è?
3: Vino della Dispoli, il Corriere.
2: Ciao Vino, buongiorno ai Corrieri, buongiorno a chi è già sveglio. Buongiorno Roma, noi ci sentiamo più tardi alle 16 da Don Cash è tutto. Mua, peace out.
0: I

0: Mystery Extended Version.
1: Buongiorno e buon inizio mese. Io sono Mary e questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Nella prossima ora staremo proprio ad ascoltare gli anni 90 e anche gli anni 2000 e tra poco The Supreme Man Lovers con Starlight, ma prima ancora Raff by Picotto con Ocean Whispers, ma prima gli 883, gli anni.

0: Mystery Extended Version.
1: Ti ricordi quando a inizio mese dovevi caricare il telefono e dovevi comprare la scheda ed era quasi come se fosse un gratta e vinci? Grattavi e c'era il codice che inserivi nel telefonino per poter ricaricare e ritelefonare o mandare sms. Ebbene sì, oggi è tutto molto diverso. Tra poco su Dimensione Sono Roma, Paul Kalkbrenner con Sky and Sand, ma adesso Hajduč, Drago Sedentei.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Ma ripartiamo subito con un po' di carica e di energia positiva. Gli anni 90 e anche gli anni 2000 qui su Dimensione Sonoro, ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra poco The Sound Lovers con Walking del 99. Ma prima di definirsi in una situationship, lei, Ultra Nate, si definiva Free, proprio come il suo brano del 97.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma, Faithless con Insomnia del 1995. È stata la Barbie più acquistata perché c'era lei con il suo cagnolino Ginger, che aveva una vita propria, si muoveva per casa, non lo ritrovavi mai. Adesso sentiamo proprio loro, Aqua con Barbie Girl del 1997.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Extended Version.
1: Noi ci sentiamo questa sera alle 22 su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. I giochi da tavola stanno un po' tornando di moda, quelli degli anni 90, e stanno portando tanta gioia, gran gioia, come Inner City con Big Fun.

0: giovedì a tutti, 1° ottobre 2026, inizia il decimo mese dell'anno, lo facciamo sempre insieme qui su Dimensione Suono Roma.
1: Noi siamo Gepperino e abbiamo insieme a voi archiviato il mese di settembre, finito, stop, entriamo ufficialmente nel mese di Halloween, nel mese dell'autunno, nel mese delle castagne e nel mese che ci fa avvicinare a piccoli passi verso l'inverno.
0: Non vediamo l'ora, guarda, e soprattutto non vediamo l'ora di ascoltare anche i vostri messaggi vocali. Potete interagire con noi a questo numero 393 0119 119.
1: Ecco, ma soprattutto tenete a mente questo numero perché anche durante questa puntata ci saranno tanti momenti per sentirci, momenti gioco, i vostri messaggi. Iniziamo subito perché in questa prima ora il tempo vola e fra un poco un fantastico almanacco e una replica del nostro Antonio Giuliani. Via!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due ragazzi sono nel piano del corteggiamento, sono seduti al tavolo di un bar. A un certo punto lui decide di fare il passo, la guarda e gli fa: senti cara, ma ti offendi se ti chiedo di fare l'amore con me? Lei gli fa: veramente non l'ho mai fatto. Lui gli fa: sei vergine? No, non mi sono mai offesa.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 1990.

0: Le 6:08 del mattino iniziamo così. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi su Dimensione Suono Roma 393 0119 119.
1: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Geppo. Buongiorno Nino.
1: Ciao.
2: Sono le 6 e ho già messo la macchina con la prua verso il lavoro.
1: Si
2: inizia
1: una
2: giornata.
0: E certo.
2: Siete fantastici.
0: Grazie.
2: Era un po' che non vi mandavo un audio.
1: Siete
2: simpaticissimi. Un grande saluto a voi e a tutti quelli che mi conoscono. Roberto, detto Robbo, dall'Argentario.
1: Dai Roberto.
2: Dai,
1: buona giornata.
0: Che
1: dai,
0: bello.
1: Siamo giovani, forza.
0: Dai, forza. Allora, noi vi aggiorniamo anche sulla questione Cristiano Ronaldo questa mattina, perché c'è un po' di maretta, addirittura è rottura fra CR7 e il Portogallo, perché
1: ieri che ha fatto? Ha preso la sua borsa di Hermès da 80.000 euro e se n'è andato dagli spogliatoi.
0: È andato via.
1: Senza dare una spiegazione, ha detto spiegherò tutto a voi sui social.
0: Ha lasciato il ritiro della sua nazionale, ricordiamo che CR7 ha 41 anni, tutto questo nasce perché il CT, il commissario tecnico Jorge Jesus, ha annunciato domani, perché domani c'è oggi Danimarca-Portogallo, Cristiano Ronaldo non giocherà, al suo posto ci sarà Gonzalo Ramos, se ho bisogno di lui a partita in corso lo faccio entrare dalla panchina.
1: E no, lui ha detto no, io sono Cristiano Ronaldo, io devo giocare tutta la partita, se no me ne vado.
0: E quindi il jet privato di Cristiano Ronaldo è in partenza da Madrid, diretto a Copenaghen.
1: Ha fatto il piano là perché la benzina costa un po' di meno.
0: Certo, ovvio, per prelevare CR7 dal ritiro della sua nazionale e portarlo poi chissà dove, insomma, il caso è diventato mediatico.
1: Credo,
0: perché
1: credo, da quello che so, che sta a Torbaianica, c'è casa pure lì.
0: Certo, lui ha la cabina.
1: C'è una casa, sì, a Via delle Sirene.
0: Che bello.
3: Sveglia!

0: i messaggi.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, qua sempre Giuseppe Lavidonia, direzione Fiumicino, sempre carico d'asfalto. Buongiorno a tutti i gladiatori, un abbraccio.
0: Carico d'asfalto, hai capito?
2: Bella questa frase, mi piace.
0: Evidentemente si occupa di questo, dai.
3: Buongiorno gladiatori, anche senza voce, oggi un saluto a tutti quanti, da Sabrina e dalla Bottecuccia. Un bacetto a tutti, un bacetto a Rino e un bacetto a Geppo.
0: Grazie.
2: Ecco, questi sono i periodi che bisogna stare attenti, perché magari sudi,
0: vero.
2: Il clima non è più caldo, prendi la freddata come Sabrina. Mangia qualche caramella, Sabrina, dai.
0: Soprattutto le arance, esatto. Perché quelle fanno benissimo. Le 6:15, piccolissima pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Si attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre sul Lazio, con tempo asciutto e ben assolato sulla regione grazie ad un contesto anticiclonico, cieli sereni tersi e temperature diurne oltre la norma, poiché in alcune località saranno prossime ai 26-27 gradi, ad esempio su Roma. Unico aspetto autunnale, i valori minimi contenuti soprattutto nell'entroterra. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sul litorale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima.

0: Katy Perry, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:24, When I'm Gone su Dimensione Suono Roma.
1: Quando me ne vado, sarebbe.
0: Facciamo entrare l'orchestra medievale, noi però restiamo.
1: Vai, vai, vai. Almanacco
0: del giorno oggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
1: Olè. Ci siamo quasi, ci siamo. Roba da 3 mesi.
0: I santi del giorno. A chi bisogna affidarsi stamattina? Santa Teresa di Gesù Bambino.
1: Non è quella Santa Teresa, no.
0: No, no, questa è di Lisieux.
1: Lisieux.
0: E poi anche San Bavone di Gand.
1: Bavone?
0: Bavone, quindi se avete amici che
1: mai
0: si chiamano così.
1: Bavone,
0: Santa
1: sentito.
0: Teresa di Lisieux è la protettrice delle missioni. Quindi,
1: no, vedi,
0: se siete quelle segrete.
1: No,
0: no, no, quelle segrete.
1: Allora, adesso vi facciamo scendere una lacrimuccia, perché proprio oggi, nel lontano 1976, iniziava un cartone animato che ha fatto sognare maschietti e femminucce, ma soprattutto le femminucce le ha fatte piangere più di una volta. Vai con la sigla.
0: Poesia. Il primo episodio di Candy Candy.
1: Mamma mia, allora questo era un cartone animato che all'interno c'aveva la gioia, l'allegria, la tristezza, l'amore,
0: tutto,
1: perché lei si innamora prima di Anthony. Anthony cade da un carro, batte la testa e muore, e lei disperata piange fino a che non conosce Terence. Terence, che i capelli lunghi, bellissimo, si innamora di lui, però sta amore tormentato perché lei stava dentro a storfano proprio con la sua.
0: Infatti, lei è orfana, quindi.
1: Più che un cartone animato era tipo Beautiful, però quanto era bello, quanto era bello.
0: Quanto ha fatto sognare,
1: tutti,
0: guarda.
1: Tutti, grandi e piccini.
0: Davvero ha segnato più di una generazione.
1: Vero, vero, vero, vero.
0: Un cartone che andava celebrato riascoltando insieme la sigla. Nel 1982 oggi venivano commercializzati anche i primi CD,
1: sì,
0: i
1: CD,
0: compact disc.
1: Che sta per compact disc, ma giustamente, no? Dopo l'avvento della cassetta, che aveva i due lati A e B, come potevano chiamare dischetto C e D?
0: L'alfabeto quello è.
1: Quello,
0: Andiamo avanti, ricordiamo un po' di compleanni.
1: Vai,
0: oggi,
1: oggi tutti personaggioni, eh?
0: Oggi nel 1970 nasceva lui.
2: Potrei, ma non voglio.
1: Lui molto molto amato, molto molto amato.
0: Samuele Bersani, tanti auguri.
1: Pupillo di Lucio Dalla,
0: sì,
1: lui è stato,
0: sì,
1: il pupillo,
0: sì,
1: di Lucio Dalla.
0: Bolognese d'occhio, anche lui.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Samuele Bersani, che poi ha esordito a Sanremo. Questa è, che state ascoltando, il Giudizio Universale. Canzone diventata famosa anche grazie al film Chiedimi se sono felice, di Aldo Giovanni.
1: Questa canzone è meravigliosa, va detto.
0: Andiamo avanti, perché non è l'unico compleanno oggi da ricordare. Nel 1954 oggi nasceva anche Milly Carlucci.
1: La donna che non si invecchia, sempre bella, sempre simpatica, sempre spigliata. E poi con Ballando con le Stelle, che è uno dei programmi più seguiti in Italia.
0: Esatto, infatti questo weekend riparte, sabato 3 ottobre, prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tanti cambiamenti in giuria, la conduzione però è sempre affidata,
1: cioè,
0: a lei.
1: Chissà se un giorno arriveremo anche noi lì a ballare con le stelle.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Mix History 80.
1: Nel 1982 accendevi la TV e anche tu guardavi Marco Polo, lo sceneggiato con Ken Marshall e Burt Lancaster.
2: Era un ragazzino veramente piccolo, piccolo, piccolo. In quegli anni supercare anche Cheers, ma c'era anche il meraviglioso Michael Jackson.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1982 Thriller, Michael Jackson, vai, vai. Bello, vai.
1: E oggi primo, Cassini, eh?
0: Il primo ti è venuto meglio, eh? A proposito, questa è la canzone che in questo periodo dell'anno si ascolta sempre tanto.
1: Certo,
0: eh?
1: Perché alla fine di ottobre, lo sapete tutti, c'è Halloween, una delle feste che è entrata prepotentemente ormai nell'immaginario collettivo qui in Italia.
0: Infatti, no? Senti sto messaggio.
2: Buongiorno Geppetto, Luisa da Roma.
0: Ciao,
2: oggi siamo ottobre, quindi si inizia a respirare già l'aria autunnale e tutto quanto. A casa mia ho già fatto l'allestimento per Halloween su richiesta dei bambini. Solo che sto rivestimento di Halloween, una volta erano due cose, oggi c'è un parco giochi dentro casa,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: ve lo devo dire, ve lo lascio immaginare. Disgraziatamente stanotte mi sono scordata tutto acceso, ai due di notte era diventato con le vibrazioni, un parco giochi dentro casa, mostri che strillano, luci che si accendono. Mi sono abbassato il vicino, mi ha detto che domo fate, mo dormi stanotte? Quindi dai due non ho più dormito e adesso già in macchina per il lavoro. Buona giornata!
0: Grande Luisa, e fai attenzione soprattutto perché se lasci accese tutte le decorazioni di Halloween di notte, magari ti alzi per andare
1: è
0: in bagno, ti viene un colpo.
1: Occhio, ecco. Per esempio, al palazzo mio sono tutti anziani, no? Io sono, diciamo, il più giovane dentro al palazzo.
0: Okay.
1: E io sono quello che gira porta per porta, dolcetto, scherzetto.
0: Perché sei il più giovane.
1: Esattamente.
0: E loro che ti dicono?
1: Ma te ne vai a casa?
0: Trovati un lavoro. Io ti risponderei così.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: bene Halloween, va bene dolcetto scherzetto, ma il mese di ottobre è soprattutto il mese della zucca!
1: Della zucca, delle castagne, c'è stata la voglia roba da mangiare, eh!
0: La zucca è la
1: pure
0: cosa.
1: Il mese del tartufo,
0: È la cosa più buona del mondo. Ci fai la lasagna di zucca e salsiccia, le torte salate, la
1: sono
0: pasta.
1: Sono onesto. A me non mi fa impazzire.
0: Ma come fai?
1: Non mi fa impazzire.
0: Come fai? Che ci metti tutto quel peperoncino, diventa buonissima.
1: Non mi piace, non mi piace, ci sono cose che mi piacciono di più.
0: Vabbè, i vostri messaggi, forza.
2: Chi è? Ciao Teppo, ciao Rino, buongiorno. Sono Titti da Ciglia, un pochino che non ci sentiamo.
1: È vero, un po'.
2: Ti sono mancata?
1: Sì.
2: Io vi ascolto quel che è possibile. Ciao ciao ragazzi, buonissima giornata. Ciao,
0: anche a te e buon lavoro. Ci trovi sempre qui dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 nel ritmo della capitale.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Gioele il Corriere.
0: Ciao Gioele.
3: E anche oggi ciao operativi in consegna in vari cantieri di Roma. Buona giornata a tutti quanti.
1: Ciao Gioele.
3: Un abbraccione e dai che è giovedì, il venerdì lo stiamo vedendo all'orizzonte.
0: Ragazzi, la proverbiale luce in fondo al tunnel iniziamo ad intravedere.
1: Esattamente.
0: Piccolo break, restate con noi, tra poco torniamo con Antonio Giuliani.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: Il 2026 doveva segnare il ritorno sulle scene di Rihanna, che
1: invece
0: insomma,
1: che ha fatto?
0: Niente da fare. Questo disco con Jay-Z, Umbrella, dal 2007. Ci manchi tantissimo, Rihanna, torna.
1: Ha detto che torna appena piove.
0: Vabbè, allora.
1: Così apre l'Umbrella, credo.
2: Buongiorno, creatori. Quindi qui in Giociaria si continua sempre con le sagre della castagna, sagre di tutto. Comunque, oggi è anche il primo ottobre e riparte anche il Bancomat. Sempre un grande saluto dal programma Danagni. Ciao, ragazzi!
1: Ciao, però. Ma perché avevi superato il plafond questo mese?
0: Ragazzi, a quanto pare sì.
1: Vedi, succede,
0: Non spendere troppo, mi raccomando. Ora però vi facciamo riascoltare anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che più tardi ritroveremo in diretta.
1: Esatto, ricordandovi che Antonio è in diretta tutte le mattine qui con noi, tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10.
3: Giuliani Doc
0: Antonio.
4: Ragazzi,
0: Antonio, eccoci. Quindi, ricapitolando, tu avevi lo 0,29% di possibilità di nascere in Italia.
1: E sei nato proprio qui, ma quanto ti senti fortunato?
0: E soprattutto, ti sarebbe piaciuto nascere da un'altra parte, che ne so, in un'altra nazione?

0: globo, ad avere tutto in ambito geologico.
1: Vero, non ci manca niente.
0: Catene montuose, colline, pianure, brecole. Dabbè, Romano ci deve mettere sempre cose sue. Mare, fiumi, laghi, cascate, pozzanghere, sole, venti, tramontane, giannette, boschi, pianete, pinete, foreste. A noi solo una cosa ci manca.
1: Cosa?
0: I sordi, a noi ci mancano i sordi. Però anche, anche qui, come sta un bianco, non sta un bianco nessuno, siamo i numeri uno.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Niente, tua terzo posto al Festival di Sanremo del 2024, Annalisa.
1: Bella e brava.
0: Dietro Geolier e Angelina Mango. I vostri messaggi 393 0119 119.
1: Sentiamo, dai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo.
1: Ciao, ciao.
2: Siamo ad ottobre, la menzione è sempre più vicina.
0: Quanto manca?
2: E vai, dai, mancano 9 mesi.
1: Sei arrivato?
2: Va bene così, dai.
1: Certo, certo.
2: Ciao a tutti.
0: Grande Giuse.
1: Grande Giuse, fammi il tifo per te noi.
0: Infatti sei un faro nella notte più buia.
1: Dai, vuol dire che ci arriviamo tutti prima o poi, dai.
0: Il tempo di una gravidanza e finalmente basta lavoro, puoi goderti la pensione.
3: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
3: Posso chiedere una cortesia?
0: Certo. Vai, vai.
3: Se potete fare gli auguri alla mia ragazza, Eleonora.
0: Eleonora.
3: Grazie, un abbraccio, un bacione e dai, e tutti.
0: Sempre. Allora,
1: noi la salutiamo, però non ci hai detto tu come ti chiami. Vabbè, infatti, comunque, Eleonora capirà, eh?
0: Eleonora, il tuo ragazzo ti fa tantissimi auguri.
1: Ragazzo, compagno, quello che è.
0: Tuo marito, non lo sappiamo.
1: E anche noi ci...
0: Avrà fatto qualcosa, punto di domanda, ce lo stiamo chiedendo tutti.
1: Se vuole scusare, sicuramente.
0: Magari si fa perdonare con gli auguri alla radio, eh.
1: Auguri, Ele!
4: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Primo appuntamento con le news di oggi con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Sono 3 nigeriani e un bengalese, i 4 extracomunitari irregolari fermati dalle forze dell'ordine nel nuovo blitz in via Cesare Tallone a Roma, in Tor Sapienza, sono stati espulsi e trasferiti nei centri per i rimpatri di Bari e Ponte Galeria. Intanto lo sgombero del palazzo a Tor Sapienza è degenerato in violenza, culminando ieri mattina con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo alla rustica. I carabinieri sono a caccia dell'aggressore, si sospetta che la vittima fosse uno degli occupanti. Roma è una città sempre più cara e stressante, la mobilità è il maggior problema e la fotografia scattata dalla CISL. Lo studio ha analizzato la percezione dei cittadini attraverso questionari e interviste in 6 presidi territoriali: Centocelle, Torre Angela, Trullo, Corviale, Ottavia e Santa Maria della Pietà. Il calcio, si dimette Diana Bianchedi, capodelegazione della nazionale, la decisione in seguito alle parole del ministro Abodi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: Buongiorno! Buon giovedì 1 ottobre 2026 a tutti. Ripartiamo un'altra ora insieme, nuovo mese sempre qui su Dimensione Suono Roma.
1: Esatto, siamo nel mese di ottobre e iniziamo tutti insieme la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora Emiliano Bonini e Mini Gladiatori in sfida, quindi tenete bene a mente il nostro numero di telefono 393 0119 119.
0: Questo numero vi servirà anche per interagire con la diretta, certo. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti i gladiatori. Oggi è 1 ottobre, ragazzi, iniziamo un altro mese con spirito positivo.
0: Sempre.
2: Oggi è giovedì, domani è venerdì, dai, che sta arrivando anche il weekend. Un bacio a tutti, un bacione da Luana, ciao.
0: Abbiamo bisogno di questo, ragazzi, alla faccia di quelli che ci dicono che i romani sono esauriti.
1: Nonostante
0: il traffico, nonostante i problemi col parcheggio, al
1: noi
0: lavoro, eccetera.
1: Noi ci abbiamo il sole
0: dentro. Bravissimo, e quindi non molliamo mai.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio, in seguito a un incidente domestico, purtroppo perde una mano. Viene portato immediatamente in ospedale e gli viene trapiantata la mano di una zitella morta poco prima. Mo l'operazione riesce perfettamente, il chirurgo gli dice di ritornare fra qualche mese per un controllo, no? Dopo un mese sto tizio torna dal chirurgo per controllo e allora il dottore fa: allora, tutto bene, signor Mario? Fa sì, guardi, dottore, tutto bene, tranne un piccolo problema. Ah, il dottore fa: ah, e sarebbe? E niente, sarebbe che quando di nuovo arriva a fa pipì, a mano me lo lascia più.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.
5: Music, please.

0: Kungs, Boys Noise, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno Roma Nostra. Gianluca da Roma.
1: Ciao Gianluca.
0: Mi piace Roma Nostra, bravo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Nino. Buongiorno. Oggi è il primo ottobre, siete pronti?
0: Sì. Okay.
3: Siete pronti? Oggi è soltanto storie Instagram e reel con Wake Me Up When September Ends. Tutto il giorno.
1: Eh beh, giusto.
4: When September ends.
0: Settembre però è finito ieri.
1: Esatto, infatti ci sta a ciccio sta canzone.
0: Ieri magari è iniziata la fase del risveglio e poi da oggi.
1: Sì.
0: Poi è una canzone molto triste questa. Però è diventata di moda. Vabbè, nel momento in cui arriva il mese di ottobre, tutti a cantare sta canzone.
1: Capolavoro sta canzone, va detta, è meravigliosa. I Green Day non ne sbagliano mai una, mai.
0: L'album poi American Idiot, che insomma ha segnato un'epoca quando uscì ai tempi. Va bene, andiamo avanti, perché da Roma ci spostiamo in quel di

0: Aosta. Per quale motivo? Perché purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Sì, siamo a Tubre, in Alto Adige.
1: A Tubre, praticamente, probabilmente sta mucca stava pascolando.
0: Sì, sì,
1: ha perso la direzione perché mi sa che non c'aveva l'iPhone.
0: No,
1: e quindi è cominciata a camminare, è scivolata ed è caduta proprio bella tutta intera dentro la piscina di una spa, di un hotel spa. No?
0: L'animale è incolume, ok? È stato recuperato dai vigili del fuoco, una ventina per recuperarli.
1: Più che altro non è che tu, non è un cane lo prendi per la collottola oppure l'aiuti a uscire. Una mucca non riesce a uscire da sola dalla piscina,
0: va tirata di peso,
1: anche perché la scaletta è quella che è là che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, scendere in acqua, imbragare l'enorme animale e tirarlo su col muletto, perché non è facile,
0: direi proprio di no. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
1: Quando hanno cominciato a tirarla fuori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato.

0: Le 7:17 minuti, questa è la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori!
1: Buongiorno!
0: Giovedì 1 ottobre, chi c'è?
2: Ciao belli, che botta, per mio successo? Figlio ho preso l'iPhone 18 Ultra Plus Super Boom 2 Tera. Che botta, che botta, che botta, però che
1: acceso,
2: per i figli questo è dato. Ciao belli!
0: Ciao amico! Non ha detto il nome, ha preferito rimanere anonimo, oh, capito?
1: 18 Pro Max Plus 2 Tera, è un rene, costa come un rene.
0: Ti senti più leggero stamattina? Sì.
3: Buongiorno gladiatori, buongiorno Rino, buongiorno Ceppo.
1: Ciao ciao.
3: Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
3: Inizio di lavoro.
0: Dimmi, che
3: comunque,
0: succede?
3: Comunque io cerco di mantenere lo stress, uscire col sorriso, essere positiva in questa città
0: e
3: bella
0: poi?
3: Ma stressante. Però quando sali sul raccordo, cioè c'è una giungla. La gente è matta, i camionisti corrono come dei pazzi, rischiamo la vita tutti i giorni. Dai, ridete, sorridete, state tranquilli. La vita è bella.
0: Mamma mia.
3: Buona giornata a tutti.
0: Grande Barbara,
1: lo so.
0: Tieni duro.
1: Guarda,
0: ok.
1: Per prendere il raccordo la mattina ci vuole una grande pazienza, nonché una grande esperienza nella guida.
0: Noi per quello che possiamo fare, insomma, cerchiamo di regalarvi un'isola felice, ok?
1: Anche perché se riesci a strappare un sorriso a un romano chiuso in macchina sul raccordo, la giornata gli parte in discesa.
0: Quindi, le 7:19 minuti, tra poco a supporto arriva anche Emiliano Bonini. Restate qui con noi.
4: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol!

0: scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
4: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via via.
6: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: Si attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre sul Lazio, con tempo asciutto e ben assolato sulla regione grazie ad un contesto anticiclonico, cieli sereni tersi e temperature diurne oltre la norma, poiché in alcune località saranno prossime ai 26-27 gradi, ad esempio su Roma. Unico aspetto autunnale, i valori minimi contenuti soprattutto nell'entroterra. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sul litorale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornata.

0: Pino D'Angiò, ma che idea! Le 7:28 su Dimensione Suono Roma.
1: Ce l'ho io un'idea adesso per te. Senti che collegamento che ti faccio sentire.
0: Ma la tua idea, Emiliano Bonini.
1: Esatto!
0: Ma che idea!
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
3: Che idea!
1: Ma che idea!
3: E poi io per una vita pensavo fossero i Flaminio Mafia che.
0: Ma che
3: bella fa.
0: No, allora,
3: non lo sapevo.
0: C'è stata una versione anche dei Flaminio Mafia. Però.
3: Tra l'altro, ascoltatevi tutto l'album intero, è fighissimo quello di Pino D'Angiò. Troppo divertente.
0: No, Pino D'Angiò, ragazzi, un fuoriclasse.
3: Troppo forti. Allora, cari ascoltatori, tutte le mattine ascoltate la sveglia dei gladiatori con questi due matti che vi tengono compagnia.
0: Eccoci,
3: no?
0: presenti.
3: Ma voi in realtà non sapete la biografia di Geppo e Rino.
0: No.
1: Qui casca una altarini,
3: ma oggi vi racconterò quella di Geppo.
1: Ma perché? Come se farebbe?
3: Sì. Cominciamo con te.
0: Partiamo con quello più famoso, giustamente. Quello più ricco.
3: Ma
1: sentiamo.
3: Pensate che Geppo nasce da una ricchissima famiglia di fabbri, la famiglia Simoni. Sì, Simone di cognome. Voi sentite solo Geppo, no? Geppo. Lui fa di cognome Simoni. E per questo motivo scelse il suo vero nome, Metallo. Metallo Simoni, detto Geppo. È sempre stata una persona allegra e curiosa, pensate. Talmente curiosa che ogni tanto la gente se lo ritrovava a casa a tavola mentre mangiavano e gli piava un colpo. Perché questi qua.

0: Sì, sì, sì. Allora, ma chi sei te? E niente, sono una persona curiosa. Okay, così rispondeva sempre. Tutta questa curiosità gli ha fatto prendere 15 denunce. Pensate,
1: bene,
0: questa...
1: giusto,
2: bene, bene.
1: Avrei fatto lo stesso.
0: E te credo, immagina, sta cena. Ma chi sei?
2: Buonasera. No, no,
0: sono una persona curiosa. Da piccolo ha fatto tanti sport, ma senza eccellere in nulla.
2: Mai.
0: Che sono tutti sport molto famosi nella sua zona montagnola.
2: Certo.
0: C'era il curling.
2: Sì.
0: Il crio, stanno un sacco dei campi.
2: Su piaccio,
0: eh sì. E anche il calcio storico fiorentino.
2: A Roma.
0: A Montagnola, sono a Montagnola.
1: No, ma poi là c'è bisogno anche di un fisico importante.
0: Vabbè,
2: non sono io.
0: Ma tu vedi
2: tutti
0: sempre che la maglietta larga, ma che ne sai, vedi sempre che la maglietta larga. Anche di lavori ne ha fatti tanti, eh? Pensate, ha fatto televendite dei prodotti per dimagrire che non funzionavano.
2: Devono ingrassare.
0: Il capitano dell'aeronautica, questa cosa non la sapevate.
2: Le frecce tricolori,
0: sì, sì. Il modello di intimo, io questo mi ricordo, stanno delle foto che girano.
2: Dietro, sulla scatola, la foto mia stava dietro.
0: E questa gli piace a Rino, ha preso la laurea al GEPU.
1: No.
2: No. Però
1: ma io
2: presa,
1: come devo fare?
2: Al Jeppu.
0: E a un certo punto, pensate, è diventato talmente famoso che addirittura una casa automobilistica fece una macchina su di lui.
2: È quale?
0: La famosa Jeep.
1: Il SUV.
0: Eppure un famosissimo cartone animato ha preso spunto.
2: Dai, quale?
0: Jeep robot d'acciaio. Pensate che dopo anni ho scoperto finalmente come si pronuncia il suo nome.
1: Come?
0: Jeep.
2: Ma chiudi stai.
1: Chiudi le vocali.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ethnic History 80.
1: Salite a bordo della nostra macchina del tempo, vi facciamo rivivere i fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1986.
2: Andiamo in Inghilterra quando tre ragazze bellissime, due bionde e una mora, le Bananarama uscivano con Venus sul volume.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono.

0: datato 1986.
1: E che ricordo?
0: Bananarama, Venus, l'anno in cui al cinema arriva Troppo Forte.
1: Madonna,
0: con Carlo Verdone e Alberto, cioè, Sordi.
1: Io ancora rido, dai. Con l'avvocato, con la sola, dai. Io penso che film indimenticabile.
0: In quel film dell'86 poi c'è un giovanissimo Sal Da Vinci.
1: Sì, che fa capo, no? Capo.
0: Perché Sal Da Vinci è figlio d'arte, Mario Da Vinci, il papà. Certo. Insomma, prima di lui è stato cantante e attore di teatro.
1: Stai parlando di uno dei nostri film preferiti, lo sai che io te li diamo sempre ricordando le battute.
0: Confermo.
1: Ma soprattutto una pietra miliare della cinematografia comica italiana, dai.
0: Io c'ho la faccia da antagonista.
1: Ah, io c'ho la faccia da buono.
2: Sveglia, radiatori.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.

0: Buongiorno gladiatori. Che mito quel film, troppo forte. Quando Salda Vinci fa i mio motocicletta.
1: Le 7:40 gladiatori, buongiorno. Alok e Khalid, Dive Into Me. Noi siamo pronti però ora a giocare con i piccoletti,
2: esatto,
1: spazio ai mini gladiatori.
2: È il momento di mini gladiatori in sfida, quindi mandate un bel messaggio e fate prenotare i vostri bimbi. 393 0 119 119. Come al solito ne prendiamo due che non hanno ancora giocato e soprattutto che non hanno vinto, li portiamo qui in diretta con noi e a tutte e due facciamo un bel regalo,
1: la maglia dei mini gladiatori. E quindi anche questa mattina, ladies and gentlemen, signore e signori, siamo alla ricerca di due mini gladiatori pronti a giocare con noi.
2: Venghino, signori, venghino, il gioco aperto a tutti. Doppio regalo, due t-shirt, una per bambino.
1: Manda ora la parola chiave mini gladiatori a questo numero:
2: 393 0 119 119.
1: Torniamo tra poco, vi aspettiamo.
3: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma.

0: Le 7:48, il nostro giovedì mattina, Avisi Levels. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Pronti a giocare, andiamo.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: Abbiamo in collegamento un nostro piccolo mini gladiatore, lui si chiama Valerio, ha 9 anni. Ciao Valerio.
0: Eccolo. Ciao. Buongiorno.
2: Ciao
0: Valerio.
2: Ciao. Tutto bene, Vale?
3: Ciao.
2: Allora, raccontaci al volo, da dove ci ascolti?
3: Da zona Aurelio.
2: Zona Aurelio, benissimo. È in macchina con mamma. Valerio sta andando a scuola. Allora, Valerio, senti, stamattina per la tua gioia giochiamo con la matematica.
0: Che bello!
2: Ti piace la matematica?
0: Guarda, che fortuna! Non so più come svincolarsi, poverino, perché ormai l'hanno incastrato.
3: Sono bravo in matematica.
0: Ah, è bravo. Se la cavo, se la cavo.
2: Allora, dai, partiamo. Ti facciamo due problemi, uno io e uno Rino, e dovrai darci la risposta. Quindi ti faccio il problema, pensaci un attimo e poi mi rispondi, ok? Allora, senti, okay. Senti bene. In una cameretta entrano tre simpatici mostriciattoli. Ognuno di loro ha quattro gambe. Se ogni mostro indossa una scarpa su ogni piede, quante scarpe ci sono in tutto?
0: Quindi tre mostriciattoli, quattro gambe. Una scarpa per ogni piede.
3: Per ogni piede. 12.
0: Bravo! Risposta esatta, bravissimo.
2: 3 per 4, 12.

0: più portati per la matematica, proprio come Valerio.
1: Senti Valerio, ma ti aiuta a essere bravi in matematica per magari conquistare qualcuna che ti piace in classe?
2: No.
0: Come Matt Damon,
1: genio ribelle.
0: Genio ribelle. Senti Valerio, ma fidanzata, sei fidanzato?
2: No.
0: Non ancora.
1: Niente da fare.
0: C'è qualcuno a scuola che magari...
1: No.
2: No.
1: Lui è perentorio, no, quindi
0: lui
1: proprio...
0: studia la matematica
1: e basta. Lui va a scuola per fare le cose che deve fare.
0: L'importante
1: non per...
0: prima di tutto c'è lo studio, ricordo.
1: Bravissimo. Bravo, Valerio. Valerio, da grande che vuoi fare?
2: Ingegnere robotico.
0: L'ingegnere robotico.
1: Ecco spiegato
0: perché
1: a posto,
0: bravo,
1: ragazzi, bravo. È proprio il giorno di Valerio.
0: Ecco,
1: questo.
0: Fai bene alla studia, perché sennò ti tocca raccontare barzellette. Bravo Valerio.
1: E
0: bravo
1: non
0: Valerio.
1: A tutti riesce bene come
0: a ognuno il suo. Bravo Valerio. Adesso dritto a scuola, mi raccomando, e non fare mai arrabbiare mamma Cristina, ok?
1: Ti abbracciamo forte. Ciao Valerio.
2: Ciao.
3: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Roman su Dimensione Suono Roma. Sono le 7:57. Buon giovedì a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dai che ci siamo, i vostri messaggi, forza.
2: Buongiorno gladiatori. Rino, io penso che la vita a volte regala brividi.
0: Sì,
2: nel tuo caso è febbre. Ciao Rino da Roma, bacione a tutti.
0: Questa me la segno.
1: Questa mi è piaciuta.
0: Vai.
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
3: Noi stiamo andando a scuola.
4: È giovedì.
3: Io sono felice perché oggi ho rugby e mi chiamo Edoardo.
5: Io sono felice perché oggi finita scuola io raggiungo mia mamma e andiamo al parco e mi chiamo Davide.
0: Che bello!
5: Io sono Samuele e sono felice perché vado a scuola.
0: Così.
6: Ma voi ce l'avete la fidanzata?
0: Noi ce l'abbiamo la fidanzata.
1: Come? Io pure la moglie.
0: Allora, Geppo ha la moglie.
1: Sì, okay. E Rino c'ha la fidanzata.
0: La fidanzata. Certo. Non si sa ancora per quanto, però al momento c'è.
1: Al momento è in bilico.
7: La sveglia dei gladiatori.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
9: Proviamo insieme a fare chiarezza.
10: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
11: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Buon giovedì a Salvatore Lordi, ora con lui tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. La porta della caserma è stata rotta da una testata, così le conclusioni del perito dell'accusa ascoltato ieri nel processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone. La polizia postale sta indagando su un attacco hacker ai danni di Chat Minerva, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata per l'Università La Sapienza e gestita da una startup esterna, a rischio i dati personali contenuti nei database. Si terranno stamani alle 11 a Crognaleto, in Abruzzo, i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto sul colpo dopo una caduta di 10 metri al Colosseo. Su richiesta dei familiari, la cerimonia resterà strettamente privata. 5 miliardi di euro l'anno per abbassare il costo del trasporto pubblico e insieme aumentare mezzi, corse e personale è la proposta lanciata dal sindaco Gualtieri con le risorse legate al taglio delle accise sul gasolio. Il piano prevede 3 miliardi per portare a 50 euro gli abbonamenti, 1 miliardo e 200 milioni per rafforzare il sistema, altri 800 milioni a potenziare mezzi e personale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: buon giovedì 1 ottobre 2026, ripartiamo insieme, nuova ora e poi oggi parte il mese numero 10 dell'anno.
1: E questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori proprio in questo 1 ottobre 2026. In quest'ora torna a trovarci anche il nostro Romanodoc Antonio Giuliani e continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi al 393 0 119 119.
0: Io direi di iniziare subito. Ciao. Sei pronto? Andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo nella foresta amazzonica, ci sono due esploratori che girano fra la foresta, no? Col macete si fanno largo tra le fronde. A un certo punto trovano uno spiazzo su una radura e c'è una specie di capanna con scritto ristorante cannibale. Allora sti due si guardano, incredibile, c'è un ristorante, entriamo, mangiamo qualcosa. Entrano, si siedono, arriva subito il cameriere, gli mette i menù davanti, loro tutti belli incuriositi. Uno dei due prende il menù, lo apre, poi guarda il cameriere e fa: mi scusi cameriere, ma questo menù è uno specchio. E l'indigeno guarda e fa: sì signore, è il piatto del giorno.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: Le 8.07, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! C'è la sirena, che oddio, succede? Che succede? Polizia e carabinieri.
1: Sei tutto a posto di arrivare?
0: Sì, sì, certo. A quanto pare però c'è in corso una crisi di vocazione, cioè? Per quanto riguarda polizia e carabinieri. Negli ultimi 20 anni le domande per i concorsi si sono ridotte fino al 70%. Quindi il 70% in meno di domande per partecipare ai concorsi pubblici, polizia, guardia di finanza, carabinieri, insomma quello che prima veniva considerato un lavoro anche molto nobile. Nobile, molto ambito.
1: Pure, no?
0: E oggi, a quanto pare, la divisa non attrae più.
1: Secondo me la colpa è pure di queste situazioni che ci stanno oggi, no? Che questi agenti, carabinieri o polizia, quelli che sono, hanno comunque spesso le mani legate. Loro magari si sacrificano, fanno un lavoro molto impegnativo, a volte anche rischioso, e ce la mettono tutta per assicurare alcuni malviventi alla giustizia. Poi, dopo mezz'ora, questi li stanno già in giro. Giustamente hanno fatto un lavoro a vuoto, no?
0: Considera che davvero i numeri parlano chiaro, per ogni posto più di 500 aspiranti, ok? Quindi nell'ultimo concorso per la stessa qualifica bandito nel 2025, 46.000 domande per 4.617 posti, si sono presentate alle prove in meno di 20.000.
1: Ti rendi conto? Beh, okay. Colpa pure che, secondo me pure che cos'è? Che non ci stanno più i telefilm da una volta, no? Quando ero ragazzo io, cioè stavano da staschiacci, chips, a te piaceva far poliziotto, no? Che te immaginavi che uscivi dai sportelli come loro, dai finestrini, no?
0: Qualcuno sostiene che insomma anche le modalità di ingresso negli anni precedenti hanno un po' scoraggiato poi chi realmente avesse poi una vocazione. E quindi poi, a questo punto
1: noi su sta cosa scherziamo, ma la polizia serve,
0: certo,
1: anche perché c'è,
0: no, no.
1: Ci vuole qualcuno che mantiene l'ordine,
0: il famoso turnover,
1: esatto.
0: Non si può mettere in atto perché chi deve andare in pensione non può, visto che non ci sono nuovi che possono prendere il loro posto. Qualcuno magari, ecco, propone anche di alzare l'età, ok, l'età minima, perché oggi l'età massima, pardon, perché oggi, ecco, a 30 anni già si fuori, non puoi fare a 30 anni sei vecchio per fare questa
1: quindi io
0: carriera,
1: non posso fare la domanda, io
0: no, anche perché non è più 30 anni
1: no, dico vabbè, però che c'entra, agente segreto, ma fanno fare,
0: non ti immagino carabiniere, no, comunque no ti immagino più guardia di finanza.
1: Ah, beh.
0: Fiamme
1: e
0: gialle.
1: Allora mi fai vedere lo scontrino di quello che hai comprato stamattina, per favore?

0: Ieri in crisi di vocazione, negli ultimi 20 anni le domande per i concorsi si sono ridotte fino al 70%.
1: Tanto il 70%. Oh.
0: Non vuol dire che si sono ridotti i concorsi disponibili.
1: No. Le persone che si iscrivono al concorso.
0: Esatto, perché
1: che
0: c'è qualcuno.
1: Provano ad entrare.
0: C'è qualcuno che magari ha frainteso quello che abbiamo detto prima.
2: Marino, non te stai a sbagliare. Buongiorno, sono Claudio da Roma.
1: Ciao,
2: te stai
1: Claudio.
2: A sbagliare, non è così. C'è una notizia falsa. I concorsi per i ragazzi ci sono e che non li fanno entrare perché ci sono degli sbarramenti che sono ridicoli, capito? Te lo dico io che ci sono stato in mezzo tanti anni. È una vergogna. I ragazzi vanno ai concorsi, ma li buttano fuori subito.
0: Claudio, questo è un altro problema.
1: Non ho capito che sbarramenti, che tipo di sbarramenti?
0: Magari
1: degli esami troppo difficili?
0: Oppure come i titoli di studio, le prove fisiche, capisci? Sono troppo severi, secondo il nostro ascoltatore.
1: Dobbiamo documentarci perché non sono al corrente del
0: però questo è uno dei problemi, ok? Rendere
1: ma
0: più
1: c'è proprio un calo di gente che si iscrive proprio che neanche,
0: non vuole.
1: Neanche si iscrive
0: ora a prescindere dalla difficoltà, ok? Di tutto l'iter che non è semplice per entrare nell'arma, carabinieri, polizia, guardia di finanza eccetera, i giovani oggi non vogliono
1: cosa
0: più
1: che
0: farlo.
1: Toccherebbe fa qua? Tocca fa come americani, no?
0: Ovvero?
1: Un corpo diciamo sopra la polizia, sopra i carabinieri, tipo i federali, hai visto quando arrivano in America? Siamo dei federali, spostatevi.
0: No, poi in Italia nell'ultimo...
1: Da oggi non servite più, capito?
0: In Italia nell'ultimo periodo, e scusate un po' di polemica, ho l'impressione che in tanti si stiano più appassionando alle ronde, ok? Piuttosto che a seguire tutto l'iter dei polizia e carabinieri.
1: Aspetta, lo
0: che
1: dici?
0: Hanno comunque una struttura e una vocazione specifica.
1: Ma ce l'hai con me, stai a parlare di me?
0: No,
1: no, perché
0: cos'è? Sei Batman?
1: No, però da quando mi hanno fatto sceriffo della Montagnola.
0: Chi ti ha fatto sceriffo?
1: È il comitato dei quartieri, mi hanno fatto anche la stella, guarda.
0: Perdonatemi, stella. Un piccolo sassolino che dovevo togliermi dalla scarpa, niente di personale.
1: Ti posso dire una cosa, però?
0: Sì.
1: Fossi in te, starei in campana la sera quando torni a casa che è buio.
0: Perché?
1: Perché se incontri una di queste ronde.
0: E che mi fa?
1: Che mi fa? Magari nella ronda ci sto io. Che ne so, faccio finta di non riconoscerti, capito?
0: Dobbiamo risolvere un attimo questa cosa in privato. Torniamo tra poco con Antonio Giuliani. Restate qui.
3: Go. Your Energy Music. Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Si attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre sul Lazio, con tempo asciutto e ben assolato sulla regione grazie ad un contesto anticiclonico, cieli sereni tersi e temperature diurne oltre la norma, poiché in alcune località saranno prossime ai 26-27 gradi, ad esempio su Roma. Unico aspetto autunnale, i valori minimi contenuti soprattutto nell'entroterra. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sul litorale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app e sempre

0: Beyoncé, le 8:26, questa è Dimensione Suono Roma. Buon giovedì a tutti, ciao, gladiatori. Ciao. I vostri messaggi al 393-0119-119. Li sentiamo tra poco. Proviamo a capire se c'è il nostro romano doc Antonio Giuliani questa mattina. Sentiamo.
1: Giuliani doc.
0: Antonio.
2: Allora, ragazzi.
0: Eccolo,
2: sentite?
0: Forte, sì, chiaro. Forte, chiaro. Ah.
2: Voi che siete degli incolti, diciamo.
0: Sì.
2: No, un attimo, dove i principali sinonimi sono non coltivati, abbandonati, trascurati o anche trasandati, rozzi, ignoranti, ineducati e illetterati.
0: Ma tutto noi, grazie. Tutto noi.
2: Sì. Ma invece no, vedi, fatemi finire, ma questi non sono a voi etichettabili.
3: Ah, ok, meno male. Meno.
2: Però l'ultimo sinonimo è selvaggi.
0: Selvaggi.
2: E questo è un po' di calza a pennello. Rino non fa battuta perché
3: no,
2: spengo.
3: No, no, figurati, no. Quando dice pennello, sai che dici te, no?
0: Vorrei capire. Vorrei capire il motivo di tutto questo accadimento.
2: Sto andando. Sto andando. Ma selvaggi inteso come poco istruiti sul mondo animale selvaggio.
0: Ah, ecco.
2: Capito? Ecco. Così da oggi nasce la rubrica Qualcheduno lo sapeva?
0: Qualcuno
2: proprio sapeva. Per istruire quelli che come voi, anzi visto che si parla del mondo animale,
0: sì,
2: di ammaestrare o anche addestrare gente come se fosse una scuola, va okay, bene?
3: Va bene, un corso, un corso.
2: Infatti a fine trimestre sarete anche interrogati.
0: Pure.
2: E certo, per questo andiamo con l'appello. De Niro.
0: Presente, eccomi.
2: Geppo.
3: Presente.
2: Kim Jong-fu.
0: Non c'è.
2: Come c'è?
0: No, non c'è. La classe, siamo solo in due.
2: Ma come c'è? Ho sentito stamattina che... Vabbè. Bene, ci siamo tutti. Allora, l'animale di oggi, va bene?
3: Sì.
2: È l'armadillo, va bene?
0: L'armadillo.
3: A me piace molto, mi piace molto.
2: Allora, sapevate che l'armadillo non si rifugia in grotte o in tane sotterranee o sugli alberi, ma bensì si rifugia su dei ripiani?
0: Davvero?
3: No, non so.
0: Ci mancava.
3: Ah, giusto,
0: ma ci stai prendendo in giro,
3: certo,
0: Antonio?
3: I ripiani dall'armadillo?
2: No, non penso.
0: A me sì.
2: Gli animali, ma insomma, queste scene. Attaccandosi ad una stampella.
0: No, dai.
2: Sì, certo, che usa come per nascondersi.
3: Certo,
2: diciamo. Fingendosi invece che un gibbone.
0: Un
2: giaccone. Oh, ragazzi,
0: il gibbone giaccone.
2: Bravissimo. Nell'armadio. Quello c'è, insomma, cioè, tu avvi, c'è, sta già ancora delle volte.
3: Certo.
2: Aspetta un attimo, mi metto il voto, perché chi ha risposto bene?
0: Nessuno. C'è un po' di confusione stamattina.
2: Allora, sì, perché questa è una nuova rubrica, cioè quindi non è che se stiamo qui a smacchiare i giaguari, capito?
0: La prima lezione.
2: Allora, e qui viene il bello. Pensate che il suo saccheggiatore, incredibilmente, è un microscopico insetto, l'armadillo.
0: La termite, no?
2: Il tarlo, diciamo.
3: Il tarlo.
2: Che lo attacca mordendogli la sua superficie, non facendolo sanguinare, ma addirittura facendolo segaturare.
0: No!
3: Che dai, il tarlo lì.
0: Dai!
2: Però ragazzi, se non avete studiato io.
4: Ascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, pronti a ritornare nell'anno 1985, l'anno di Occhi di Gatto,
2: no, sorelle,
1: e anche l'anno di Dylan Dog.
2: Bellissimo, e anche l'anno in cui Kate Bush corre sopra una collina. Questa è la sua Running Up That Hill.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Fibra, pinguini tattici nucleari, questa è Dimensione Suono Roma, le 8:38, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: In questo programma proviamo anche ad unire mondi e generazioni diverse.
1: Certo, grandi, piccini, tutti quanti.
0: Tra poco torniamo e vi spieghiamo l'effetto carte Pokémon, perché a quanto pare ci sarà sicuramente all'ascolto qualche genitore che di tanto in tanto è costretto a comprare i pacchetti di carte Pokémon ai figli.
1: Mi viene in mente la classica frase che ti dicono: ma c'hai 50 anni e ancora giochi con le carte Pokémon? E invece sì, perché oggi le carte Pokémon hanno un valore non indifferente.
0: E una in particolare è arrivata a costare diversi milioni di dollari.
1: Sì, ma tra poco vi svegliamo tutto, eh?
0: Restate qui.
1: A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria.
0: E non è tutto, segnati questa data: il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it.
1: Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Voto Piave di grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
6: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ignus.

0: Da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: Scream and Shout, Will.i.am con Britney Spears. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Si parla di carte Pokémon stamattina.
1: Sì, eh? Buongiorno ragazzi. Ciao. Allora, io ho cominciato a comprare le carte di Pokémon quando mio figlio, forse aveva 10 anni, uh-huh. E adesso ne ha 27 e ancora se le compra, quindi l'era di Pokémon è proprio qui ancora insieme a noi. Certo. Ciao a tutti, sono Lara da Roma.
0: Ciao, allora, noi partiamo da, insomma, la storia di questa carta Pokémon venduta e battuta all'asta per 8,4 milioni di dollari.
2: E pensate che non è neanche una, la più costosa, no, però parliamo di questa oggi.
0: Parliamo di questa perché la carta risale al 2015, ha una storia molto diversa da quelle delle normali carte trovate nelle bustine. Sì. Nasce infatti dal concorso internazionale legato a Pokémon Art Academy.
2: Esatto, è una carta Pokémon dove è contenuto, diciamo, un ritratto di Fujishima, di Pikachu, e è stata una tiratura molto molto limitata, parliamo di 100 esemplari, ed è considerata una delle carte Pokémon più rare al mondo.
0: Perché non è stata neanche mai distribuita nei negozi, la disponibilità è rimasta quindi estremamente limitata fin da subito. Nella carta c'è l'illustrazione di Pikachu con l'ombrello
2: e
0: l'impermeabile.
2: La cosa molto importante per un valore di una carta è anche il modo in cui è mantenuta.
0: Esatto.
2: Ecco, qui si parla di un valore 10, quindi mint, proprio chiusa nella plastica, totalmente intonsa, come se qualcuno addirittura non l'avesse quasi mai toccata, e quello fa sì che il valore è schizzato molto in alto.
0: Ed è proprio la combinazione tra tiratura ridottissima, condizioni praticamente perfette e interesse crescente dei collezionisti ad aver spinto il prezzo a livelli eccezionali. Lo spieghiamo, ecco, a qualcuno che magari dice:

0: media, ecco che i prezzi schizzano poi alle stelle.
1: Io per esempio ce l'ho una carta, però la mia non vale tanto, eh.
0: Che carta hai?
1: È Nasso dei bastoni delle piacentine.
2: La sveglia dei gladiatori. You make me feel alive again.

0: Taylor Swift, Shake It Off, agli MTV VMAs 2026 ha fatto incetta di premi.
1: Tutto, ha fatto Mambassa,
0: ma si sa, insomma, è una delle più apprezzate dal pubblico e anche dalla critica. Siamo pronti, gladiatori, in questo giovedì mattina. Inizia un nuovo mese e noi partiamo con una nuova rubrica.
1: Abbiamo una bella nuova rubrica tutta dedicata a voi, perché da oggi, ogni giovedì, al 393 0119 119, come Maria De Filippi, come Marta Flavia e come tutte le grandi presentatrici, nasce la posta di Geppo Irrino.
0: Avete sentito bene, amici miei, e quindi potete sbizzarrirvi.
1: Come funziona? Come funziona? Spiegaci.
0: Mandate un breve messaggio vocale al 393 0119 119, in cui ci chiedete qualcosa.
1: Aspetta, tranne i soldi ci potete chiedere tutto.
0: Ok, se avete una curiosità su noi due, ok, nello specifico, se avete bisogno di una mano, un consiglio, avete bisogno magari di risolvere una problematica,
1: una
0: quindi...
1: voce amica, se vi volete sfogare su qualche cosa, qualche piccolo problema, noi nelle nostre possibilità, se possiamo aiutarvi o darvi una mano, lo facciamo volentieri.
0: 393 0119 119, da oggi parte la posta di Gepperino, quindi fateci una domanda, chiedete aiuto.
1: Mi sento un po' Sonia, ti ricordi la posta di Sonia? È sulla 7?
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
5: Quasi 20.000 nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027. Una linea dedicata del Contact Center 060606 per le segnalazioni dei cittadini sul verde urbano. È quanto prevede il nuovo piano per la cura e il potenziamento del verde cittadino di Roma Capitale. 100 operatori saranno inoltre impiegati nel monitoraggio del verde e del decoro delle aree pubbliche. Torna Roma Music Contest, il concorso musicale della capitale nato per sostenere i giovani musicisti. Rivolta a tutte le bande emergenti delle scuole superiori di Roma, l'iniziativa intende dare spazio e visibilità alla creatività giovanile. Le iscrizioni, completamente gratuite, rimarranno aperte fino al 30 ottobre. Fino al 28 febbraio il Casino dei Principi a Villa Torlonia ospita la mostra dedicata a Elisa Montessori e intitolata Nel corso del tempo. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo in redazione, ora Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 kg di argento presso l'aeroporto di Fiumicino, denunciato un passeggero bengalese, il valore complessivo stimato di oltre 36.000 euro. Sono 3 nigeriani e un bengalese, 4 extracomunitari irregolari fermati dalle forze dell'ordine nel nuovo blitz in via Cesare Tallone a Roma, Tor Sapienza, sono stati espulsi e trasferiti nei centri per i rimpatri di Bari e Ponte Galeria. Salute ritorna a Ottobre Rosa nel Lazio, al via le mammografie gratuite per le donne tra i 45 e i 49 anni, contestualmente al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Promuovere la cultura della prevenzione, l'obiettivo del presidente Rocca, i canali di prenotazione sono già operativi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, alle 9:02.

0: ascoltatori, buongiorno! Buon giovedì 1 ottobre 2026, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, un'altra ora della Sveglia dei Gladiatori, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Esatto, e questa è l'ora in cui è arrivata la nuova rubrica che è andata a sostituire il vecchio non te regge più, la posta di Geppellino o di Rino Geppo, come preferite, al 393 0119 119. Noi siamo qui per darvi una mano e per aiutarvi su qualsiasi richiesta, vi ho detto, tranne i soldi vi aiutiamo su tutto.
0: Esatto, allora le opzioni sono diverse, magari avete una curiosità su noi due, è un modo anche per conoscersi di più.
1: Ma certo, perché no?
0: Poi oppure spesso siamo noi a fare domande a voi e ora invece avete la possibilità di fare il contrario.
1: Oppure, che ne so, una piccola mano nelle nostre possibilità.

0: collega o di una collega.
1: Vi innamorate della voce di uno speaker come Rino? Venite qui in azienda, ve lo faccio conoscere io subito.
0: Ovviamente in alcuni casi, se voi lo richiedete, c'è l'anonimato, quindi non,
1: assolutamente sì,
0: non vi preoccupate, state liberi, è un segreto che resta tra noi tre nel caso. A posto. E poi ritroveremo anche Antonio Giuliani, anche lui parteciperà alla posta di Ceperino, quindi anche lui dovrà farci una domanda. Il numero qual è?
1: 393 0 119 119.
0: Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, squilla un telefono, la signora risponde, fa pronto, e dall'altra parte c'è il figlio adolescente che fa: ciao mamma, non indovinerai mai dove sono. E la madre in quel momento fa: guarda, adesso sto sistemando casa, Luca, dai, ci sentiamo dopo. No mamma, è meglio adesso. Ma perché? Perché c'ho diritto alla sola telefonata.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Madonna su Dimensione Suono Roma, le 9.09 Gladiatori. Buongiorno. È partita la nuova rubrica del giovedì, la posta di Geppo e Rino De Niro. Potete chiederci al 393 0119 119 tutto quello che volete. Soddisfate le vostre curiosità su noi due, sulla vita in generale, oppure magari se vi serve una mano per capire in che situazione vi trovate,
1: siamo qui,
0: siamo pronti a darvi un aiuto.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Fabio da Roma, buongiorno gladiatori o radioascoltatori. La mia curiosità è questa:
0: sì,
2: era l'unico candidato Rino o ce n'era qualche don altro? E quando vi siete conosciuti, cosa avete pensato l'uno dell'altro? Grazie.
0: Grazie Fabio, bella domanda.
1: Questa è una bella domanda.
0: No, non ero l'unico candidato.
1: No, no, anzi, okay, prima di lui hanno, in tanti hanno fatto il provino per, esatto, diciamo, venire, sì, qui alla Sveglia dei Gladiatori. Rino l'ha scampata probabilmente perché aveva le doti giuste per questo tipo di programma, perché ognuno di noi, ognuno degli speaker comunque
0: ha delle
1: presenti,
0: caratteristiche,
1: ha delle caratteristiche particolari. E quindi...
0: Avete fatto staffare, oh, non so, se vi è convenuto. Cosa abbiamo pensato la prima volta l'uno dell'altro? Vai, inizia tu.
1: Allora, io gli ho chiesto subito i soldi. Gli ho chiesto una tangente per lavorare qui.
0: No,
1: no, no, seriamente. Io ho assistito ai suoi provini, ho assistito alle registrazioni, l'ho visto giovane, volenteroso e soprattutto, ecco, con tanta energia, e per condurre la Sveglia dei Gladiatori ce ne vuole veramente tanta, ma soprattutto per sopportare uno come me.
0: Noi abbiamo fatto, prima insomma di partire ufficialmente col programma, una pizza, ti ricordi?
1: Io e te siamo andati a mangiare una pizza, io e lui da soli,
0: ed era una, forse la primissima volta che
1: non ci conoscevamo praticamente, ci eravamo visti solo qui in azienda,
0: solo in radio. Così, esatto, poi quella pizza, insomma,
1: per rompere il ghiaccio, no?
0: Mi hai descritto il programma, il mood, tutto l'arco narrativo.
1: Ma anche perché tu sei entrato, diciamo, alla Sveglia dei Gladiatori, che è un programma longevo, ha tanti anni, e serviva una persona che comunque sapesse affrontarlo nel modo giusto, come poi sei riuscito a fare. Quindi un plauso a Rino De Niro.
0: E noi abbiamo mangiato una prima pizza insieme, non mi ricordo in che zona eravamo, però.
1: Io mi ricordo chi ha pagato.
0: Hai pagato tu, ma mi sembrava anche giusto. No, io avevo l'albergo in quel periodo.
1: Sì, eravamo a Via della Pisana, ti ricordi?
0: Sì, perché eravamo lì in zona, io con l'albergo. Vabbè, passato tu con la macchina.
1: Però secondo me se fa così, quando cominci a lavorare con una persona che non conosci, la miglior cosa per rompere il ghiaccio, per entrare in confidenza, è una bella pizza, dai.
0: Comunque, ridendo e scherzando, sono passati
1: 4 anni,
0: hai capito? Sì.
1: Senti, lo rifaccio.
0: Mi aggiungo anche io questa volta.
3: La sveglia dei

0: Marra, Gue, Casini su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo aperto la posta di Geppo e Rino De Niro al 393 0 119 119. Fateci una domanda, noi proviamo a darvi una risposta.
1: Buongiorno Geppo e Rino. Devo sapere a che ora vi svegliate la mattina. Svegliate.
0: Ragazzi, questo è un tasto molto dolente, soprattutto per Geppo che arriva da molto più lontano.
2: Esatto, siccome io abito dall'altra parte della città rispetto alla radio, io personalmente mi sveglio alle 4:30. Lo faccio anche perché nel tragitto mi fermo in un bar notturno, prendo un bel caffè, anche per riattivarmi celebralmente prima di arrivare qui in studio.
0: Io invece, visto che sono venuto a vivere in questa città apposta per lavorare, ho scelto fin da subito una casa che fosse il più vicina possibile alla radio, ok? Disto una decina di minuti all'andata, quando non c'è nessuno in strada, ritorno, a volte ce ne metto anche 20, e mi alzo alle 5, ok? Quindi mezz'ora dopo Geppo, se faccio tardi 5:20, 5:30. Comunque provo ad essere qua in radio un quarto d'ora prima dell'inizio della diretta, che è fissato alle 6.
2: Esattamente, già dobbiamo partire con il massimo dell'energia, però, ecco.
0: Anche perché ci siete voi che ci state ascoltando, e quindi non mi sembra il caso, no, di come dire, sottovalutare l'impegno. Ma ci mancherebbe altro.
2: È un grande impegno, perché tutte le mattine con la stessa energia non è facile, è quello il vero lavoro.
0: Le 9:20 minuti, tra poco torniamo con Antonio Giuliani, restate qui.
2: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale.
0: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti.
2: Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
0: Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
3: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente

0: permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Dunque vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Dua Lipa, la sveglia dei gladiatori su Dimensione Suono Roma, le 9:28. Ora c'è Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, il mio Nunterreg più di oggi. Che è successo?
2: No, il Nunterreg più non esiste più, proprio fa rima.
3: In che senso?
0: Oggi c'è, c'è un'altra rubrica.
2: C'è una nuova rubrica, è uscita.
3: Quando è uscita?
2: Oggi,
0: è una novità bella fresca.
3: Ah, è bella fresca. Che io non...
2: Si chiama La posta di Geppo Errino. Praticamente chiunque, tu compreso, puoi magari chiederci qualcosa, una curiosità, anche un aiuto, qualsiasi cosa.
3: Ah, ok. Bene, allora il mio Nunterreg più di oggi. Sì, ma ragazzi, io non la sapevo. Allora, stamattina ho fatto il coso il quarcheduno e invece è giovedì e non era venerdì. Pensate un po' come sto io, hai capito? Come posso ricordare che c'era una rubrica nuova, quindi La posta.
0: La posta, sì, la posta.
3: Ma dobbiamo il numero, che devo fare? Non
0: sì,
3: ho capito.
0: Bravo. C'è pure la
2: fila.
0: Puoi prenotarti con l'applicazione, così risparmi.
3: Ah, c'è un'app.
2: Se c'hai
3: l'app, apposta. Quindi io adesso dovrei farvi una domanda. Così, signora, non spinga per cortesia. C'è la signora che spinge. Che numero c'ha lei? È 23. Ecco, brava. Usa che è 23, aiutami te. Allora, sono un attimo con i ragazzi. Qui c'è una rubrica nuova, signora, un attimo. Allora, una domanda. Vi volete bene?
0: Perché nazzicate però?
3: Uno fa la domanda,
2: aggiorni
3: al tempo, cioè, come tutti i lavori, diciamo, come tutti, e questa è la risposta, cioè questa è la rubrica. Io ho fatto la domanda, voi l'avete cassata così. Vabbè,
0: esatto.
3: Ok, mi sembra una cassata, però andiamo avanti. E allora, da quant'è che state insieme?
2: Ormai che lavoriamo insieme sono quasi 4 anni.
0: A gennaio se ci arriviamo a gennaio.
3: Perché tu sei furbo. Tu sei furbo, Simone. Che tu lo metti, che lavoriamo insieme. Che io ho detto da quante che state insieme, tu invece. Perché sapevi magari dove andavo a parare, capito? E quindi Torino, sei felice di questa, sei contento di questo dualismo, diciamo, di questo duetto, diciamo.
0: Sì, dai, tutto sommato il bilancio è positivo.
3: Bene, così. Ma anche i calciatori rispondono così,
0: Che sempre, ma che siete... ti devo dire? Ma sai quante volte ci
3: mandiamo per paese? La posta.
0: Allora,
3: scusate,
0: rispondiamo anche contestualmente al messaggio che ci arriva da Teresa.
3: Sì,
0: scrive: ognuno di noi ha dei difetti. Vista la sintonia che siete riusciti a creare, come avete sopportato il peggior difetto dell'altro?
2: Ah, questa è una bella domanda.
0: Vai, inizia tu, forza.
2: Allora, però facciamolo tutte e tre sta cosa.
3: No, no, a me mi mettete in mezzo.
2: No,
3: io non lavoro con nessuno, io sono qui, sono proprio. Io sono staccato da tutto. Mi chiamate quando volete, fate le rubriche che volete, non mi avvertite. L'importante è fare gli auguri al nostro direttore generale. Auguri Marco Minelli!
0: Basta,
3: se non ci arriva il bonifico.
0: La
3: vado qui all'altro sportello da posta, danno a Pier Bonifico.
0: Auguri!
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Tutti a bordo della nostra DeLorean, ritorniamo nel 1982, quell'anno al cinema esce E.T. l'extraterrestre e anche Blade Runner.
2: Casa, ti ricordi col dito? In quegli anni Effer David cantava come Mina Parole. World.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Forte Vida Words 1982, Gladiatori, ricordo sbloccato da quell'anno.
1: Madonna, che ricordi!
0: In questo giovedì 1 ottobre abbiamo lanciato la nostra nuova rubrica, ovvero la posta di Geppo e Rino.
1: Funziona,
0: quindi
1: funziona,
0: potete
1: funziona.
0: Chiederci quello che volete, noi proviamo a rispondere, ok? Ritorniamo sulla domanda di Teresa, ok? Ognuno ha i suoi difetti, le dice. Vista la sintonia che siete riusciti a creare, come avete sopportato, se lo avete fatto, il peggior difetto dell'altro?
1: Vabbè, quando si lavora in coppia bisogna comunque, tra virgolette, sopportarsi, ma non è un obbligo. Ci si viene incontro perché tanto ognuno poi ha il proprio carattere, no?
0: Esatto, e quindi per intenderci, ok? Faccio un parallelismo così magari ci capiamo prima. Geppo è più simile a un cane. Il sottoscritto è più simile a un gatto.
1: Ecco, quindi già stare seduti vicini è un impegno. Il peggior difetto dell'altro? Allora, Rino, lo dico così, senza, magna tutto il giorno.
0: Tutto il giorno.
1: È una cosa
0: continua, giorno.
1: È un ruminante.
0: È un ruminante. Soprattutto poi quando bevo tanto.
1: Ecco,
0: e
1: poi
0: quindi...
1: quando beve, c'ha questo modo di bere. Sembra veramente quando. Hai visto quando svuoti la pentola della, con l'acqua della pasta?
0: Quel rumore lì. Mentre Geppo ascolta i video a tutto volume,
1: esatto,
0: anche alle 6:15. E la cosa mi crea non poco fastidio.
1: Poi io sono uno che già all'alba, come apro gli occhi, sto a palla. Rino invece è diesel, si deve un pochino riscaldare per entrare nei regimi giusti.
0: Io mi sono svegliato 40 minuti fa più o meno.
1: Appena pensate che sta ancora 10 amatte e
2: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma. Andrea ci scrive: ciao ragazzi,
1: ciao,
0: dopo
1: Andrea.
0: Queste domande politically correct, ho una domanda un po' velenosa, ma capita mai che uno dei due fa una battuta e l'altro ride per convenevolo, ma dentro di sé pensa: ammazza che cavolata.
1: A voglia.
0: Certo.
1: Ma certo, però noi abbiamo un accordo non scritto.
0: In onda dobbiamo ridere sempre, ok? Uno alle battute dell'altro.
1: No, però c'è l'accordo.
0: Fuori invece ce lo diciamo.
1: Ma fuori ce lo diciamo. Però c'è un accordo qui in diretta. Chiunque di noi due c'ha una battuta e gli viene così spontanea, la deve fare, a prescindere se poi fa ridere o no. Quindi noi siamo, diciamo, molto aperti, anche perché il bello di questa trasmissione è che è molto a braccio.
0: Esatto.
1: Quindi se viene una battuta a tutte e due, non è detto che siccome io dico le barzellette Rino non può farle o viceversa. A chi viene una battuta si fa.
0: Però
1: se fa ridere o no, questo sta a chi l'ascolta.
0: Andrea,
1: no?
0: In onda bisogna supportare uno la battuta dell'altro con
1: certo,
0: la risata,
1: certo,
0: anche
1: certo.
0: Se poi magari non siamo tanto convinti.
1: Va,
0: ok.
1: Sta, dai,
0: e poi magari a microfoni spenti diciamo che era una cazzata.
1: Non dimenticate che quando guardate una sitcom le risate sono registrate.
0: Esatto.
1: Almeno qui facciamo live.
0: Voltiamo pagina, direi l'esperimento posta di Geppellino riuscito. Ritorna giovedì prossimo.
1: Ok,
0: quindi magari proviamo a recuperare anche alcune domande che ci sono arrivate, alla quale non siamo riusciti poi a dare una risposta. Ora è arrivato il momento di giocare con voi all'arena.
1: Esatto, torna all'arena dei Gladiatori, 393 0119 119. Proviamo a giocare con due di voi che vengono qui in onda con noi. Test di cultura generale, il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt.
0: 393 0119 119, questo è il numero, manda ora un messaggio scritto o vocale con la parola arena, ti selezioniamo per giocare con noi in diretta. Il più bravo tra i due porta poi a casa il premio, la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori. Restate qui,
2: che erdaglie sia con te.
3: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
4: Stasera con voi DJ Onzi, e dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
3: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto.

0: Il ruggito di Katy Perry dal 2013
1: Roar.
0: Suona ancora fortissimo nel ritmo della capitale gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Siamo arrivati al momento del cambio della guardia. Sta per arrivare Gianmarco Gallari. Vi lasciamo con lui e noi vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani canteremo tutti insieme la canzoncina del venerdì, perché inizia un nuovo weekend. Ci sentiamo stanotte a mezzanotte. Forza.
0: Geppe e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.

0: sulla nostra app.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrestati in poche ore dalla polizia a Roma 4 persone, di cui 3 per spaccio di droga e una per rapina e resistenza. Tra i fermati c'è un 51enne intercettato tra San Basilio e Mentana, trovato in possesso di dosi di cocaina e materiali di confezionamento. Rafforzati da parte della Guardia di Finanza i controlli economici antidegrado nella capitale. Scovati 2 hotel abusivi in centro, controlli a tappeto anche nei mini market, sequestrati fuochi pirotecnici pericolosi e prodotti e contraffatti. 13 lavoratori in nero, sanzionato il gioco irregolare di 8 slot machine. 5 miliardi di euro l'anno per abbassare il costo del trasporto pubblico e insieme aumentare mezzi, corse e personale. È la proposta lanciata dal sindaco Gualtieri. Le risorse sono legate al taglio delle accise sul gasolio. Il piano prevede 3 miliardi per portare 50 euro gli abbonamenti, 1 miliardo e 200 milioni per rafforzare il sistema, altri 800 milioni per potenziare mezzi e personale. Borse, avvio in calo per quelle europee perché gli elevati rendimenti obbligazionari continuano a pesare sui titoli azionari nonostante i dati sull'inflazione statunitense inferiori alle attese abbiano ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve su questo mese. Il FTSE MIB di Milano registra un ribasso dello 0,55%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Sono le 10.
0: History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ma che bello essere anche stamattina insieme. Giovedì 1 ottobre apriamo come tutti i mesi anche questo insieme da queste parti. Buongiorno.
5: Buongiorno,
2: buongiorno da Gianmarco Callari. 10:13 anche stamattina, preparatevi perché io vorrò farvi cantare. Tra pochissimo, anzi no, iniziamo subito con il disco degli 883. Che dite? Andiamo.
0: Dimensione suono. Ritmi.

0: con Eirastar Human su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale ad aprire questo giovedì 1° ottobre. Ciao amici miei, come state?
1: Ciao Gianmarco, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno a te, vi sento belli carichi, abbiamo iniziato alla grande questo nuovo mese che porta nuovi eventi in città, per esempio parte oggi a Roma la nuova edizione di Romix, la conosciamo, la rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, i videogiochi, il cinema, c'è di tutto insomma. E allora, visto che lì si torna bambini a 360 gradi, io stamattina voglio subito partire a bomba e quindi vi chiedo di dirmi qual è il cartone animato della vostra infanzia, cioè proprio il vostro preferito, quello di cui sapreste cantare ancora oggi tutta la sigla, cioè almeno una parte. Quindi vorrei che me lo diceste cantando un pezzettino della sigla del vostro cartone animato preferito, oppure sigla preferita, ci sta, perché tante volte non matcha il discorso. Quindi dai, cartone animato preferito, cantatemi la sigla oppure la sigla preferita dei cartoni animati. Fatemi sentire quanto siete bravi, valgono pure le stonature, ma che ci importa. 393 0119 119, cantate, cantate.

0: Ai, Whisper, Joe Corri, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni Sono Roma. Abbiamo iniziato subito la grandissima cantando, vi stiamo facendo cantare quella sigla di un cartone animato di quando eravate piccoli che ancora ricordate. Quindi dai, mettetevi alla prova, fateci sentire che cosa sapete fare. Audio WhatsApp 393 0119 119, cantate.
1: A me mi piacerebbe Robo che farebbe i compiti miei, il più meglio di tutta la scuola sarei Doraemon.
0: Grande!
2: Buongiorno a tutti, eccolo. Questa era Doraemon, ecco. Uno dei miei cartoni preferiti quando ero piccolo.
0: C'è anche l'interpretazione, la presentazione della tua interpretazione, della tua performance, no?
3: Ci corri, sta. Ragazzo, laggiù, corri tra lampiedi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità.
0: Meraviglioso anche tu, poi.
4: Denver ha gli occhiali da sole.
0: Denver. Non me la ricordavo purtroppo.
4: Dai, buona giornata a tutti, Fabrizio il grafico da Roma.
0: Che poi Denver era un cartone animato spaziale, uno dei miei preferiti.

0: Moonlight su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale dal 2000. Dai, faccio un po' l'anziano, il cresciutello, quando i cartoni animati nel 2000 erano ancora meravigliosi, eh? Chiaramente anche gli anni prima, fino al 2000 o poco dopo. Sentiamo un po' sigle di cartoni animati, quelle che ricordate perfettamente anche oggi a distanza di tempo.
1: Ciao, sono Paola.
0: Ciao Paola.
1: Il cartone animato preferito è Lady Oscar.
0: Sentiamo.
1: Oh, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh, Lady Oscar.
0: Basta, però è abbastanza. Noi facciamo festa perché sta per arrivare lei.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Vi voglio super canterini stamattina e quindi dai con queste sigle dei cartoni animati storici. Intanto sentiamo 4 hit senza interruzioni, ma non vi distraete, perché l'energia è tanta. Si inizia da Samurai J.

1999, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le 4 hit senza interruzione. Ancora buongiorno a tutti da Gianmarco. Noi stiamo navigando un po' in quegli anni 90, anche 80, pezzi di 2000 per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati. Continueremo a sentire le vostre performance.

0: White Girl Wasted su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. A dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. E in più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
2: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: c'è Marco Mengoni stamattina su Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale. Ci siete anche voi che cantate meravigliosamente la vostra sigla preferita dei cartoni animati. Sì, torniamo indietro di parecchio tempo.
1: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità, poi lì c'è una bambina che ancora di
0: vabbè, continua.
1: È Preziosa e piccinina, Pollon il suo nome è. Ma il cartone
0: è chiaramente Pollon. Ma certo, che meraviglia che ricordi. Poi chi ci abbiamo?
2: Di Lupin al mondo uno ce n'è, sempre pronto all'avventura lui è. Un tesoro al sicuro non è, se c'è proprio Lupin.
0: Oh Lupin, che bello quando si tornava a casa da scuola e c'era Lupin in TV, meraviglioso. Poi
1: scarafaggi scasca, scarafaggi scasca, scarafaggi scasca, gna. Siamo la banda più vulcanica di scarafaggi e di calamita.
0: Bellissima questa, ragazzi.
1: Viviamo giù nella discarica e poi buttiamo all'aria tutta la città.
0: Sì, no, ti capisco, perché secondo me questa era una delle sigle dei cartoni animati relativamente nuovi, più avvincenti. Dimensione.

0: Niglio. Hai capito, Niglio, che lui è già da un po' di anni che ha detto: voglio essere sincero, non voglio mentire più a nessuna donna. Ho deciso di dirlo apertamente, ho intrapreso uno stile di vita poliamoroso. Lui definisce a piramide, cioè parole spicce proprio, significa che c'ha quella ufficiale, l'amante dell'amante dell'amante, però cosa buona, sono consapevoli, quindi se lo accettano loro, amen, a fare loro. Dai, ultime canzoni, state cantando, stiamo cantando stamattina le sigle dei cartoni animati, quelle che ci sono rimaste in testa anche a distanza di anni.
1: Hello Spank.
0: Spank era un altro
1: tu,
0: bellissimo di cartoni.
1: Hello Spank, non me guardare.
0: Sì, era sicuramente così.
2: Conan, super detective con gli occhiali che dà la caccia ai criminali.
0: La, la, la, la, la.
2: Non mi ricordo di Conan.
0: Sì, Conan e il detective, già siamo un po' più recenti lì. Dimensione su.

0: Robin Jens, Purple Disco Machine, Paradise su Dimensione Suono Roma. È arrivato il momento di tornare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi della

0: trasmissione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Allora ragazze, ok il creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: È arrivato il momento di aggiornarci con tutte le news dalla capitale. Sentiamo.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nell'ospedale romano per una grave forma di depressione. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 kg di argento presso l'aeroporto di Fiumicino, denunciato un passeggero di nazionalità bengalese, il valore complessivo stimato in oltre 36.000 euro. Si daranno tra poco alle 11 a Crognaleto in Abruzzo i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo una caduta di 10 metri al Colosseo. Su richiesta dei familiari la cerimonia resterà strettamente privata. Gli abilità, da domenica 4 ottobre scattano i lavori di ANAS sulla statale 7 Appia in provincia di Latina per un investimento di 48 milioni di euro. Verrà chiusa al traffico alla galleria Tempio di Giove in direzione sud. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà comunque garantita all'interno del fornice nord, dove si viaggerà su una corsia per direzione. Ed ora il nostro approfondimento.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Attenzione che questa potrebbe essere la giornata della presa di coscienza della difficilissima situazione economica e finanziaria internazionale. Sappiamo bene, non lo scopriamo certo oggi, quali sono i riflessi delle guerre anche sulla questione energetica e sulle bollette degli italiani, sul pieno di benzina, ma sulla bolletta elettrica e quella del gas. Sappiamo benissimo tutto questo, ma sappiamo anche che tutto questo contribuisce all'inflazione che cresce in misura sempre più preoccupante, da ieri oltre il 4%, e questa è una situazione che riguarda tutta Europa e anche gli Stati Uniti. E questo è il problema, che i mercati borsistici cominciano a toccare con mano la difficoltà della situazione. Questo porta a livelli record i titoli di Stato, i buoni del Tesoro, i T-bond americani sono ai massimi da addirittura 24 anni. C'è il rischio di una tempesta perfetta, perché è questo che poi si evoca sullo sfondo? No, probabilmente no, ma certo c'è bisogno di nuove sferzate e anche di una continuità in una linea comune, soprattutto per l'Europa. Possibile e auspicato un vertice europeo d'emergenza, di qui anche la lettera di ieri di Meloni a von der Leyen. Ma ci vuole tanto di più, la Banca Centrale Europea all'opera e non soltanto.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
3: You know what time it is? Le 11 e un minuto.
6: Adesso, now, subito.
0: 4 hit senza interruzioni. For
3: you. Si continua questo giovedì mattina, primo ottobre. Ciao a tutti da Gianmarco. Buongiorno. Dai, continuiamo con i ricordi. Nell'anno in cui con l'enciclopedia sui CD sembrava di avere il futuro dentro il computer. E poi questa canzone, usciva questa canzone, questa frase l'avessero detto adesso: la vita in plastica è fantastica. Aia.
0: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 97.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

Ford for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Senza pausa,

Madame bella carica, in questo periodo reduce anche dal singolo insieme ad Annalisa, amica. Chiude lei le quattro hit senza interruzioni con Years and Years King, Happiness is so sad, Swedish House Mafia con Lee Kili in apertura, la storia del ritmo. Siamo ritornati nel 1997 grazie agli Aqua, Barbie Girl, uno dei dischi più iconici proprio di quella decade. Dimensione.

0: This Flame su Dimensione Suono Romana. Mi viene da ridere perché c'è un luogo in cui è diventata un'ossessione totale far trovare l'anima gemella a tutti i cittadini. Proprio tutti, tutti, tutti. Voglio rimanere single? No, non puoi, ti devi sposare.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You. Harvey. Hesitate. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300€ sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma.

Basta andare da Pewex! Non ci credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

bar dei pinguini tattici nucleari su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale. Ecco, andiamo un po' lontano dalla nostra città, Singapore, nello stato città asiatico, le stanno un po' provando tutte per aumentare la popolazione, bonus per ogni nato. E adesso c'è una nuova applicazione diffusa direttamente dal governo per trovare l'amore. Immaginiamoci il governo italiano domani si svegliasse e decidesse di creare un'app per incontri amorosi. Allora, questa app si chiama First Date, è destinata in realtà ai dipendenti del settore pubblico compresi tra 21 e 35 anni, come dire, datevi da fare, questa è l'età giusta per trovare l'amore. Diciamo che il fatto che ci sia il governo di mezzo dovrebbe in teoria garantire una certa serietà alle persone iscritte, anche sicurezza, riducendo il rischio di profili falsi. Tra l'altro, la cosa bella è che è in grado questa applicazione di proporre anche idee e attività per organizzare il primo incontro, cioè quindi non solo ci mette in contatto con quella che potrebbe essere la persona della nostra vita, ma ci dice: ok, andiamo oltre il semplice caffè, creiamo qualcosa di più emozionante e coinvolgente e ti do io l'idea. Alla fine dell'incontro i due fanno un resoconto all'applicazione per capire se la conoscenza può continuare oppure l'applicazione deve proporre nuovi profili. Insomma, abbastanza insistente, cioè finché non ci si sposa, non si fanno figli, ci stalker in pratica tutta la vita.

Alexia, Rhythmic History su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale dal 1998, addirittura dal 1992, visto che siamo stati poco fa a Singapore, il governo lì ha creato un'app per mettere in contatto le persone, farle conoscere, farle sposare, fare figli, poi quello è l'obiettivo. Dal 1992 invece, sempre da quelle parti, è in vigore il divieto dei chewing gum. Questo viene fatto non per qualcosa, ma per tenere la città pulita ed evitare danni tra trasporti pubblici. Sono ammesse eccezioni soltanto al fine terapeutico, altrimenti non puoi masticare la gomma. No, no.

0: E dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Novità. Due nomi in copertina, David Guetta e Hypaton, ricordando che è un DJ della provincia di Viterbo, quindi del nostro territorio, ma c'è un terzo protagonista non di minore importanza, colui che dà la voce a questo pezzo, Daniel Pierce in You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

forte dell'estate, insomma, soltanto per avere la sensazione, l'ebbrezza di andare in un club dei più gettonati durante la stagione estiva e poter ballare questo You and I, Me and You di David Guetta. Hypaton, Daniel Pierce presta la voce, non la prima volta che la sentiamo, perché ha già cantato nei cori di I Got You di

Ste Sarandi, il protagonista di questa Good Old Days nel nostro giovedì mattina, primo ottobre. Lui cresciuto in Inghilterra, nato in Inghilterra, poi si è trasferito a un certo punto a Berlino, dove conosce i Two Colors, lo ingaggiano come voce in Cynical, disco che abbiamo passato per tantissimo tempo, e poi da lì insomma ha trovato la strada per conto suo, il successo che sta cercando di crearsi giorno dopo giorno anche attraverso questo disco. Lui sui social si definisce Small Town Boy with a Big Man's Voice, cioè un piccolo ragazzo di provincia con la voce da uomo maturo.

0: Harris, Clementine Douglas, Blessings su Dimensione Suono Roma. Noi torniamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.

0: proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo tutte le news dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Minacce di possibili azioni ostili nel liceo Amaldi di Tor Bella Monaca a Roma. Stamane la polizia è intervenuta con il metal detector dopo la segnalazione arrivata ieri in questura da parte della dirigente scolastica. Alla fine non è stato trovato nulla. Arrestati in poche ore dalla polizia 4 persone, di cui 3 per spaccio di droga e 1 per rapina e resistenza. Tra i fermati c'è un 51enne intercettato tra San Basilio e Mentana, trovato in possesso di dosi di cocaina e materiale di confezionamento. Rafforzati da parte della Guardia di Finanza i controlli economici antidegrado nella capitale, scovati 2 hotel abusivi in centro, controlli a tappeto nei mini market, sequestrati fuochi pirotecnici pericolosi e prodotti contraffatti, 13 lavoratori in nero. Roma è una città sempre più cara e stressante, la mobilità è il maggior problema, questa è la fotografia scattata dalla CISL. Lo studio ha analizzato la percezione dei cittadini attraverso questionari e interviste in 6 presidi territoriali: Centocelle, Torre Angela, Trullo, Corbiale, Ottavia e Santa Maria della Pietà. I giovani ufficiali della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma hanno avviato un progetto di solidarietà partecipando ad una raccolta di sangue per i bambini del Bambin Gesù. Questa iniziativa benefica proseguirà anche nei prossimi mesi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: You know what time it is? È mezzogiorno.
5: Hanno fatto la storia del ritmo.
3: E andiamo, buongiorno a tutti, buon giovedì 1 ottobre da Gianmarco Callari, ultima oretta insieme, ma la più importante perché ci condurrà come tutti i giorni al momento del pranzo. Prima ci sono un po' di ricordi, quindi calma, Jurassic Park usciva nell'anno in cui stiamo per tornare, vedere tutti quei dinosauri, quegli effetti al cinema nel 93, insomma era fantascienza vera.
6: Dimensione, suono, Rhythmic History 93.

LB1, Show Me Love, anzi I Need a Sign, su Dimensione Sono Roma, mezzogiorno e sette, in apertura della terza ora insieme, giovedì 1 ottobre. Ciao a tutti da Gianmarco, ben arrivati e ben arrivato anche a questo mese meraviglioso che ci porterà alla scoperta di un sacco di eventi su tutto quanto il territorio. Poi la cosa bella, essendo proprio la stagione di transizione, ci sono eventi di ogni genere, cioè proprio per tutti, più che in ogni altra stagione, anche più dell'estate. Pensiamo innanzitutto a un classico durante l'anno, i musei gratis, il primo di, insomma, la prima domenica del mese, quindi questo weekend importante. Ma poi è in corso in questi giorni un altro evento che ci porta in luoghi più sperduti, diciamo inesplorati della nostra città.

su Me, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Malok insieme a Khalid, mezzogiorno e 14. Adesso fuori dal centro. No, non è una punizione. In realtà è un progetto molto carino, inaugurato settimana scorsa, si chiama proprio Fuori Centro, che prova a raccontare un'altra Roma partendo dal cibo. Sempre lì andiamo a finire. Ci porta a conoscere 5 quartieri. Torre Maura, insomma, c'è stato il 20 settembre. Oggi tocca ad Acilia e poi nei prossimi giorni al Tufello, Spinaceto e Prima Valle, tra mercati, botteghe, ristoranti, produttori, ma focus anche su storie e persone che magari non finiscono sulle guide turistiche, ma sono poi quelle che fanno davvero un quartiere, che sono il quartiere e quindi fanno parte della Roma autentica, della Roma che ci piace. Alla fine verrà pubblicata anche una guida che raccoglierà le informazioni sulla gastronomia proprio di questi quartieri meno attenzionati del solito, ma non meno importanti, anzi forse più importanti, più autentici. Quindi è l'occasione perfetta, se vogliamo, per spostarci dalle zone che frequentiamo abitualmente, se siamo un po' comodini e quindi tendiamo ad andare sempre nei stessi posti, ad andare oltre per una volta per il cibo. E sappiamo che per il mangiare possiamo fare tutto, anche ore e ore di traffico.

0: Britney Spears, protagonista di questo giovedì 1 ottobre su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Sentiamo chi arriva adesso.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Yeah, tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena.

0: Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Let the vibration take you down. Eccola qua, puntualissima, non si sgarra. Prepariamoci perché arrivano 4 hit senza interruzioni partendo da Karol G e Manu Chao.

Ragazzi, si viaggia proprio con la mente, non solo, cioè no, magari fisicamente se fosse possibile. Comodo, Mauro Picotto, Rhythmic History dal 2000, a chiudere le quattro hit senza interruzione. Chi abbiamo ritrovato? Abbiamo innanzitutto aperto con Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, a proposito di viaggi. In the Dark di Purple Disco Machine e Soft in the Giants, una coppia collaudatissima, probabilmente insomma si frequentano anche nella vita di tutti i giorni. E questo gruppo, una girl band, un po' come una volta erano le Spice Girls, le Pussycat Dolls o lo Sugar Babes, che ho sempre un po' timore a pronunciarlo, il proprio nome, il loro nome, Cazzai, però insomma stanno avendo un discreto successo in giro per il mondo con Animal.

0: Una delle colonne sonore dell'estate che ormai ci ha detto bye bye, ci ha lasciati Partenope, Merck & Cremont con The Colors, Serena Brancale su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Attenzione perché oggi è una giornata importantissima in cui si celebra qualcosa che è un po' la salvezza della maggior parte di noi, per non dire tutti, quasi.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione suona Roma.
2: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire, perché oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
3: Lo zio è morto, lui gli aveva lasciato detto sta cosa, che se mi fosse successo a me veramente,
2: figurati.
3: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
2: Tu stavi già al verano.
3: Che lo fai con due casi di me? Io stavo già al verano capala.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.

0: The Shape of You. Ed Sheeran su Dimensione Solo Roma, innamoratissimo di Xenia, della sua voce, della sua presenza.
1: Ciao Gianmarco, che mi fa ridere ogni volta nell'immediato, immediatamente prima del mio ingresso. Buongiorno.
0: Comunque, ieri mi stavi abbandonando totalmente. Io cercavo di parlare, di dire qualcosa di sensato, mi veniva da ridere, tu non mi hai aiutato.
1: No,
0: ridevi
1: però,
0: così.
1: Però è bello, è bello, perché la verità, io non riuscivo a smettere di ridere per quello che avevi detto fuori onda. Va bene.
0: Non ricominciamo. Senti, oggi una giornata che in qualche modo lega sia me che te, perché
1: sì,
0: è la giornata internazionale del caffè. Beh, c'è un applauso, non c'è l'applauso.
1: Non ce l'abbiamo.
0: No, però in realtà qual è il senso di questa giornata? È celebrare anche tutte quelle persone che rendono possibile questa
1: alimentare la filiera,
0: quindi anche coloro che raccolgono il caffè. Hai mai visto qualcuno che raccoglie il caffè?
1: No, tranne nei video.
0: No, fisicamente non. È un'esperienza particolare, io ricordo, ho visto caffè, ma anche te, queste signore che insomma si muovono nei campi, raccolgono queste bacche, raccolgono le foglie nel caso del tè.
1: Deve essere un lavoraccio.
0: Bello. Sì, sì, un lavoraccio sotto il sole, insomma, luoghi sempre caldissimi tutto l'anno, e quindi con questa giornata si vogliono celebrare, ricordare queste persone poco menzionate e invece di estrema importanza.
1: Io riscontro un leggero aumento, lo riscontro proprio io sulla mia persona, di aumento di non
0: di battito cardiaco.
1: No, a parte quello, perché il caffè è vero che accelera il battito, no, proprio di prezzo, sia quando lo consumo al bar, sia adesso che lo compro a casa, che sia cialde o...
0: È vero. I pacchi, visto i pacchi quelli per la moca, di solito vengono venduti in due, no? Due confezioni insieme. Prima riuscivi a trovarle a 4, 5, 6 euro. Adesso siamo ai 10, o comunque alle porte dei 10, anche 11 qualcuno. Quindi effettivamente il rincaro c'è stato. Ma questi prezzi sono nulla in confronto a quelli che ti dirò tra pochissimo.
1: Non sono pronta.
0: Ma no, invece preparati.

0: Party started su Dimensione Suono Roma. Si parla di caffè perché è la giornata internazionale del caffè. Abbiamo segnalato tra gli scaffali dei supermercati, purtroppo, tanto per cambiare, ma chi l'avrebbe mai detto, ma guarda un po', i prezzi in aumento anche delle confezioni del caffè per la moca e non solo. Ma ci sono poi dei caffè costosissimi. Per esempio, io ne ho assaggiati molti all'estero. Uno che mi ha sorpreso, non costoso, mi ha sorpreso, il caffè turco. Sai che è veramente buono?
1: Sì, è buono?
0: È buonissimo. Tra l'altro ho fatto anche, sai, quelle experience che ti insegnano a fare il caffè. Bellissimo, ragazzi, è veramente buono, non me l'aspettavo.
1: C'è invece una macchina del caffè, una moca particolare, che è quella doppia, in questo c'ha un nome, in questo momento non la ricordo, però si faceva tanto tempo fa a Napoli, mia nonna l'aveva in casa, che si faceva

0: tirato fuori, realizzato, estratto dalle bacche, del caffè, che vengono mangiate e digerite prima, sì, dallo zibetto asiatico.
1: Sì, sì, sì, ho sentito parlare.
0: Esce fuori questo caffè che tu dici sarà buonissimo. L'ho assaggiato.
1: Com'è?
0: Posso utilizzare quella parola?
1: No. Però, quindi, abbiamo capito.
0: Come posso dire? Non era

0: Del caffè noi qua su Dimensione Solo Roma, giustamente da due caffenomani come il sottoscritto Xenia, la stiamo celebrando a dovere.
1: Da Marco confermo, il caffè turco è buonissimo,
0: vero, vedi buonissimo,
1: ma è buono, buono buono. Addirittura, come dice Xenia, la caffettiera napoletana è stata anche, diciamo così, riadattata in un certo senso per fare l'orzo.
2: È vero,
1: perché io l'ho comprata in alluminio e me l'hanno venduta, diciamo così, come orziera anche.
2: Sì,
1: quindi comunque il caffè turco è eccellente.
2: Si chiama Cucumella questa caffettiera ed è veramente molto carina, tra l'altro un oggetto di design, se qualcuno lo avesse, se le vostre nonne ce l'hanno da qualche parte,
0: utilizzatelo, mettetelo oggetto in esposizione in cucina, nella vetrina, perché insomma è comunque molto bello. Facevamo la considerazione fuori onda che ha talmente il contenitore per il caffè grande che praticamente devi utilizzare un pacco di caffè, quindi ti costa 10 euro.
2: Effettivamente quanto
0: caffè
2: è cambiata la vita, cioè serviva così grande perché prima le famiglie erano enormi,
0: numerose.
2: Adesso abbiamo la caffettiera da due tazze e
0: si
2: vola.
0: Sì, c'è anche una tazza,
2: anche
0: tra l'altro, una capsula e via, si risolve il problema. Va bene, ci sentiamo per quanto mi riguarda stasera alle 23 con Special Party, di nuovo domani mattina alle 10. Adesso vi lascio con X.
2: Ciao belli.
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: E adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella primavera del 2025 era stato per circa un mese nello

0: all'ospedale romano per una grave forma di depressione. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine nel quadrante Don Bosco a Roma ha portato al controllo di 10 mini market per il rispetto delle norme alimentari. Il bilancio parla di un sequestro di 14 kg di cibo privo di etichettatura e una multa di oltre 14.000 euro in 4 attività verificate. Contrasto ai traffici illeciti transnazionali, sequestrati dalla Guardia di Finanza 28 kg di argento presso l'aeroporto di Fiumicino. Denunciato un passeggero di nazionalità bengalese, il valore complessivo è stimato intorno ai 36.000 euro. Viabilità: da domenica 4 di ottobre scattano i lavori di ANAS sulla statale 7 Appia in provincia di Latina per un investimento di 48.000 euro. Verrà chiusa al traffico alla galleria Tempio di Giove in direzione sud. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà comunque garantita all'interno del fornice nord, dove si viaggerà su una corsia per direzione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: You know what time it is? Le 13 adesso.
2: Adesso. Now. Subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: E se mi dicono in bocca al lupo, io rispondo viva il lupo. Questo per dire che Gianmarco mi ha salutata così. Ciao a tutti da Xenia, buon giovedì 1 ottobre. Eccoci, accogliamo questo nuovo mese con tutta la carica e l'energia di cui siamo a disposizione.

Goya, Fabri Fibra, Pinguini, Tattici Nucleari, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giovedì 1° di ottobre, giovedì giornata pregna, un sacco di cose da dire, da fare, momenti gioco e anche il nostro appuntamento con l'esperto di due ruote Emiliano Cantagallo. Io però con voi vorrei affrontare una questione particolare che riguarda principalmente i genitori, coloro che da qualche anno hanno a che fare, si sono ritrovati a che fare con il diario elettronico. Ragazzi, una cosa, cioè un momento particolare, difficile. Ultimamente sentivo parlare proprio insegnanti e anche genitori che sì, è diventato uno strumento di maggiore controllo, perché con il diario elettronico ogni genitore può avere accesso al diario e controllare i compiti assegnati dagli insegnanti per i propri figli, ma allo stesso tempo questa cosa deresponsabilizza i ragazzi, perché controllano i genitori: devi fare questo, devi fare quello, devi consegnare quest'altro. Quindi non c'è più quella responsabilità dell'alunno nel dover anche controllare il diario e poi effettivamente fare da solo i compiti. Altra cosa che ho sentito e che sto vivendo in questi giorni è la questione degli assegni dati dagli insegnanti a qualunque ora del giorno, non dico della notte, ma a qualunque ora del giorno e anche durante il fine settimana. Quindi magari qualche insegnante che non ha assegnato in classe accede al diario elettronico ed inizia a scrivere i compiti per i propri alunni, per la propria classe. Per me è un sistema, non voglio dare un giudizio, però non lo trovo proprio così pedagogico, ecco. Mi farebbe piacere sapere voi se ne avete avuto a che fare, che rapporto avete, cosa ne pensate effettivamente del diario elettronico. 393 0 119 119, vi aspetto.

0: strumento favorevole per molti, da quello che leggo e sento dai vostri messaggi, diversamente per qualcun altro. Stanno arrivando, come dicevo, i vostri messaggi alla diretta. Vi chiedo di essere soltanto più sintetici, così tra poco li ascoltiamo al 393 0 119 119.
1: Novità
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Fast Boy Music Sounds. Hesitate.

0: of new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Apatow su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Stiamo parlando di diario elettronico, sono arrivati i vostri messaggi, pare la Divina Commedia, raga, vi ho chiesto che rapporto avete, cosa ne pensate del diario elettronico, proviamo insomma ad ascoltare qualcuno. Pronto? Chi è?
1: Buongiorno, Barbara da Santa Marinella.
0: Ciao Barbara.
1: Io non lo approvo perché è un altro modo in più per far stare i ragazzi, i bambini, sul maledetto cellulare.
0: Ecco.
1: Cioè, ci sono genitori come me, ormai siamo rimasti in pochi, che fanno del tutto per far star lontano i figli dai cellulari, dai tablet, da qualsiasi cosa che sia elettronico, e poi per colpa della scuola, che dovrebbe essere la prima insieme a noi, ci devono stare per forza, per magari vedere i compiti o i voti o le interrogazioni o sì, altre cose. Quindi io sono veramente sfavorevole, anzi devo dirla tutta, lo odio proprio.
0: Bene.
1: Un bacio, buona giornata a tutti.
0: Ce ne sono tanti, alcuni molto lunghi. Buongiorno, buongiorno a tutta la radio. Furio da Cerveteri. Allora, io ho due figli adolescenti che vanno a scuola, sarei molto ma molto favorevole al registro elettronico perché io così da casa mia posso controllare in qualsiasi momento l'andamento dei ragazzi a scuola, ma il diario elettronico, quello no. I ragazzi devono stare attenti in classe, l'insegnante o li dice a voce, li scrive sulla lavagna e loro se li copiano. Ecco, purtroppo, mio caro Furio, non funziona così. È proprio questo il problema. Sarebbe uno strumento davvero utile nel momento in cui servisse solo ai genitori per controllare che insomma tutto sia a posto. In realtà il diario elettronico funziona proprio da vecchio diario. Cioè, io ricordo proprio l'insegnante alla maestra, alle elementari e poi i professori a medie e superiori che dettavano i compiti, domani dovete fare questo, pagina tot, pagina tot, oppure lo scrivevano alla lavagna ed era responsabilità di ogni singolo alunno scrivere i compiti sul diario. Quella cosa ti responsabilizzava, se non avevi scritto i compiti e non li facevi, dopo erano affari tuoi. Così facendo invece tutta questa parte di responsabilità dell'alunno, dell'allievo viene perduta, controllano i genitori, cioè fanno i genitori per i figli, e io direi che su questo fronte stiamo un tantinello esagerando. Ditemi voi però se sbaglio, se la pensate in maniera diversa, quale potrebbe essere l'alternativa. 393 0119 119.

0: Paul Johnson su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di diario elettronico, che è diverso dal registro elettronico. Il diario elettronico serve, funge proprio da diario di un tempo, quello dove noi tutti abbiamo scritto i compiti quando eravamo ragazzini. Adesso non esiste più, esiste in maniera simbolica ed è praticamente online. Possono fare accesso a questo diario sia i ragazzi stessi che gli insegnanti che i genitori, e questo deresponsabilizza molto i ragazzi dal prendersi appunto la responsabilità di segnare i compiti, di stare attenti in classe. La vostra opinione,
1: ciao,
0: pronto?
1: Buon pomeriggio,
0: ciao
1: a tutti. Sì, per fortuna ho finito l'anno scorso, no, per quest'anno veramente, sì, che mia figlia faccia gli esami di maturità. Sì. E io del registro elettronico, diciamo che raramente accedevo, ma assolutamente mai per guardare i compiti, quella era il compito dello studente, e quindi era giusto che era sempre lei che si doveva prendere appunto le sue responsabilità, come hai detto.
0: Sì.
1: E invece molto sbagliata secondo me, tu i compiti li assegni l'ultimo giorno, che è venerdì di scuola, e non è che gli puoi dare la domenica per il giorno dopo. È una cosa molto sbagliata che è capitata qualche volta a mia figlia, che si è lamentata di questa cosa. Sandra di Aprilia.
0: Purtroppo, Sandra, non sono tutti come te, conosco genitori che controllano proprio i compiti. Hai fatto questo, devi fare questo, per dopodomani c'è questo e la consegna di quell'altro. Ecco, questo lo dovrebbero fare i ragazzi da soli, è una responsabilità, devo

0: Marrakesh, questo Dimensione Sono Roma e la ritmo della capitale a Roma 3, il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare. Scegli Roma 3.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera

0: Anzi, e dai, Puccio Anza, Puccio Anza.
1: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Anzi e Puccio Anzi.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.

0: fai Manu Ciao con Me Gustas Tu su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. I capolavori del passato, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E adesso arriva una novità, quella dei Fastboy Music Sound.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: parliamo della capitale, continuiamo a parlare di diario elettronico. Molti non sanno neanche di cosa stiamo parlando, perché magari o non hanno figli oppure hanno figli già grandi e che quindi non utilizzano il diario elettronico, e quindi noi cerchiamo, no, di inserire tutti in questa grande conversazione, riportando anche i ricordi di un tempo quando ognuno di noi aveva o l'agenda o il diario, e se l'insegnante, quando l'insegnante assegnava i compiti, scriveva penna o matita e si scriveva ognuno sul proprio diario. Adesso non funziona così, c'è il diario elettronico e l'insegnante che scrive sul diario elettronico tutti i compiti, e il genitore che controlla i compiti da fare, le consegne da fare. Questa cosa deresponsabilizza molto gli alunni ed è nata una polemica in questi giorni che ha proprio colto la nostra amica Debora. Pronto?
1: Perdonatemi, io sono fuori dal giro perché ho una bimba di soli 9 mesi, però se non sbaglio avevo sentito in questi giorni di una nota ministeriale.
0: Brava.
1: Che sì. Imponeva agli insegnanti di assegnare i compiti solamente in orario scolastico.
0: Vero. Assolutamente vero.
1: Per quest'anno proprio in corso. Quindi sì. Magari forse sono cambiate le cose. Un saluto, Debora.
0: Stanno cambiando, mia cara Debora, ed è partito proprio tutto da lì, perché gli insegnanti assegnavano, scrivevano su questo diario elettronico a qualunque ora del giorno, cosa che ha disturbato non poco i genitori in questione. Quindi per quest'anno insomma si sta cercando di mettere una pezza. Io direi che la pezza andrebbe messa proprio sul diario elettronico, perché poi da cosa nasce cosa, e molti genitori si sono lamentati di questo eccessivo controllo, di dover controllare il diario elettronico perché altrimenti i ragazzi non lo fanno più, quindi è un compito in più per i genitori. Oh, io ricordo che il mio diario era controllato solo da me, e se non facevo i compiti era mia responsabilità e punizione successiva.

0: Gabi su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. A proposito di diario elettronico, è arrivato un messaggio molto interessante che chiarifica un po' i punti.
1: Ciao Xenia, sono Beatrice.
0: Ciao.
1: Allora, giusto appunto quello che stavi dicendo,
0: sì.
1: Il registro elettronico sta diventando un disastro, perché quest'anno anche alcune scuole hanno cambiato le regole.
0: Vero.
1: E quindi bisogna entrare con lo SPID con la carta elettronica, quindi hanno ricambiato di nuovo le carte in tavola.
0: Sì.
1: Però fondamentalmente questo registro elettronico, uno, non crea attenzione sui ragazzi,
0: ecco.
1: Quindi non ascoltano, non scrivono, non sanno che giorno, è diventato diciamo una non attenzione a quello che sono i loro compiti settimanali. E poi è vero, molti insegnanti scrivevano i compiti il sabato mattina, la domenica pomeriggio, e quindi uno si era organizzato il fine settimana e poi saltava fuori la materia di storia, di matematica, chi assegnava i compiti. Su questa cosa però sembra che il ministro dell'istruzione abbia mandato una circolare e abbia un attimino redarguito gli insegnanti sul fatto che soprattutto il fine settimana di mettere i compiti venerdì pomeriggio al limite sabato mattina, così almeno uno si regola. Comunque io sarei per tornare al buon vecchio diario, che male non gli fa, gli crea attenzione, scrivono e si rendono conto di quello che devono fare. Grazie, buona giornata e sempre viva Radio Dimensione Suono.
0: Grazie a te Beatrice per questo messaggio eccellente.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Travolta da uno scuolabus a Casal Palocco, la vittima è una donna 74enne che stava attraversando la strada quando è stata investita dal pulmino. Indagini sono dei vigili urbani, l'autista è stato sottoposto all'alcol test. Continuano i controlli antidroga del centro alle zone più periferiche della capitale da parte dei carabinieri. Il bilancio parla di 23 arresti, sequestrati oltre 9 kg di cocaina, hashish, crack e altre sostanze stupefacenti. Oggi la giornata internazionale del caffè, la tazzina si conferma un rito da consumare al bar per l'84% dei romani, secondo l'ultimo rapporto della Confcommercio. La capitale risulta la seconda città più economica d'Italia, dietro Milano. Da domani al Foro Italico di Roma torna Tennis and Friends, la manifestazione che unisce sport e salute. Da domani al 4 ottobre visite e screening gratuiti con medici, campioni dello sport e personaggi famosi. Tra le novità, la notte bianca della prevenzione. Ai nostri microfoni il fondatore Giorgio Menes.
7: Gli ospiti sono tantissimi, da Maravenier a Matano, a Fiorello, a Bonoli, a Maria De Filippi, a Mace Giusti, a Sebastiano Somma, sono tantissimi, sono sempre quelli che noi invitiamo i primi a correre alla manifestazione, queste persone che vanno incontro al popolo e sostengono la salute e la prevenzione soprattutto.
6: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 14 adesso.

che segna il primo di ottobre. Ciao a tutti da Xenia, giovedì giornata pregna. Avremo anche in collegamento il nostro Emiliano Cantagallo, esperto di due ruote. Ma

niente. Ahimè, come tutte le cose che poi si lasciano lì, dimentichiamo qualcosa, qualche regola è perduta nei meandri della nostra memoria e siamo qui proprio per rinfrescare il tutto grazie a Xenialetica. Una

presente? Ecco, questo segnale indica il ripristino della norma generale sulla precedenza. È vero oppure è falso? 393 0119 119, lo so, mi sono dilungata, ma insomma veniamo al dunque. Segnale di fine del diritto di precedenza, quel rombo con il quadrato giallo al centro e la linea obliqua nera. Questo segnale indica il ripristino della norma generale sulla precedenza. È vero? È falso? E perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi, tra poco ascolteremo i più bravi. Buon segnaletica a tutti.

0: tutto. Ecco, questo segnale indica il ripristino della norma generale sulla precedenza. Affermazione vera o affermazione falsa?
1: È vero, Xenia. Dopo quel segnale si ripristina la precedenza dettata dalle norme del codice della, della strada.
0: Sì.
1: Fabio da Roma.
0: Bravo.
1: Un saluto a tutti.
2: Ciao Xenia, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Gianluca da Roma.
0: Ciao, Gianluca.
2: Quel segnale indica che da quel punto in poi hai diritto di precedenza su tutti i veicoli che si mettono in quella strada.
0: Pronto?
3: Buon pomeriggio. Il segnale indica che stavamo percorrendo una strada con il diritto di precedenza e dopo quel segnale finisce il diritto di precedenza nella strada che stiamo percorrendo.
0: Intuitivo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E quindi

del diritto di precedenza indica che termina, come è stato segnalato, il tratto di strada in cui si godeva della precedenza, della priorità. Di conseguenza si torna ad applicare la regola generale della circolazione agli incroci, ovvero l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione successiva. Grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenia Letica!

0: Flame su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ricordo tutti quelli che hanno giocato e che quotidianamente giocano a Xenialeti, giocano a Xenialetica, che Xenialetica è anche un podcast, quindi se la tua voce è andata in diretta e hai voglia di riascoltarti, lo puoi fare proprio nell'area dedicata a questo format, a questo momento, quindi lo trovi sia sull'app di Dimensione Suono Roma oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via

0: Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Sono le 14:21. For you. Ed è necessario.

0: Marco Paranoia su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Manca poco e avremo con noi in collegamento Emiliano Cantagallo, l'esperto di due ruote, che ci porterà in un luogo a Roma fantastico.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
3: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
3: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
4: Piffero.
3: Il piffero.
4: Il piffero.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: trasmissione Suono Roma Moppedà.
1: Niente, oh, non siamo riusciti a togliere il campanellino, ma Emiliano Cantagallo è qui presente.
2: Mai,
1: no, non ce la facciamo.
2: La faremo mai.
1: Io ci provo, è una promessa. Ci provo.
3: Vediamo
1: per il 2027 come andrà a finire.
3: Levamolo sto campanello, levamolo. Senti, no, anche perché il campanello è un dispositivo da tenere sulla bicicletta.
1: Esatto,
3: non scherziamo,
1: non
3: roba qua.
1: Non scherziamo.
3: È molto importante.
1: Allora, Emi, è importante.

0: Anche e soprattutto per, diciamo, non per i professionisti, ma per le persone che hanno una bicicletta e vogliono andare, no, a fare un giro in uno dei parchi di cui tu ci racconti sempre, quindi tu spesso ci parli dei parchi di Roma, delle ville di Roma che ci permettono di pedalare. Questa volta è il turno della strada delle strade, della Regina Viarum. L'Appia Day sta per iniziare, mancano due giorni, quindi...
1: Sì, mancano due giorni e come diciamo a tutti quanti coloro che ci ascoltano, uno dei momenti, dei giorni migliori per poter usare una bicicletta è sicuramente la domenica, no? Perché
0: sì,
1: c'è meno traffico, c'è mille cose in più che aiutano a far capire la bicicletta senza avere troppe paure, ancora meno fare l'Archeo Grab, che è questo evento nell'evento fatto proprio per la Regina Viarum, che è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO nel 2024. E ce l'abbiamo noi, ce n'è che questa va da Roma a Brindisi, però io immagino che le attività organizzate su Roma siano una delle cose più importanti. Sì. L'Archeo Grab è una di queste e viene organizzata dalla FIAB, quindi alle 9:30 chiunque ci stia ascoltando.
0: Bravo.
1: E voglia prendere una bicicletta con la famiglia in itinerario che è veramente semplice, stiamo parlando di circa, se lo sente qualcuno magari che non prende la bicicletta, dice sono 20 chilometri, ok? 20 chilometri in una mattinata si fanno praticamente passeggiando con una bicicletta, proprio passeggiando, a 10 di media che è il nulla ci
0: il
1: si
0: minimo.
1: Mette due ore. E immaginate che fate l'itinerario più bello e meraviglioso che esiste sulla faccia della terra, perché sono 20 chilometri attraverso archeologia, natura, divulgazione culturale, insomma uno dei paesaggi più straordinari del mondo ce l'abbiamo noi, che è proprio la Regina Viarum, che è l'Appia. Quindi si parte dal Colosseo, immaginate,
0: sì,
1: alle 9:30 e si arriva al mausoleo di Cecilia Metella, quindi passando attraverso tante tappe che organizzeranno appunto queste persone che accompagneranno,
0: sì,
1: e attraverso le tappe più belle, quindi è una delle maniere più belle per conoscere Roma.
0: Confermo, perché l'ho fatto, insomma all'inizio dell'Appia ci sono anche diverse strutture che con poco, devo dire, noleggiano delle biciclette davvero messe bene.
1: Bravissima.
0: Quindi non avete scuse, perché si può andare
1: e poi non avete scuse perché
0: l'auto
1: è gratuito.
0: Esatto, esatto.
1: E ai primi 50 partecipanti regalano la maglietta dell'Appia Day 2026.
0: Vabbè,
1: quindi
0: c'è una ragazzi, cosa, vi una abbiamo figata. Svoltato il weekend e soprattutto vi abbiamo svoltato la domenica. Si lascia l'auto lì, si prende una bicicletta in famiglia, un bel giro sulla Regina Viarum insieme poi a persone, a professionisti che conoscono la zona, vi possono anche spiegare tutte le bellezze che poi si attraversano su due ruote. Grazie Emiliano Cantagallo, con
1: grazie
0: te ci sentiamo giovedì prossimo. Sei sempre il nostro capitano delle due ruote. Ciao Emi.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Ace of Base, Life is a Flower, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. E a proposito di ragazzi e a proposito di sicurezza sulle strade, è arrivato un messaggio alla diretta che veramente vale la pena essere ascoltato, perché è un messaggio importante. Pronto?
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Buongiorno Marcello.
0: Buongiorno a te Marcello.
1: Io vorrei fare un appello
0: sì.
1: agli adolescenti, ai ragazzini, sì. ai genitori. Io porto un mezzo di 40 tonnellate.
0: Benissimo.
1: E mi trovo spessissimo in certi orari
0: sì.
1: con i ragazzini, ragazzetti, adolescenti
0: sì.
1: fermi alle fermate dell'autobus, seduti sullo scalino del marciapiede, sul gradino del marciapiede, con le gambe in mezzo alla strada.
0: Aia.
1: Ora, quando si passa con certi mezzi, alle volte sei costretto anche a stringere molto, ma
0: certo.
1: anche macchine, moto,
0: certo.
1: motorini. Non vi mettete così, perché alla fine qualcuno prima o poi si fa male.
0: Ecco.
1: Ciao, buona giornata e scusate per lo sfogo, ma è un appello.
0: No, non è uno
1: Ciao.
0: Sfogo, è un appello. Bisogna fare attenzione sempre quando siamo per strada. Mille occhi, io dico sempre di non tenere mai il cellulare alla guida. Quando si attraversa, posiamo il cellulare. Se camminiamo per strada, attraversiamo le cuffiette, via. Oppure tenerne solo una. E questo, per esempio, è un'altra indicazione: non sedersi sul marciapiede. E chiaramente a me sembra ovvio, ma probabilmente non lo è. Non stendere le gambe sulla strada, perché quello è una strada, appunto, quindi passano dei mezzi anche per

0: ritmo della capitale, 14:58, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
0: Linea adesso alla redazione, informazione a cura di Francesca Proietti.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ancora una tragedia sulla strada. Una donna di 74 anni è deceduta mentre attraversava via dei Pescatori a Casal Palocco. A investirla è stato uno scuolabus adibito al trasporto scolastico, guidato da un uomo di 36 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 10. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sarà fondamentale stabilire l'esatta velocità alla quale procedeva il mezzo. Il 36enne alla guida dello scuolabus è stato accompagnato al campus biomedico per gli accertamenti di rito. Un messaggio sui social e al liceo Amaldi di Tor Bella Monaca scattano i controlli con i metal detector. La misura, su segnalazione dei dirigenti scolastici e nei casi di criticità, era stata condivisa la scorsa settimana al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dopo il ferimento di una professoressa alla scuola Verga di Centocelle. Verifiche mirate sugli studenti agli ingressi. Intanto oggi il ministro Valditara ha consegnato presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sarebbero critiche, la conferma è arrivata nella notte dall'ospedale romano. I parcheggi di scambio diventano a pagamento. La misura scatta da oggi nei parcheggi di Concadoro, Annibaliano e Ionio per la sosta notturna. La nuova disciplina, stabilita da Roma Capitale, sarà poi estesa gradualmente anche agli altri parcheggi di scambio della città. La tariffa è di 80 centesimi l'ora e si applica a tutti gli utenti, compresi i possessori.

0: possessori di un abbonamento Metrebus. Restano esentate le persone con disabilità. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 15 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Giovedì 1 ottobre, la giornata del caffè che noi celebriamo ogni giorno a partire dalle 15, perché si apre ufficialmente il bar di Dimensione Suono Roma. Caffettino post pranzo che ci sta tutto e ci accomodiamo simbolicamente alla tavola rotonda. Partiamo con le hit più ritmate, Living on My Own.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 90.

0: Sport for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione su.

cresciuto negli ultimi mesi il dibattito a livello mondiale sulla sicurezza dei minori che si interfacciano con i social network, ed anche in Italia è arrivato qualcosa che può aiutarci a controllare, tra virgolette, questo movimento tra i ragazzi e i social network.

0: Vengeance Song, Bizarrap e Shakira, Music Session Volume 53 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Qui invece si parla di sicurezza dei minori che si interfacciano con i social network. Negli ultimi mesi se ne è parlato tanto, c'è stato un dibattito a livello mondiale, tant'è che già alcuni social come Instagram e Facebook avevano ipotizzato e hanno proprio creato degli account per teenager in modo tale che potessero essere controllati dai genitori dei minori che li utilizzavano. E adesso è arrivato il Parental Control, una serie di impostazioni che daranno ai genitori un maggior controllo sugli account WhatsApp dei propri figli, dei figli adolescenti. Potranno quindi i genitori scegliere per i propri figli chi può vedere l'immagine del profilo, quali aggiornamenti allo stato possono visualizzare e chi può visualizzare i loro contenuti, quindi quelli delle storie di WhatsApp. Si potrà poi decidere chi può aggiungere nelle chat di gruppo il proprio figlio o la propria figlia, e riceveranno una notifica quando i figli si iscriveranno a un gruppo oppure lo abbandonano. Questo è il modo che è stato ipotizzato per controllare i propri figli adolescenti e i minori su WhatsApp. Le impostazioni potranno essere modificate solamente attraverso un PIN che viene precedentemente impostato dai genitori. WhatsApp assicura però che la privacy delle chat non sarà intaccata. I genitori non potranno leggere i messaggi inviati o ricevuti dai figli, ma questo fa parte proprio di una legge, che è la legge sulla privacy, ed è anche per i minori. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Se prima abbiamo parlato del diario elettronico, su quello per esempio se ne può tranquillamente fare a meno, invece per quanto riguarda i social, soprattutto per i minori, è importante controllare quello che fanno e chi soprattutto può vedere i loro contenuti. Se vuoi dirmi la tua in merito, lo puoi fare come sempre nel nostro dibattito pomeridiano al 393 0 119 119.
1: Novità. Music. Le novità di questa settimana:
2: David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You, Harvey, Hesitate,
1: Discover New Music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Dunque vediamo.

0: premi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

Psycho su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale arriva anche in Italia. E per quanto riguarda WhatsApp, il parental control, quel sistema, quell'impostazione che permette ai genitori di controllare le chat dei propri figli, quindi vedere con chi si interfacciano, quelle persone che possono vedere le loro storie, i contenuti che possono pubblicare, e tutto questo, tutte le impostazioni possono essere modificate solo e soltanto con un PIN che viene preimpostato dai genitori e che conoscono solamente loro. Per quanto riguarda questa tipologia di sistema a controllo a favore dei minori, io sono assolutamente d'accordo, e c'è anche chi ci ha scritto che è assolutamente a favore, che forse anzi l'Italia è arrivata fin troppo tardi, perché sì, diciamo che se non sbaglio l'Australia aveva già proposto questa roba un annetto fa e già la sta testando da un anno. Insomma, le cose per quanto riguarda la salute mentale e la sicurezza dei minori sui social vanno molto molto meglio, ma come si dice, meglio tardi che mai.

0: Xenia.
1: Io devo fare una canzone solo per essere nominata Xenia.
0: Allora, buon pomeriggio, signorina Xenia.
1: Madonna, è Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Buon pomeriggio a lei. C'è il caro Don.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. Sentami, una cava, si chiama Sluxury ed è il nuovo fenomeno che prende il trend di tutti quanti i giovani millennials.
1: Sì.
0: Cioè partire senza pensare al lusso. Sluxury.
1: Sluxury.
0: Recuperare il tempo, soprattutto il tempo per se stessi, e nei borghi piccoli, lontani dai social. E allora, nel concetto figo che mi piace di recuperare il tempo, se lei potesse avere, tipo, che ne so, 5 ore in più, mi servirebbe del tempo per fare che cosa?
1: Viaggiare.
0: Lei quelle 5 ore in più
1: vedere
0: le metterebbe
1: cose,
0: da parte?
1: Vedere posti.
0: Ok, mi piace. Mi servirebbe del tempo per vedere posti. Adesso tocca a te che stai ascoltando Dimensione Suono Roma. Al 393-0119-119 finisci questa frase. Mi servirebbe del tempo per...
1: Let's go. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
2: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aurica Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aurica. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su auricacashandcarry.it.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Pronto? Devi avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
5: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
7: Dal 90 ad oggi.
6: Dimensione. Suono.

0: La Dua Lipa che riesce a ballare anche la sua danza cittadina, si può dire? C'è cioè una danza tipica dell'Albania, sì. Lei danza con questo bicchiere di vetro in testa e danza con una sinuosità che neanche Carla Fracci.
1: Io sono in grado di fare cascare pure la tazzina, ragazzi. Capito? Se
0: lei,
1: faccio due cose contemporaneamente.
0: Si chiama, cioè, ha un nome assurdo, la
1: quella danza lì tipica.
0: È un ballo dove appunto devi ballare con una persona, tutto movenze, con un bicchiere però in testa, non deve cadere, chiaramente, un bicchiere di vetro.
1: On the capoccias. Vabbè.
0: Fantastica.
1: Mi piace questa cosa.
0: Detto questo, mi piacerebbe avere tempo per imparare una cosa del genere.
1: Potrebbe essere quello. La nostra amica Francesca dice: mi piacerebbe avere tempo per godermi di più il tempo con i miei figli e mio marito. Giustamente, c'ha ragione pure lei.
0: Perché lavoriamo sempre.
1: Già, raga, perché lavoriamo, ci affanniamo e ci affatichiamo, ma a volte i giovani di oggi hanno ragione più di noi. Hanno scoperto questa cosa dello sluxury. Fra un attimo vi spiegherò cos'è bene lo sluxury, che fa un po' ridere. Tipo, facciamo la sluxury. E mi hanno detto: ti va di parlare dello sluxury?
0: Ma cos'è? Parliamo dello sluxury.
1: Tra l'altro era milanese la persona che me l'ha detto, quindi mi ha fatto molto strano. Comunque, ragazzi, recuperare i piccoli borghi, andarsene in giro, recuperare del tempo. Se potessi avere delle ore in più tutti i giorni, in che cosa le vorresti investire? Mi servirebbe più tempo per... Ecco la frase da finire al nostro numero.
0: 393 0 119 119.
2: Yeah. Novità. Novità.
0: Allora, lui ad essere giovane è giovane. Sì. Non sappiamo se effettivamente si dedica allo sluxury. Ho dei dubbi, perché comunque è una persona abbastanza facoltosa.
1: Non c'è tempo manco per mettere tutte le lettere nel nome, ma figurati.
0: Harvey, la nuova, si chiama Hesitate.
1: Oh yeah.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: ai lavori di giardinaggio.
1: Vieni pure sul mio terrazzo.
0: Mi sto proprio trascurando ultimamente il giardino.
1: Sì. Tra l'altro poi il giardino è uno di quelli di quei luoghi che vengono abbandonati se non hai tempo.
2: È vero.
1: L'ultima parte.
2: Terrazzo e giardino sono la prima cosa che fa capire se sei una persona impegnata, esatto. Impegnatissima. Poi ti tocca dipingere di verde tutte le piante.
1: Sì, vabbè. La prendono sempre male.
2: Però giustamente, ragazzi, le piante hanno bisogno di noi e quindi è giusto dedicare quel,
1: certo,
2: tempo. Poi mettere le mani nella terra credo che sia anche una cosa abbastanza
1: distensiva,
2: rigenerante.
1: Sì.
2: Mi servirebbe del tempo per, questa è la frase da finire, impariamo dei giovani di oggi che praticano lo slapsery.
1: Al 3930 119 119 i vostri messaggi, ci raccontate ovviamente perché cosa avreste bisogno di più tempo e soprattutto a cosa lo dedichereste. Io vi ascolterò dall'auto intanto le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, con me ci sentiamo domani in pausa pranzo a partire dalle 13.
2: Baciotti.
1: Ciao.
2: Per Xenia.
3: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Aveva investito uccidendolo un 18enne che attraversava la strada in via Fiorentini nel quartiere Collatino lo scorso 31 gennaio. La Procura di Roma ora ha notificato ad Andrea Stroppa, indagato per omicidio stradale, l'avviso di conclusione indagini. Il 32enne avrebbe centrato la vittima a una velocità superiore al limite consentito nella strada romana, oltre 90 km orari. Controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato a Monterotondo, sequestrati oltre 200 chili di prodotti alimentari non tracciati o inidonei alla commercializzazione, sanzioni per oltre 23.000 euro. Nel dettaglio sono stati sequestrati 8 chili di merce non idonei alla vendita, stante il superamento del termine di conservazione, ed ulteriori 200 chili di prodotti alimentari privi di etichettatura che sono stati contestualmente avviati alla distruzione. Nel corso delle operazioni sono emerse evidenze di irregolarità in alcuni contratti di lavoro. Ecomafia a Lazio, quinta in Italia per reati ambientali. Nel 2025 nel Lazio ci sono stati 2.358 ecoreati, più di 6 al giorno, lo dice il rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, che conferma la regione quinta tra le peggiori in Italia. A pesare di più sono rifiuti, abusivismo edilizio, e Roma è la provincia più colpita con 1.113 reati. Legambiente chiede subito di riprendere gli abbattimenti delle costruzioni abusive e fermare le discariche abusive. Il cinema. Julianne Moore riceverà il premio alla carriera nel corso della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono le 16 e 16 secondi, buon giovedì, primo ottobre.

0: Ale.
1: E riprendiamo la strada insieme. Salutoni per Xenia, senti.
2: Ciao Xenia, buon ritorno a casa. Bravo. Magico Don Cash, buon pomeriggio.
1: Magico tu Massimiliano. A cosa vi servirebbe del tempo in più, del tempo extra? Mi servirebbe del tempo per che cosa lo vorreste dedicare? Chiaramente partendo dal fatto che il tempo lo possiamo usare per noi, ma anche per gli altri. Avendo del tempo in più nella giornata, in che cosa vorreste investirlo? Mentre voi vi raccontate con le vostre voci al 393 0119 119, io vi riporto indietro nel tempo al 1996, quando eravamo più giovani, avevamo più tempo a nostra disposizione e ballavamo con questa Robert Miles e Maria Nailaire con One and One.
3: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 96.

0: allora riprendiamo la nostra strada insieme. 8 minuti trascorsi dopo le 16. Giovedon, 1 ottobre, volate via le prime hit. Già le prime due dentro Casa Dimensione suona Roma Mondo Cash. E proviamo a sentire che cosa fanno i nostri ascoltatori se vi dico tempo. Mi servirebbe più tempo per fare che cosa? Ciao,
1: buon pomeriggio a casa. Magico Don Cash, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Io vorrei molto più tempo da passare con la famiglia, perché non è mai troppo. Poi con i turni che faccio io, con i turni che fa mia moglie, io esco, lei entra, i ragazzini che vanno a scuola, e più tempo da passare con la famiglia, insomma. Ciao caro.
0: Diventa veramente un delirio. La realtà di oggi è che ci affatichiamo tanto a lavorare per mantenere dei debiti. Gli stipendi non sono cresciuti, al contrario invece le spese di tutto il resto sono cresciute esponenzialmente, quindi ci ritroviamo a correre dietro il nostro lavoro e a perdere il tempo. Ma i giovani di oggi, che tante volte non insegnano e non imparano nulla da noi, ma stavolta ci insegnano qualcosa, hanno praticato già quest'estate, l'anno prossimo sarà il must have, la tecnica dello sluxury, che quando l'ho sentita stamattina detta da un milanese, lo sluxury, mi ha fatto molto strano. Poi invece sono andato a cercare di capire cosa fosse ed è una bella roba. Lo sluxury è viaggiare senza lusso, sì, sluxury, in posti come i borghi piccolini, i borghi con 4-5 mila persone, quindi lontani da tutti quei ristoranti super prezzolati, lontani dagli stabilimenti balneari, dall'Alto Aiga e dai vari posti fighi, lontani dai social, ma semplicemente recuperando il tempo buono, del bel tempo con delle belle persone, andando in quei borghi dove si mangia e si beve bene, si respira della buona aria, si fa il bagno in posti non famosi ma molto belli. E allora la domanda è: in che cosa vorreste investire il vostro tempo? Se i giovani di oggi ci insegnano che probabilmente abbiamo bisogno di più tempo per noi stessi, in che cosa vorreste investire il vostro? 393-0119-119, la domanda di oggi è: mi servirebbe più tempo per...
2: Drive Time! Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione

0: Ehi, come dici, micico, anche beh, per mio marito. Questa dimensione suono Roma con Don Cash, 16:15 il mio posto preferito. È giovedì, è l'1 ottobre, e lì fuori la gente la vedo che corre. La vita che scorre non ritorna indietro, ma che cosa vuoi, le chiavi di San Pietro. Potendo amministrare il tempo, e ve l'ho detto già in freestyle sulle note di micico, ve l'ho detto così, potendo amministrare il tempo in un modo diverso, come vorreste amministrarlo? Vi servirebbe più tempo per fare che cosa?
1: Don Cash, Alex de Roma Sud.
0: Ciao Alex.
1: A me serve più tempo per capire come va sordi con l'IA, che qua si stanno inventate tutte e di più.
2: Andiamo bene, proprio bene.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, questa è Dimensione Sonora Roma con Don Cash, che radaglia sia con tutti voi. I vostri vocali, sapete dove mandarli, al 393 0119 119. Vorrei più tempo per
4: Drive Time.
5: Che radaglia sia con te.
6: For you.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Ripartiamo con la musica, le hit scelte per te senza alcuna interruzione sono quattro. In casa Dimensione Suona Roma con Don Cash è arrivata la nostra Fall For You. E il tempo in che cosa lo vorresti investire con la tua voce, raccontati, mentre arrivano Boys Noize e Kungs, Get Away.

0: la versione remix dei Plastic Mars di El Cappella dal 1994 chiude le 4 senza interruzione. In casa Dimensione suona Roma. Buon Giovedon!
1: Hi guys! It's Giovedon!
0: Confermo!
1: It's Gnocchedon!
0: Confermo!
1: And this is the King of Dry Time!
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen!
0: Grazie di cuore, 16:31, bentornati nello studio 1 in Dimensione suona Roma. Oggi, dopo aver scoperto cos'è la Sluxury, cioè il nuovo modo di viaggiare dei ragazzi di oggi, siamo i ragazzi di oggi che recuperano borghi oramai dimenticati, danno tempo a chi il tempo non ne ha, si dedicano più tempo per stare in posti dove l'aria è buona, il cibo è buono, senza social. E allora, per avere più tempo, che cosa vorreste farci? Mi serve più tempo per...
2: Buonasera, donché, Daniela. Ciao, Dani. Vorrei sinceramente dedicarmi, non dico due ore, ma almeno 30 minuti per fare un po' di yoga, stretching, qualcosa la mattina. Mi sveglio sempre alle 5 per fare

0: po' di attività fisica, invece mi metto a fare sempre la merenda per il figlio, il pranzo per il figlio, il marito. Raccoglie lenzuola, metti lavatrice e uno c'ha mai tempo.
1: Lo capisco.
0: Veramente, guarda.
1: Lo capisco.
0: 30 pronto minuti per chiedo.
2: Non ce la faccio più.
1: Lo so ragazzi, la vita stressa.
3: Ciao Don Glugo da Latina. Allora, mi servirebbe più tempo per fare due cose, per fare l'amore con mia moglie e per dipingere.
1: Hai capito.
4: Ciao Don Cash, Ivano.
1: Ivano.
4: Beh, per me vorrebbe un tempo per fare l'amore.
1: L'amore anche.
4: Cioè con Jessica qui c'è sta mai più tempo, c'è sta madre, mio padre. Cioè così non si può proprio fare. Infatti cioè, io mi sento proprio strano quando è così. Ma proprio strano.
5: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Cari buoni vecchi tempi ormai andati. E a che cosa ti servirebbe avere più tempo? C'è chi parla di traffico, di investirlo per poter stare in mezzo alla puntina. Chi parla di tempo per i figli. Ma tu, che se potessi avere del tempo in più durante la giornata, che cosa vorresti farne?
1: Che il Daje sia con te.
0: E prenditi del tempo per venire da noi. Roma 3, il nuovo anno accademico riparte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. È l'occasione perfetta per poter scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E poi non è tutto. Segnati questa data, il 6 ottobre, perché torna Roma 3 Live. È la grande festa degli studenti. Una serata unica con tantissima musica dal vivo e anche un ospite speciale. Scopri l'intero programma completo e tutte le iniziative che trovi qui sul sito uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare anche tu, scegli Roma 3.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.

0: Cause I'm in love, sembra una di quelle colonne sonore perfette per quando te ne vai in vacanza. E andare in vacanza si può fare in maniera lussuosa, luxury oppure sluxury. È la nuova moda dei giovani di oggi che se ne vanno in vacanza senza lussi, recuperando posti rurali, posti belli dove si mangia bene e si beve bene, e soprattutto recuperando cose che sono lontane dai social. E allora ragazzi, recuperiamo il tempo. A che vi serve il tempo? Vorrei più tempo per...
1: Ciao Don Cash, Massimiliano da Ciglia.
0: Ciao Massimiliano. Ciao Massi, buongiorno.
1: Sento tutte le mattine Gepperino.
0: Ah beh, ma io te perdono, tranquillo, non te preoccupare.
1: Io sono separato.
0: Sto scherzando, fratello, ovviamente. Un bacio a tutti gli amici che sono qui prima, Xenia, Gianmarco. Allora,
1: vorrei più tempo per stare con mia figlia. Ha 11 anni, quest'anno ha cominciato la prima media. Vorrei stare più tempo con lei, invece solo casa, lavoro, lavoro, casa. Poco tempo.
0: È incredibile, vero?
1: Poco tempo. Ciao Don.
0: Ciao Brody. Allora intanto mi viene da dire, cerca di investirlo meglio. Cioè magari non riusciamo ad avere tanto tempo, ma cerchiamo di concentrarci bene su quello che faremo per rendere quel poco tempo che abbiamo a disposizione del tempo di qualità. Cioè questo è un consiglio che mi sento di dare a te, ma di dare a tutti. Quindi magari se avete una o due ore, già pensateci prima che cosa farete. Anche perché per me ad esempio pensare che stasera mi andrò a fare una passeggiata, o mi andrò a allenare, o andrò con mia moglie a fare qualcosa, magari diventa bello. Cioè mi fa passare più velocemente la giornata, perché ho la mente concentrata anche sulla parte di svago. E quindi concentratevi sul rendere bello quel poco tempo che avrete, perché poi si parla di quello, no? Di cosa fai e di come investi quel tipo di tempo. Potendo ne avere di più, che cosa ci vorreste fare? Anche se te lo dico, mio caro, non sei l'unico, c'è anche chi non ha il problema della separazione e quindi quell'altro tipo di tribolazioni, ha poco tempo, perché alla fine corriamo per garantire un futuro ai nostri figli, per avere più soldini, e alla fine perdiamo l'unica cosa che invece loro vorrebbero, forse il tempo con noi. Ciao.
2: Ciao Don Cash, sono Marcellina e io non farei proprio un bel niente. Ah, ma niente.
0: Giustamente. Dici, come si può recuperare il tempo per se stessi non facendo assolutamente niente? Ma te vorrei di no, e invece sai che te dico, ma c'hai proprio ragione Marcelli.
3: Drive Time, che dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: rapper etistico.
1: Rap futuristico.
0: Ho fatto l'artistico.
1: Rap futuristico.
0: Stepperetistico.
1: Stepperetistico.
0: Rane Teri Fabri Fibra. E ragazzi, questa la cantavamo quando eravamo sul palco insieme. Ovviamente non vi potete immaginare risate perché non esistono regole nello stepperetistico, è tutto inventato al momento. Ma detto ciò, parliamo di tempo. In che cosa vorrebbero investire più tempo i nostri ascoltatori? Vi servirebbe più tempo per...
2: Mollico, ma che vuoi che serva? Servi un po' più di tempo per sopportare il raccordo e la pontina. Non c'è un giorno che Dio la manda che non accade qualche cosa.
0: Ho capito.
2: D'altronde, se tante persone, come si dice a Roma, ci hanno trucciolato al posto del cervello. Che dobbiamo fare?
0: Niente, io non mi permetto, io ascolto, lo sapete, qui dentro tutti ascoltano, nessuno giudica, quindi io che posso fare se non ascoltare e dire. Ma detto ciò, ragazzi, dal tempo passiamo al tempo della sigla. Oggi è il 1° ottobre, allora accogliamo questo nuovo mese con la giornata mondiale. Oggi è la giornata mondiale del caffè. E allora vi chiedo, vi domando, ragazzi, se dite caffè, ovviamente tutti vi hanno già chiesto quanti caffè prendete ogni giorno, ma se io dico caffè, e non te dico caffè normale, ma cose collaterali, che cosa ti viene in mente? La coppa del nonno, il tiramisù, il cappuccino, il caffè spolverato sul risotto. Cioè, cose collaterali del caffè o dolci al caffè che non siano il caffè in tazzina. Oppure la prima parola che ti viene in mente se dico caffè, che ne so, due bustine di zucchero. Se dico caffè, che cosa mi rispondono i nostri ascoltatori al 393 0119 119? Avete 60 secondi di tempo per mandare il vostro nome e la prima parola che vi viene in mente per associazione d'idea con la parola caffè.
3: Drive time. Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: to Cat's Eye Animals. In chiusura della nostra prima ora insieme. Allora, ciao, buonasera.
1: Chi è con? Buonasera Don.
0: Dica.
1: Andrea di Anzio.
0: Ciao Andre.
1: Domanda.
0: Dica.
1: Qualcuno sa cosa diavolo è successo sulla puntina?
0: Non lo so.
1: Siamo completamente fermi.
0: Non lo so, però la domanda è un'altra. E se ti dico caffè, la prima cosa che ti viene in mente, tutto tranne il caffè, quindi non il caffè al bar, ma il primo pensiero, associazione di idee. Caffè?
1: Riguardo al caffè, tirami su. Tutta la vita.
0: Il tiramisù.
1: Buonasera a tutti.
0: Ok, Carmenzita, il caffè Carmenzita, messaggio anonimo, ricordo boomerissimo, c'è scritto tra parentesi. Se dico caffè, qual è la tua associazione di idee? Associazione, l'ho detto così. Associazione di idee, benvenuti su Dimensione, suona Roma con quel cratino del Mollicona al microfono. Poi fatevi sentire al 393-0119-119, associazione di idee rapide con il vostro nome. Se dico caffè, cosa mi rispondi?
2: Drive time.
3: Che erdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news dalla nostra capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è riunito oggi al Viminale il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, è stata effettuata un'approfondita analisi della situazione del Paese, con una particolare attenzione alle attività di prevenzione e controllo del territorio. Uno specifico focus è stato inoltre dedicato agli eventi di piazza in programma il prossimo 7 ottobre e alle manifestazioni annunciate in merito all'aumento del prezzo dei carburanti. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente in cui morì Mirko Garofano al Collatino. Secondo i dati del dispositivo satellitare installato sulla Smart, il referente italiano di Elon Musk procedeva quasi al doppio del limite, i fatti il 31 gennaio scorso. Ora Andrea Stroppa rischia di dover affrontare un processo per omicidio stradale. L'Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa dei quartieri di Roma. La nuova mappa, si legge in una nota del Comune, individua 334 quartieri urbani, 22 rioni e 101 zone funzionali ed è il risultato di un percorso che ha integrato ricerca scientifica e partecipazione civica. Conoscere meglio Roma significa governarla meglio e costruire una città sempre più vicina alle persone. Sono le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Chiudiamo con la musica. Il tour Infinito Palasport di RAF, inizialmente previsto per ottobre 2026, è posticipato all'autunno 2027. La decisione, fa sapere l'entourage di RAF, è stata presa per permettere all'artista di sottoporsi a un intervento alla faringe. Per quanto riguarda la data romana, sarà il 9 ottobre 2027 al Palazzo dello Sport e il recupero del 17 ottobre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 17, un minuto, buongiorno donne.
6: Male. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Se dico caffè, che cosa mi rispondi? Al nostro numero di telefono ci sono migliaia di messaggi, ragazzi, non sappiamo a chi dare i testi e non sappiamo neanche chi sceglierà la regia per la nostra sigla live, ma avete ancora del tempo al 393-0119-119. Tempo anche per rilassarvi e beccarvi 4 hit senza alcuna interruzione. E la prima viene dal 95 ed è firmata 883.
2: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95.
7: Stessa storia, stesso

0: lei e madame con Mamma non mamma in chiusura delle nostre quattro senza interruzione, ragazzi. 17:13 è orario di prendere forse l'ultimo caffè, mai oltre le 16 si dice, ma oggi è il caffè day. E allora che cosa vi viene in mente se dico caffè? Solo pensieri alternativi, quindi solo dolci e solo cose collaterali.
1: Don Cash, Domenico il Corriere.
0: Ciao Domenico.
1: Io quando penso al caffè penso alla mattina.
0: Ok, quindi il tuo primo pensiero è il caffè la mattina, non sei
1: la prima cosa che mi viene in mente quando mi sveglio.
0: Il caffè mattina.
1: E poi un'altra cosa per l'altro signore, sì, che ha chiesto della pontina. Sulla pontina, da quanto io sappi, c'è stato un incidente. In pratica un bilico ha urtato un motociclista. Fortunatamente il motociclista l'ho visto che si è alzato in piedi, quindi
0: questa è una bella
1: molto
0: notizia.
1: Probabilmente non si è fatto tanto male, quindi per quello è tutta quanta bloccata.
0: Bene, ottimo, mi fa piacere, abbiamo sentito questo messaggio perché molti hanno scritto la pontina è completamente bloccata a causa di un gravissimo incidente all'altezza di Pomezia Nord, carreggiata interamente chiusa. Però meno male che ci ha dato questa notizia, quindi sappiamo che almeno non ci sono stati dei gravi feriti. Meno male, tutto è bene quel che finisce bene, come si dice, tra la luce e vino. In questo caso tarallucci e caffè. Qual è il primo pensiero collaterale che ti viene in mente alla parola caffè? Ancora gli ultimi 60 secondi, poi sigla live.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: Il caffè è appena sveglio, ma devi aver dormito bene, perché dormire bene cambia la tua giornata. E allora scopri anche tu il nuovo store Dorelan Roma Prati. Ti aspettiamo nel cuore della capitale. Troverai uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove poter provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più ci sono tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita subito lo store, ti aspettiamo in circonvallazione Clodia 66 in zona piazzale Clodio. Siamo sempre aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene per vivere meglio.
4: Novità!
3: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fast Boy Music Sounds. Harvey Hesitate. New music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Drive time.
4: Gherdaie sia

0: Un bacio con luci da labbra, lipstick, 17:22, le note di Kungs. E allora, incidente sulla pontina, grandi gli amici che si prendono cura gli uni degli altri.
1: Sempre Andrea.
0: Ciao.
1: Niente, volevo ringraziare il ragazzo, il corriere, per l'informazione. Noi siamo qui e continuiamo ad andare a fila in

0: Diana. Però è già passato, da sapere cosa è successo. Nuovamente buonasera a tutti.
1: Guarda, c'è gente che si preoccupa e sbaglia anche a mandare i messaggi.
2: Amore, tutto bene, ma hanno detto che c'è un incidente sulla pontina.
1: Tranquilli ragazzi, abbiamo scoperto che c'è stato un incidente, ma grazie a Dio l'amico prima che abbiamo appena ringraziato ci ha comunicato che non ci sono feriti gravi e che anche il motociclista che era stato coinvolto si è rialzato. Detto ciò, alla parola caffè, che cosa vi viene in mente? Caffè, corsetta al bagno, messaggio anonimo, il primo messaggio scelto, vai.
3: Ciao Monica, il caffè mi fa pensare alla pausa caffè con le mie colleghe.
1: Pausa caffè con le due colleghe, ok, scrivo ancora, Monica vai.
4: Ciao Don, Sabrina da Roma, Sabrina. Se dici caffè mi viene in mente la mia sofficissima torta al caffè,
1: torta.
4: Buonissima.
1: La torta.
4: Ciao Don, buono. Ciao a tutti.
5: Ciao Angelo da Roma.
1: Ciao Angelo, caffè?
5: Caffè distributore automatico, caffè. L'azienda per cui lavoro.
1: Distributore ciao. Automatico, ok.
6: Ciao Don Cash, ciao. Ciao Dimensione Suona Roma.
1: Se dici caffè?
6: Se dico caffè? Il tiramisù di pompi.
1: Il tiramisù di pompi.
6: Ciao Enrico da Roma. 150
7: giga. La crema di caffè o il caffè con la panna?
1: Il caffè con la panna.
7: Ciao Sabrina.
1: Buono il caffè con la panna.
8: Don Cash, Domenico il Corriere. Io quando penso al caffè penso alla mattina.
1: La prima mattina, appena svegli è la prima cosa che facciamo. E poi la corsetta verso il bagno di cui parlava il nostro amico prima.
9: Don Cash, se dici caffè, sì. Caffè che stiamo facendo in quantità industriale questa sera per fare il tiramisù per il compleanno di Diana. Ciao Luca.
1: Happy birthday Diana.
10: Ciao, tiramisù. Sempre gluco dalla Diana, se dico caffè, momento di pace.
1: Momento di pace, beh, caffè momento di pace mi piace.
11: Cristinel, bastano due al giorno.
1: Bastano due al giorno. Caffè uguale Carmenzita, è un ricordo da boomer, c'è scritto nel messaggio.
12: Caffè?
1: Sì.
12: Cocktail Irish Coffee.
1: Irish Coffee.
13: Buonasera Don Cash.
1: Ma quanti sono?
13: Se mi dici caffè, sì, mi viene in mente la sigaretta.
1: No.
14: Buonasera Don Cash. Caffè? Sigaretta.
1: Basta.
15: Ciao a tutti, Valentina da Santa Maria.
1: Ciao Vale.
15: Crema di caffè.
1: Ok.
15: Buona.
1: Buona. Caffè con la panna, buono, fuori
16: ciao,
1: tazzina.
16: Don Cash da Carolina, cosa mi viene in mente con la parola caffè? Sonno. A me fa dormire.
1: Davvero.
16: Quando sono insonni mi faccio una bella tazza di caffè, solo il profumo mi fa sbadigliare.
1: Ma davvero.
16: Ciao, buon pomeriggio, grazie, bella compagnia.
1: Cioè il caffè è la tua criptonite, la gente si sveglia col caffè e tu invece ti addormenti. Va bene, ok, questi gli amici e le amiche scelte dalla regia, io ci provo, sono un milione.

0: Dimensione Suono Roma. Spero di averle prese tutte. Oggi è il Caffè Day, allora continuate a dirmi la vostra prima associazione di pensieri. Se vi dico caffè, qual è la prima immagine che ti appare davanti agli occhi?
1: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: che se fossi in Puglia, come on Trimon, non è bello, però. I sogni continuano a sopravvivere, Dreams Will Come Alive, Two Brothers on the Fourth Floor, brano del 1994, ancora in scena, grazie di tantissimi complimenti del freestyle, grazie a tutte le cose che abbiamo
1: detto. Cioè, cioè, io non ho più parole, cioè, ormai sei proprio inconcepibile, cioè, noi proviamo a farti sbagliare, ma tu sempre riesci ad arrivare.
0: Ah, beh, hai fatto una rima che fa... beh, poi comunque domani facciamo così, visto che venerdì faremo le parole più complesse, quindi preparatevi stasera, cercate la parola più difficile che sapete pronunciare, la più lunga, i vari...

0: sternocleidomastoideo supercalifragilistiche spiralidoso, di domani mi fate cascade sicuro. Pronto?
1: Ok, superato l'incidente, ah, è proprio all'inizio di Pomezia.
0: Ok, così la gente che sta in fila si può regolare praticamente. Pronto? Ciao, pausa caffè, stava a parlare di caffè, se ti dico caffè per associazione di idee, qual è il primo pensiero che ti viene in mente?
2: Ciao Don, Roberto da Nettuno.
0: Ciao Robby.
2: Prima cosa che viene in mente, sì, è subito Boris.
0: Certo.
2: È coffee break, è signori.
0: Certo.
3: Certo, certo, è coffee break, signori. Stai zitta.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
6: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
7: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire, che oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
8: Lo zio è morto, lui gli aveva lasciato detto sta cosa, che se mi fosse successo a me veramente,
7: figurati.
8: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana,
7: tu stavi già al verano,
8: era fai con due casi di me, io stavo già al verano capala.
5: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
6: Che erdaie sia con te.

0: Ed è il momento, ragazzi, di passare alla musica di domani, quella che però riprende il sapore di ieri. 1979, i Delegation, una band incredibile, mette fuori un pezzo meraviglioso che scala le classifiche. You and Me, ribattezzato Me and You, da Getta e Hypaton. Alto il volume.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Tu ed io, me and you, together wherever we do, cioè insieme qualsiasi cosa facciamo. You and I era il pezzo originale di Delegation, ripreso da due grandissimi, Guetta e Hypaton. E allora, oggi invece pausa caffè, oggi che è il caffè day in tutto il mondo, voglio sapere qual è la prima associazione di pensiero che fanno i nostri ascoltatori alla parola caffè. Grazie ancora di tutti i complimenti che continuate a mandare per le informazioni che vi ho dato prima, per il freestyle, per tutto quello che viviamo, quelli li tengo per me. Grazie di cuore, grazie Andrea.

0: Pronto a parlo col servizio percorribili da strade.
1: Non ce la faccio più.
2: Però pure voi regia, ho fatto grazie, grazie a tutti. E poi vi mandate ste cose, grazie, proprio grazie di cuore.
3: Anzi. Buonasera Don Cash, Pino da Roma.
2: Pino, dica.
3: La parola caffè, sì, a me viene in mente il caffè famoso sospeso.
2: Il caffè sospeso.
3: Bella.
4: Bella Don Cash, Mauro da Roma. Mauro. Se mi dici caffè, a me mi viene in mente la granita del caffè Cavapanna. È una vita che non me la magna e ce n'avrei proprio voglia.
2: Bella,
4: cavoli,
2: bella.
4: Buon pomeriggio.
2: A Messina si chiama la mezza cuppanna e di fianco c'è la brioche.
5: Caffè, sì. Castroni, caffè. Miglior caffè di Roma.
6: Cash, Daniele.
2: Daniele,
6: se dico caffè, sì, mi viene in mente la coccola.
2: La coccola.
6: Caffè,
2: il caffè, il caffè.
6: Ciao,
2: è
6: Daniele.
2: È una coccola, è un caffè, è una pausa, giustamente.
7: Caffè, ciao belli, ciao belli. Caffè, sigaretta, no. E dopo mezz'ora. Sì. Bagno.
2: Dopo addirittura tu mezz'ora ci vuole. Io invece proprio istantaneo, il tempo che le labbra poggiano. Ma non è, secondo me è più una questione mentale, perché proprio appena sento l'odore.
8: Ah, Don Cash, per me il caffè è una cosa sola.
2: Quale?
8: Uscita 12, uscita 17 del grande raccordo anulare.
2: Questa non la vogliamo neanche spiegare.
9: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezzo.
2: Ciao Robby.
9: Se dici caffè, io penso sicuramente pausa e relax.
2: Pausa e relax.
9: Ciao grandi.
2: Giustamente, associazione di idee. Alla parola caffè, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Ovviamente al di là del caffè.
10: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ritorno verso casa, c'è chi è quasi arrivato, chi ha finito, chi ha esaurito la pazienza sul raccordo bloccato, sulla puntina. Take Me Back, Kygo e Max McKenna, che ci riaccompagnano anche loro indietro. Indietro coi ricordi, ricordi legati al caffè o la prima immagine che ti viene in mente. Senti qua che bel ricordo.
1: C'è Don Cash da Righi, dall'Umbria. Senti, caffè, caffè, mi ricorda il profumo del caffè. Anni 70, quando dalla periferia di Roma, Casilina, dalla periferia di Roma si andava a Piazza Vittorio, in cui a fare la spesa, che era conveniente, se passava nelle... come si chiamano? Delle torrefazioni dove facevano il caffè, quindi al ritorno dove macinavano il caffè, quindi al ritorno sull'autobus si sentiva quel profumo di caffè buono buono anni 70, tanto tempo fa. Ciao belli, ciao Don Cash.
0: Ciao, grazie, che bel ricordo.
2: Ciao Don Cash, Claudia, caffè e cornetto, cornettavo e caffettavo.
0: Cornettavo e caffettavo, tirami su, tirami su, tirami su, l'avete detto in tantissimi.
3: Buonasera Don Cash. Ciao. Quando mi dici caffè mi immagino la mia pausa con i miei cullegucci alle 10:30 e alle 4 del pomeriggio. Però mi avete fatto venire fame pensando al tiramisù.
0: Hai capito? Maniero può pensare a quello che vuole. Bellissima la foto di Paola che ha mandato, scusate, ma questi dove li mettiamo? E ha mandato la foto del cioccolatino che contiene il chicco di caffè tostato all'interno. Cioè, quello credo che sia l'apoteosi, perché cioccolato fondente più chicco di caffè scrocchiarello che quando mangi pam pam.
4: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Stoglievi tanto, avrebbe detto Diego Abbadantuano. Dua Lipa, mi ricordi una, mi ricordi due, dal 2020, 17.57, benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma. Le note di Levi Jading ci accompagnano in fondo alla prima ora insieme, si parla di ricordi legati al caffè, la prima immagine, il primo ricordo che ti scatta in testa, caffè.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Io se penso al caffè sì. Mi ricordo.

0: 9 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Tempo di informazioni, vogliamo scoprire le ultime news e allora voliamo in redazione.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Spari a Fiumicino, 3 colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina di un ristorante. È accaduto questa notte quando 2 persone a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro la fraschetta di Fiumicino per poi far perdere le loro tracce. All'interno del locale in chiusura si trovavano i dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Fiumicino per i rilievi scientifici. I titolari del locale hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o segnali d'allarme riconducibili alla accaduto. Indagini in corso. Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, non è più in regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia. Secondo quanto riferisce il suo difensore, Lavitola è stato trasferito tra i detenuti comuni nel penitenziario romano. La decisione è stata presa dal DAP dopo il parere favorevole arrivato dai PM della DDA di Roma. Rafforzati ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi di piazza in programma il 7 ottobre e le manifestazioni annunciate sull'aumento del prezzo dei carburanti. È quanto deciso dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto oggi dal Ministro dell'Interno Piantedosi, che si è riunito al Viminale. È stato disposto inoltre un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di sicurezza per garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Il calcio, la sfida tra Inter e Lazio per l'assegnazione della Supercoppa Italiana 2026-2027, giunta alla 39esima edizione, si disputerà allo Stadio Meazza di San Siro martedì 22 dicembre alle 21. Lo ha ufficializzato la Lega di Serie A. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Le 18 e 25 secondi, buon giovedon, 1 ottobre. Suono Roma, il ritmo della capitale. Si aprono le strade, si ritorna verso casa. Le 18 non sono più orario di caffè, ma abbiamo ancora tanti messaggi da sentire. Possiamo parlare di caffè, il primo pensiero che ti viene in mente alla parola caffè oggi che è il Caffè Day, e poi parleremo di recuperare il nostro tempo. La frase di oggi con cui abbiamo iniziato è la stessa con cui voglio chiudere, cioè mi servirebbe più tempo per. Perché il tempo è importante, dedicarlo alle persone giuste è importante, quindi grazie per tutto il tempo che dedicate a noi. Sono Don Cash, questa è Dimensione Suono Roma e cinture di sicurezza allacciate, perché vi evita le multe, vi salva la vita e possiamo tornare giovani, indietro nel tempo sugli ali della musica, al 1990 con Vanilla Ice.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 1990.

momento di Sun, You Girl, Ugel, Ugel, come lo chiama qualcuno, Imanel Angel e gli Ultranate. La canzone più ascoltata, ma adesso anche la più discussa. Arrivano le nomination per i Grammy Awards. Di sicuro questa, con i dati alla mano, è la canzone più streamata e più ascoltata in tutte le radio del mondo. Ma, come avete saputo, ve l'ho detto io stesso all'inizio di quando vi ho presentato questo brano, c'era parte dell'intelligenza artificiale, perché Ugel aveva già scoperto questo brano suonato totalmente dall'intelligenza artificiale e prodotto da Suno, poi ha deciso di rimetterci sopra le mani, di chiamare gli Ultranate, di chiamare una voce reale, hanno risuonato tutte le parti che aveva suonato Suno e poi hanno aggiunto strings, violini, pianoforti, melodie, contromelodie, insomma hanno fatto un lavoro, non tanto lavoro, perché immaginate che nella stesura totale l'85% del brano era già stato fatto dall'intelligenza artificiale, poi loro hanno risuonato quell'85% e hanno aggiunto il 15% in più. Detto ciò, arrivano adesso in questi giorni le nomination per i Grammy Awards e c'è stato prima l'inclusione, perché chiaramente prima è il pezzo più ascoltato, ovviamente nominato. Dopodiché però nasce il tantan, ma come avete aggiunto un pezzo che è stato fatto con intelligenza artificiale, quindi lo hanno rimosso. Adesso però è tutto quanto in ballo, scopriremo nei prossimi giorni se verrà ammesso come nomination oppure no ai Grammy Awards e poi scopriremo più in là se invece lo becca oppure no. Secondo me, io non lo so, però essendoci di mezzo l'intelligenza artificiale non so come prenderla da musicista, boh, non lo so, io il mio parere credo che bisognerebbe lasciarla fuori dagli studi. A me dispiace quando vedo anche le pubblicità integralmente fatte, questo lo dico da semplice fruitore in televisione, quando vedo le pubblicità fatte interamente con l'intelligenza artificiale, per me c'è un distacco. Ad esempio io che ho un immenso amore per gli animali, lo sapete tutti, quando vedo le pubblicità di cani e gatti finti penso, ma io non le comprerei mai quelle crocchettine lì per il cane o per il gatto, ma neanche lontanamente, perché se

0: fanno finta la pubblicità, figurati cosa gli mettono dentro. Quindi non lo so dove andremo a finire, e penso che ci vogliono gli artisti per fare arte, i computer per fare i computer. Questo però è un mio parere. Sono Don Cash, ci metto la faccia e la voce. E voi invece ci state mettendo i ricordi. Oggi è il Caffè Day in tutto il mondo. Il tuo ricordo, il tuo primo pensiero legato al caffè, può essere una cosa contemporanea. Chi dice tazzina, chi dice tre bustine di zucchero come Antonella. Antonella, ma tre bustine di zucchero, cioè c'è del caffè in quello zucchero.
1: Ciao Don Cash, Mirko. Ciao, Mirko. Beh, mi avete rimandato indietro con gli anni, con il tempo, quando ero piccolo. Sì. La mia prima volta, mi ricordo, mio nonno.
0: Tuo nonno.
1: Mi fece assaggiare il pezzo di pane, la rosetta, poi intinta dentro al caffè dopo il pranzo. Ancora me lo ricordo il sapore, pane e caffè. Che vogliamo dire?
0: I sapori della vita, le cose semplici come il pane e olio che ti fa assaggiare nonno la prima volta, che poi oggi provi a assaggiare tutto l'olio del mondo, ma niente ha più quel sapore.
2: Ciao Don Cash, Elisabetta.
0: Ciao Eli.
2: Quando nomini il caffè mi viene in mente quando da bambina.
0: Sì.
2: Mia mamma mi permetteva con il cucchiaino di mangiare lo zucchero sul fondo della tazzina. Ovviamente era l'unico caffè concesso.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: quadro di Goya. La voce dei pinguini tattici nucleari che dà vita benissimo al ritornello di Fabri Fibra in Goya. E vedi che parlano di intelligenza artificiale, ne parlavamo
1: ciao
0: anche prima.
1: Ciao. Dunque, musica finta, vabbè, fatta con intelligenza artificiale, fatta con computer. Mi ricordo un po' che erano no, i Milli Vanilli. Non erano fatto tanti anni fa qualcosa del genere, poi si era scoperta che era finta.
0: No, non è, loro si erano fatti cantare i ritornelli da dei turnisti, e quindi le voci dei ritornelli, anche le voci delle strofe, non erano le loro, e invece sembrava che fossero loro e cantavano solo in playback. Quando l'hanno sgamati i fan hanno fatto il putiferio e gli hanno anche ritirato il Grammy Awards che avevano vinto. Si parlava di caffè, però
1: caffè mi ha fatto ricordare, sì, mi ha fatto ricordare che ho già preso 7 caffè oggi.
0: 7.
1: Mannaggia, due a casa e 5 al lavoro.
0: Sono un po' tanti.
1: Ciao belli, 7 caffè, boh,
0: infatti.
1: Ciao.

0: Mamma mia, che pezzone, che gran cantante, che grande artista che è Alex Britti. Ma l'amico di prima, chi è?
1: Ci sono sempre i Righi, quello Righi. Deve pagare pegno, quindi quando ti serve un driver, ricordate, tanto il numero lo trovi.
0: Ma non si
1: d'accordo, devo pagare pegno, te devo fare da driver.
0: Sia sereno, non vorrei mai, c'è il mio driver che si arrabbia di brutto, c'è anche mia moglie che si arrabbierebbe di brutto, ragazzi, già se impicciano tutte e due. La Marta io, mi inseguo io non guido, cioè preferisco evitare. Ma detto ciò, ragazzi, il tempo, se potessi avere del tempo a disposizione in questo momento, se potessi scegliere di avere più tempo, a che cosa lo vorresti dedicare? Finisci questa frase semplice, ma di semplice c'è veramente poco. Mi servirebbe più tempo per 393 0119 119. Grazie per tutto il tempo che passate con me.
2: Drive time,
3: che erdaglie sia con te.
2: For you, for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nel Lazio, anche se qualche annuvolamento di tanto in tanto si farà vedere oggi e domani, ma ripeto senza conseguenze, e con temperature diurne che arrivano ancora a toccare i 27-28 gradi, sono appunto valori non certo da mese di ottobre. Temperature notturne più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi, a Rieti minima intorno ai 9-10 gradi, lì siamo nella norma. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
5: Partono adesso dal binario 1, 4 hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione Suona Roma con Don Cash. C'è la nostra... Brava madame, la Fire for You. E tu, se avessi del tempo in più da investire, in che cosa vorresti investirlo? Mi servirebbe più tempo per... Dillo con la tua voce.

0: Ci siamo incontrati proprio domenica scorsa, Alexia insieme ad IceMC, Think About It, dal 1994. In chiusura delle 4 senza interruzione. In casa di Menzione suona Roma con lo zio Don Cash, ci siete voi, i vostri messaggi. Buon pomeriggio, mi servirebbe più tempo per...
1: Casa, magico Don Cash, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Io vorrei molto più tempo da passare con la famiglia, perché non è mai troppo.
0: Ok.
1: Poi con i turni che faccio io, con i turni che fa mia moglie... Io esco, lei entra, il ragazzino che va alla scuola e più tempo da passare con la famiglia. Ciao caro.
0: Ciao.
2: Non ce la faccio più.
0: E la vita ci stressa, ma potendo scegliere di avere più tempo, in che cosa lo vorresti investire?
3: Drive time. Che erdaie sia con te.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!

0: Calvin Harris per Amazon con Sam Smith dal 2018. Allora, a che cosa vi servirebbe più tempo? Vorrei più tempo per fare cosa?
1: Buonasera, Don Chie, Daniela. Ciao, vorrei sinceramente dedicarmi, non dico 2 ore, ma almeno 30 minuti per fare un po' di yoga, stretching, qualcosa la mattina. Mi sveglio sempre alle 5 per fare un po' di attività fisica, invece mi metto a fare sempre la merenda per il figlio, il pranzo per il figlio, il marito. Raccoglie lenzuola, metti lavatrice e uno non c'ha mai tempo, veramente, guarda.
2: L'ho capito.
1: 30 minuti chiedo. Non ce la faccio più.
0: Sembrava un po' la versione femminile. E tu devi gambe, si devi cambiare, dai, rebbi, le gambe. Lo capisco, però la vita stress e non ci rimane tempo per noi stessi. Infatti, si chiama Sluxury ed è l'ultima moda delle nuove generazioni, delle nuove fasce di età che si affacciano ai viaggi. Ed è un modo di viaggiare lontano dal lusso, quindi Sluxury. Di recuperare i posti dove ci sono pochi abitanti, 5.000 abitanti, lontani dai riflettori. Di andare in quei borghi dove si mangia bene, si respira una buona aria, si beve bene, si sta con della bella gente, si possono vedere posti e paesaggi meravigliosi che invece non sono inflazionati da tutto quello che è l'esposizione social. E quindi viaggiare Sluxury è l'ultima moda. Recuperare il tempo perduto è l'ultima moda delle nuove generazioni. Allora, questa volta impariamo noi da loro. Mi servirebbe più tempo per...
3: Drive Time! Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: pezzone, White Town, Yo Woman, mamma mia. Era il 1997, in casa dimensione, suona Roma con lo zio Don Cash. Vuoi sapere dove sei finito?
1: Oh yeah! It's Giovedon!
0: Confermo!
1: It's Gnocchedon!
0: Confermo!
1: And this is the King Gold Right Time!
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen!
0: Yeah!
1: Don Cash!
0: Mi servirebbe più tempo.
2: Un saluto da Cristinel.
0: Ciao.
2: Vorrei avere più tempo per dedicarlo al giardino.
0: Il giardino?
2: Ai lavori di giardinaggio.
0: Okay.
2: Mi sto proprio trascurando ultimamente il giardino.
0: Ok, adesso tocca a te. Vorrei più tempo per
3: Drive Time.
4: Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma. You make me feel alive again.

0: American Crime on DNA CA. Hands up. A cosa ti servirebbe del tempo? Vorrei più tempo per...
1: Ciao Don Glugo dalla Dina. Ciao, allora, Glugo. Mi servirebbe più tempo per fare due cose. Per fare amore con mia moglie e più dipingere.
2: Bene, proprio bene.
0: Meno male, io spero che tu lo possa trovare per tutte e due le cose. In ogni caso il tempo lo amministriamo noi. E ricordatevi che il tempo è la moneta più preziosa che abbiamo in questa vita. E scegliere con chi passare il nostro tempo è la cosa più importante che possiamo fare. E allora grazie per ogni minuto, per ogni istante che passate in mia compagnia, in nostra compagnia. Da parte di Don Cash, Dimensione Suona Roma. Veramente grazie con tutte le lettere maiuscole. Io ritorno a dedicarvi il mio tempo domani dalle 16 alle 19. E anche stanotte dalle 3 alle 5. Fra un attimo c'è Lorenzo Palma. Per il momento, da parte mia, peace out and I love you.
3: Cherdaglie sia con te.
4: Drive time.
5: Cherdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.
6: Decidi la colonna sonora di Roma.
7: Dimensione Suona Roma.
8: Dimensione Suona Roma.
9: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suona Roma. La fai tu.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Quasi 20.000 nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027. Una linea dedicata del Contact Center 060606 per le segnalazioni dei cittadini sul verde urbano. È quanto prevede il nuovo piano per la cura e il potenziamento del verde cittadino di Roma Capitale. 100 operatori saranno inoltre impiegati nel monitoraggio del verde e del decoro delle aree pubbliche. Torna Roma Music Contest, il concorso musicale della capitale nato per sostenere i giovani musicisti. Rivolta a tutte le bande emergenti delle scuole superiori di Roma, l'iniziativa intende dare spazio e visibilità alla creatività giovanile. Le iscrizioni, completamente gratuite, rimarranno aperte fino al 30 ottobre. Fino al 28 febbraio il Casino dei Principi a Villa Torlonia ospita la mostra dedicata a Elisa Montessori e intitolata Nel corso del tempo. Info su comune.roma.it.
12: Buonasera alla redazione, subito le notizie dalla capitale.
13: Buonasera da Francesca Proietti. Una docente bersagliata da un lancio di sassi da parte di un gruppo di studenti, colpevole di aver esortato al rispetto del divieto di fumo sancito dalla legge. I fatti sono accaduti in un liceo di Pomezia, a riferirlo in una nota alla RSU, rappresentanza sindacale unitaria della scuola. L'episodio si è verificato martedì 29 settembre, quando intorno alle 13 è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri dopo la segnalazione ricevuta. La professoressa è stata medicata alla clinica Sant'Anna, da dove è stata dimessa con una prognosi di 14 giorni, successivamente ha sporto denuncia. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente in cui morì Mirko Garofano al Collatino. Secondo i dati del dispositivo satellitare installato sulla Smart, il referente italiano di Elon Musk procedeva quasi al doppio del limite. Infatti il 31 gennaio scorso, ora Andrea Stroppa rischia di dover affrontare un processo per omicidio stradale. Rafforzati ulteriormente i dispositivi di sicurezza per gli eventi di piazza in programma il 7 ottobre, le manifestazioni annunciate sull'aumento del prezzo dei carburanti è quanto deciso dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto oggi dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che si è riunito al Viminale. È stato disposto inoltre un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di sicurezza per garantirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Infine torna al Foro Italico da domani a domenica Tennis and Friends, Salute e Sport, il progetto nato nel 2011 per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e corretti stili di vita. 3 giornate di visite, screening, consulenze gratuite con percorsi dedicati alla prevenzione, alla salute della donna e dell'uomo e molto altro presso il villaggio della Salute e Sport. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: È chiaro ed è evidente che quel che sta accadendo in Francia, dove manifestazioni mettono di fatto in grandissima difficoltà il governo

0: fatto che viviamo in mezzo a due guerre e con tensioni che anche in Francia sono anche interetniche, con la presenza di, come sappiamo, di tanti rientranti dai territori che sono stati coloniali francesi, con tanti francesi seconda generazione, ma soprattutto, che è quel che conta di più, con un clima politico che si è fatto molto polarizzato attorno alle figure a destra di Marine Le Pen e a sinistra di Mélenchon, il leader della France Insoumise, che potrebbe essere il suo grande rivale alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. In mezzo c'è una Francia che ha smarrito se stessa. E infatti gli indicatori economici sono quelli che parlano in maniera più chiara. Il debito record degli ultimi 80 anni, e non è un modo di dire, e anche e soprattutto il fatto che in questo momento il paese non riesce a trovare una stabilità finanziaria dietro a un governo che è di fatto minoritario nel paese. E tutto quello che succede non fa che acuire l'attesa per quello che può succedere l'anno prossimo, appunto il dopo Macron.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Puntuali le 19.
3: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
2: Buonasera a tutti. Il salotto della sera, ultimo caffè preso. Non potevo ovviamente non farlo, essendo oggi la giornata mondiale del caffè. Parleremo di caffè, sì, volendo sì, però parleremo anche di prodotti alimentari e non solo, che per gli italiani rappresentano di più l'Italia. Quindi parleremo di piaceri di casa nostra questa sera. Intanto 4 hit da ascoltare.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

adesso nella prima ora, poi ovviamente vogliamo sapere un po' la vostra opinione sull'argomento. Questa sera parliamo di piaceri tutti italiani, tipo il caffè è un piacere molto italiano, l'espresso, il bar, insomma, quando vai all'estero e torni in Italia la prima cosa che fai è il caffè. Giornata mondiale oggi, ok, però di prodotti che rappresentano di più l'Italia ce ne sono veramente tantissimi, dalla moda ai motori, la pasta e il caffè, però diciamo sono due prodotti dal punto di vista alimentare che rappresentano molto l'Italia. La pasta ovviamente è il pilastro della nostra cucina, il caffè ok, anche l'olio extravergine, il caffè, ma anche la moca, cioè proprio il mezzo con cui prepari il caffè, i formaggi, la Vespa per esempio, un'altra icona sicuramente dei piaceri italiani. Stasera parliamo proprio di questo. Qual è per te il prodotto simbolo dell'Italia di cui non puoi farne a meno perché per te è un grande piacere? Pasta, dolci nello specifico, che so, piuttosto che il caffè, magari il cappuccino, una cosa che ti piace molto, quello che per te rappresenta il prodotto simbolo dell'Italia. 393 0119 119, messaggi vocali WhatsApp.

0: prodotti italiani nella giornata mondiale del caffè, giustamente, però ci sono altri prodotti che rappresentano il simbolo della nostra nazione.
1: La napoletana, la pizza, per sempre, forever.
0: Non ci avevo pensato, però sicuramente rappresenta uno dei prodotti simbolo proprio nel mondo. 393 0119 119, questo è il numero per i vostri messaggi vocali.
2: Novità Music. Le novità di questa settimana:
3: David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You, Harvey, Hesitate,
2: New Music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure.

0: condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Durex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nel Lazio, anche se qualche annuvolamento di tanto in tanto si farà vedere oggi e domani, ma ripeto senza conseguenze, e con temperature diurne che arrivano ancora a toccare i 27-28 gradi, sono appunto valori non certo da mese di ottobre. Temperature notturne più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi, a Rieti minima intorno ai 9-10 gradi, lì siamo nella norma. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo. Yeah, what you want? Let's go, yeah. Energy Music.

0: Annalisa con Esibizionista su Dimensione e Suono Roma, il ritmo della capitale, il salotto serale alle 19.26 quando parliamo di piccoli e grandi piaceri italiani, ma dei prodotti simbolo che rappresentano l'Italia. Qual è per te il prodotto simbolo della nostra bella Italia? Qualcuno mi chiedeva, Colosseo va bene? Sì, perché va a pagare comunque un piacere che è quello della vista. Qualcuno, il maritozzo, sicuramente la classica pasta col pomodoro fresco e basilico. 393 0119 119, le vostre voci. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, per me quello che non deve mai mancare sono gli spaghetti ai ricci, poi provenendo dalla Sardegna ti lascio immaginare, praticamente si fa un primo e un secondo,
0: certo,
1: e poi caffè macchiato per eccellenza.
0: Caffè macchiato.
1: Ciao Lorenzo, buona serata Nicola.
0: Buona serata Nicola, beh, sono i prodotti simbolo, nel tuo caso un piatto bello specifico, e ci sta assolutamente. Messaggi vocali, fra poco ci ritorniamo sull'argomento, poi vista l'ora di cena ci sta tutto.

partita nella sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, quando il tema che abbiamo già lanciato riguarda i piaceri tutti italiani, di eccellenze ne abbiamo veramente tantissime, soprattutto prodotti legati all'alimentazione, ma non solo, ce ne sono tanti altri, e stiamo parlando proprio del prodotto simbolo per te, cioè qual è il prodotto che rappresenta l'Italia di cui non ne puoi fare a meno. Ce ne sono molti e fra poco ritorniamo sui messaggi 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di prodotti e di piaceri tutti italiani. Lo faremo fra poco con altri messaggi. Intanto a Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande, perché si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data: il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, quindi una serata con tantissimi musica dal vivo e con un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: belle sensazioni, tra l'altro video girato durante l'estate a Ibiza con temperature che rendevano quasi impossibile trascorrere del tempo all'aperto. Sto parlando dei due fratelli Fastboy che tornano proprio con la Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: cose loro hanno ampliato il loro repertorio andando oltre con i DJ set, andando in giro per il mondo con la loro musica sul palco, portando proprio degli strumenti elettrici, quindi batteria, tastiere, chitarre, voce dal vivo. Questo è un pezzo che mi piace molto e si chiama Music Sound. Allora, intanto stavamo parlando dei prodotti simbolo dell'Italia, quelli che poi sono i nostri piaceri personali proprio.
1: Lorenzo, buonasera, buonasera. Monica la Vigilessa.
0: Sì.
1: Prodotto simbolo dell'Italia, potevi fare una domanda più semplice.
0: Ma è facilissima, facilissima.
1: È complicato.
0: Lo
1: so. Così di primo acchito mi viene la pizza.
0: Bravo.
1: Che è la mia grande passione, la pizza romana, però. Sottile, bassa, scrocchialella.

0: però ti devo dire anche il mare, la città d'arte, il caffè.
1: Anche
0: vabbè, basta. Niente, sì. Se no stasera non smetto più. Buona serata.
1: Buona serata a te. 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali.

0: Palma fino alle 22, c'è il nostro Ben Sabottina. Sto parlando dei prodotti simbolo dell'Italia nella giornata mondiale del caffè. Mi piace molto questo messaggio perché secondo me rappresenta effettivamente, racconta i due prodotti importanti.
1: Ciao, Bruno da Latina.
0: Eccoci, eccoci.
1: Cose tipicamente italiane che sì, ci identificano, io me ne vengono due.
0: Sì.
1: L'olio d'oliva,
0: sì,
1: ragazzi, e il parmigiano. Vi prego, non mi toccate il parmigiano.
0: Che già nel 1300 Giovanni Boccaccio praticamente lo riportò nel suo Decamerone, quindi insomma è particolarmente apprezzato anche dai grandi cultori di formaggi come i francesi, molto amato all'estero. Tra i prodotti simbolo dell'Italia all'estero, l'olio seconda posizione, perché una bruschettina con l'olio, cioè, di ogni regione non te la fai. Torniamo tra poco sull'argomento, nel frattempo la redazione è pronta e fra poco si ritorna con le notizie dalla capitale.

0: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la Boob Care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Ancora buona serata Francesca Proietti, ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Domani al via Velletri il processo per falsa testimonianza a carico di una teste della difesa nel caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 all'asilo e oggi in stato vegetativo. Secondo l'accusa la donna avrebbe mentito in aula con dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto riferito alla polizia subito dopo l'incidente, rendendo una versione che avvallava la versione della maestra accusata dell'abbandono dei minori presso la struttura. L'attività di domani in aula si concentrerà sull'ascolto di 3 testimoni dell'accusa citati dal PM. L'esame di queste 3 persone consentirà al PM di approfondire gli elementi raccolti nel fascicolo. Papa Leone XIV è alla grotta della Madonna di Lourdes dei Giardini Vaticani per presiedere la recita del Santo Rosario per la pace promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre, presenti centinaia di bambini con i quali il Papa reciterà il Rosario per la pace. Da domani al Foro Italico torna Tennis and Friends, la manifestazione che unisce sport e salute. Fino a domenica visite e screening gratuiti con medici, campioni dello sport e personaggi famosi. Sentiamo il fondatore Giorgio Meneschincheri.
4: Questo weekend intanto il venerdì è dedicato ai più giovani, dove saranno circa 10.000 studenti provenienti da tutte le scuole che verranno qua e troveranno un villaggio sportivo di circa 30 federazioni, un villaggio della salute dedicato solo a loro, dove potranno praticare sport, sentire qualche consiglio dei media e medici, e il sabato e domenica invece aperto a tutti, alle famiglie, a tutti, con un villaggio militare e delle forze armate, con gli assetti istituzionali, con le visite mediche, poi il villaggio della sanità con tutte le strutture sanitarie e il villaggio dello sport, e dove saranno tutte le federazioni sportive.
3: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Pochi secondi e saranno le 20.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ancora buon salotto a tutti con Lorenzo Palmieri, un giovedì frenetico da giornale La Radio del

0: mettere insieme per Bring Your Love. Quando sono le 26 minuti, questo è il salotto della sera di Dimensione Suoro, ma stiamo parlando dei prodotti simbolo dell'Italia, il prodotto simbolo che poi è un piacere insomma anche personale.
1: Ciao Marzia. Il prodotto che rappresenta l'Italia in assoluto è il caffè.
0: Ecco.
1: Un bacio.
0: Fantastico. Intanto l'acqua minerale più buona sgorga dalle fonti del Trentino, a proposito di eccellenze italiane. I migliori formaggi si trovano in Campania, a partire dalla mozzarella e la patria dei gelati, e sicuramente la Sicilia, che primeggia anche per la produzione di dolci. Diciamo, due settori simbolo dell'Italia come la pasta e i formaggi, il dominio incontrastato spetta la Campania, perché poi noi italiani abbiamo delle percezioni anche leggermente diverse, perché un po' tutte le regioni sono coinvolte, alcune regioni sono proprio il simbolo di alcune produzioni. Sicuramente per quanto riguarda la mozzarella, la Campania, perché ha una produzione ampia ed è effettivamente buona, molto buona anche la mozzarella dell'Agro Pontino che ho assaggiato quest'estate. Poi abbiamo anche, a proposito di formaggi, l'Emilia Romagna. In generale, nella convinzione degli italiani, le regioni del centro e del sud sono particolarmente legate al mondo proprio del food, come dimostra il fatto che quando si parla di cibi dolci e gelati, appunto la Sicilia domina quasi incontrastata un po' tutta quanta la situazione, rispettivamente con il 32,8 e il 17%. E poi abbiamo una bella Puglia come regione, insomma, che produce dolci buoni. Poi ci abbiamo anche noi, cioè voglio dire, i prodotti delle altre regioni sono tutti buoni, però questi a livello proprio di percezione degli italiani. Volete mettere Maritozzo?
2: Dimensione Suono Roma.

0: il ritmo della capitale, si parlava di prodotti simbolo dell'Italia. Qual è per te il prodotto legato al cibo, quindi prodotto alimentare ma non solo, che rappresenta maggiormente l'Italia? Il prodotto che rappresenta l'Italia sono le polpette fatte da Catiuscia, con tanto di foto. Buonasera a tutti, buonasera a Claudietto e Valerietto, giustamente, che ci stanno ascoltando. Con tanto di foto, polpetta tipica romana, polpetta al sugo, che poi la polpetta è proprio italiana al sugo, secondo me ancora meglio, che poi dai quel giro, no? Fai con la scarpetta quel giro di pane. Bene, sono le 20:14.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Alta Allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Condizioni meteo ancora più estive che autunnali nel Lazio, anche se qualche annuvolamento e tanto in tanto si farà vedere oggi e domani, ma ripeto senza conseguenze, e con temperature diurne che arrivano ancora a toccare i 27-28 gradi, sono appunto valori non certo da mesi di ottobre. Temperature notturne più frizzantine, scendiamo sotto i 20 gradi, a Rieti minima intorno ai 9-10 gradi, lì siamo nella norma. Per sapere a questo punto per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
6: Let the vibration take you down. E noi le abbiamo preparate in totale 4.
7: For you.
6: Solo hit del For You per tornare.

0: di esportazione eccellenze, progetto che arriva da Torino, quello di F65. Abbiamo appena risentito Blue su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, sì.
1: Volevo ricordare anche Norcia con i salumi,
0: certo,
1: ma i salumi di tutta Italia,
0: certo,
1: il prosciutto,
0: sì,
1: i tartufi,
0: bravo.
1: I formaggi, ogni regione ha una sua caratteristica riconosciuta in tutto il mondo.
0: È vero, è vero.
1: I vini.
0: Caro Mario, Mario da Roma ci fa notare questa cosa. Effettivamente sarei arrivato ai vini. Al momento vini, salumi e formaggi, perché diciamo in questo momento di punta per gli aperitivi, quelli importanti. Beh, ogni regione ha sicuramente la sua peculiarità. Per quanto riguarda il vino, vince a livello di percezione come prodotti top in Italia, che poi ogni regione

0: appunto alla sua, sicuramente i vini toscani, i vini piemontesi. Io da buon piemontese insomma difendo la categoria perché sono vini assolutamente validi. Anche i salumi, malgrado ogni regione produca i suoi, hanno una collocazione molto precisa nella percezione italiana. L'Emilia Romagna vince su tutti, seguita a grande distanza dalla Calabria, che anche lì insomma a livello di produzione di salumi sono messi assolutamente bene.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Pezzo ascoltato su Dimensione, su Roma e Ritmo della Capitale. Si parlava prima di prodotti, insomma, piemontesi di tutta Italia. C'è Ivan d'Alba, in provincia di Cuneo, dove, ragazzi, come dire, il tartufo da quelle parti, ma non solo. Poi dice, tra le altre cose, tra prodotti piemontesi, la Nutella, Barolo, Barbaresco, tartufi, il riso, secondo esportatore al mondo, che è il Piemonte, appunto. Insomma, io che provengo dalla vicina Vercelli, lì tante risaie ed estate, tante zanzarine.
1: Kerdaie sia con te.
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi. E dai, Puccio Enzo, Puccio Enzo.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollini.

0: Venditore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: alle 20.42 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il salotto. Ma adesso, essendo giovedì 1 ottobre, c'è una classifica importante che ci permette di riaggiornare la situazione dance.
1: Il ritmo della capitale, Dimensione Suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: Radio Dance, Radio Dance Chart.
0: Come on! Insieme a Lorenzo Palma apriamo adesso una nuova parentesi Radio Dance Chart, la prima classifica di ottobre, ma con strascichi ovviamente della calda estate 2026. Come sempre ci sono le tracce club dance più suonate dalle radio nell'ultima settimana. Vi segnalo solo una novità, per cui c'è un clima piuttosto stabile per il resto della classifica, almeno questa volta, e la novità la troviamo subito alla 10. È I Need a Sign del producer francese LB1.

avvolgente inno dance elettronico con una forte impronta feel good e soprattutto una voce coinvolgente, quella della cantante e autrice francese Liany Boisjoli. Rispetto a settimana scorsa salgono di uno la Swedish House Mafia con Lickly di Happiness Is So Sad e di uno anche Stevie Edwards con i Planet Funk con Rewind My Mind. Siamo alla 7, anche qui un'altra piccola progressione, un altro piccolo momento di salita, c'è Barry Can Swim, il nome del progetto, si intitola Dance Dance Dance.

DJ scozzese Joshua Manny, che ha scelto questo pseudonimo ispirandosi a un suo amico di nome Birdy, ovviamente, che rovina della sorte, non sapeva nuotare, e così insomma ha scelto di chiamarsi proprio Barry Can Swim. Sono stabili alla 6 The Bowser con Lose Myself, ma li troviamo in risalita di 1, e cioè alla 4 con Magnetic. Invece a metà classifica perdono un posto gli Another, quelli di Talk To You.

0: Stati U, ex numero uno della Radio Dance Chart, questa volta va giù di un posto, progetto degli Another, il quadro praticamente è completo a questo punto, ci manca solamente la parte più importante, ovvero le prime tre. Proprio la 3 non si sposta una super traccia, quella di Ugel con Ultra Nate Moving to the Sun, per cui a giocarsela sono Madonna, che ha ricevuto qualche giorno fa 7 statuette ai VMAs, qui con Danceteria e Peggy Gou, che proprio settimana scorsa era la numero 1 della Radio Dance Chart, ma anche quella prima con Woman.
1: Radio Dance Chart.

oggi questa dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 abbiamo un bel salotto ogni sera con argomenti diversi, gli eventi in città e poi abbiamo parlato appunto di iniziative legate per esempio al cibo. Ieri c'è stato un evento importante che anticipava un po' la giornata mondiale del caffè, fra poco entreremo un po' nel dettaglio con un amico che faremo così accomodare proprio sulla migliore seduta come sempre ogni volta che ospitiamo qualcuno che ci racconta un evento, insomma un approfondimento in questo caso legato a come gestiamo il consumo del caffè qui in Italia. Ritornano anche i The Bowser, questo è Lose Myself.

0: ovviamente raccogliamo i messaggi di chi sta programmando magari un giovedì sera particolare, se state andando, che ne so, a cena, state rientrando da un aperitivo, serata che si protrae con dell'altro. 393 0119 119.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Con Francesca Proietti, l'ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesca Proietti. Vittorio Sgarbi è ricoverato presso la terapia intensiva del Policlinico Gemelli dalla giornata di ieri per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili, lo ha comunicato poco fa lo stesso Policlinico in una nota. Domani al via al Veletri il processo per falsa testimonianza a carico di una teste della difesa nel caso di Lavinia Montebove, la bimba investita nel 2018 all'asilo e oggi in stato vegetativo. Secondo l'accusa, la donna avrebbe mentito in aula con dichiarazioni contrastanti rispetto a quanto riferito alla polizia subito dopo l'incidente, rendendo una versione che avallava la versione della maestra accusata dell'abbandono dei minori presso la struttura. L'attività di domani in aula si concentrerà sull'ascolto di tre testimoni dell'accusa citati dal PM. La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'incidente in cui morì Mirko Garofano al Collatino. Secondo i dati del dispositivo satellitare installato sulla Smart, il referente italiano di Elon Musk procedeva quasi al doppio del limite. Infatti, il 31 gennaio scorso, ora Andrea Stroppa rischia di dover affrontare un processo per omicidio stradale. Viabilità: da domenica scattano i lavori di ANAS sulla statale Appia in provincia di Latina per un investimento di 48 milioni di euro. Verrà chiusa al traffico la galleria Tempio di Giove in direzione sud. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarà comunque garantita all'interno del fornice nord, dove si viaggerà su una corsia per direzione. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
0: Pochi secondi alle 21.
1: Senza interruzioni.
0: E giovedì sera, che qualcuno tempo fa lo definiva un po' come l'anticamera del weekend, perché iniziano a muoversi un po' situazioni di intrattenimento, cose belle da fare in città, e ovviamente nell'ultima ora un po' le raccontiamo dalla voce viva anche degli organizzatori. E fra poco faremo accomodare in salotto anche un amico. Intanto ASMC, da risentire con il

riascoltata nel salotto della sera su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, per chiudere un altro For For You, quello delle 21. Ancora buona serata a tutti, parliamo di case, andiamo a casa di qualcun altro nei salotti di personaggi molto importanti per quanto riguarda la scena internazionale della musica. Lenny Kravitz ha aperto proprio le porte di casa sua, una casa spettacolare di Parigi chiamata Hotel Roxy. Ha voluto, insomma, ha scelto questo nome in omaggio alla madre Roxy Rocker, che aveva sempre sognato di vivere nella capitale francese. Tra le opere d'arte e pezzi unici spicca anche un pianoforte a coda progettato dallo stesso Lenny Kravitz, ma è scendendo proprio nel seminterrato che arriva la vera sorpresa, perché sotto casa si nasconde un nightclub privato, cioè creato per organizzare delle serate con amici e ospiti senza nemmeno dover uscire di casa. Ci sarà anche ovviamente una console, suppongo, chissà chi andrà a suonare a casa come evento privato a casa.

di Lenny Kravitz. C'è perfino una stanza interamente dedicata a Muhammad Ali, una delle figure che proprio Lenny Kravitz ha sempre ammirato moltissimo. Insomma, come dire, anche lui è molto salottiero, però si è allestito tutto per benino.

0: Funk alle 21.13 su Dimensione Suo Roma, il ritmo della capitale, tra i programmi che ci segnalate della vostra serata, una bella serata di vaning con una serie e poi si va a dormire. E infatti dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store a Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66 in zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fast Boy, Music Sound.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com.

0: Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Il salotto di dimensione su Roma in una giornata mondiale molto importante. Ieri c'è stato anche un grande evento organizzato dal Comitato Italiano del Caffè, di Unione Italiana Food, coloro che hanno tra l'altro commissionato una bella ricerca ad Altroconsumo, e noi ne parliamo con Alessandro Sessa, che è il direttore al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Roma beve più caffè rispetto a Milano?
1: Ma diciamo che gli italiani in generale bevono tanto caffè, sulle quantità non ci sono grandissime differenze, c'è forse uno stile un po' diverso. A Milano sì, c'è un po' questa tendenza anche a prenderlo in forme diverse,
0: ecco
1: quando si va al bar, al ristorante,
0: il macchiato caldo, freddo,
1: esatto, latte a parte, tazza grande, insomma
0: sì è vero
1: c'è un po' questa tendenza.
0: Questa è per la felicità dei camerieri.
1: Esatto.
0: In quale versione viene gustato il caffè? Cioè, nel senso, oltre al classico caffè, cos'è che piace? Il cappuccino? Cioè, tendenzialmente il classico espresso?
1: Allora, l'espresso vince sempre. Nelle nostre rilevazioni l'83% degli intervistati dichiara di consumare ogni giorno l'espresso. A seguire abbiamo il caffè macchiato, il cappuccino, qualcuno il decaffeinato e via via tutti gli altri tipi. Però sì, l'espresso rimane un po' il re della
0: E la moca domina, ovviamente.
1: Allora, in realtà la moca divide il primato con le capsule.
0: Nel consumo
1: domestico, diciamo così, le due categorie in questo momento si equivalgono con un 30% a testa di preferenza.
0: Tra i piaceri, diciamo, tipici italiani, in quale posizione, insomma, lo collochiamo il caffè?
1: Lo collochiamo molto in alto. Il caffè è sul podio insieme alla pizza e alla pasta. Quindi diciamo il trittico vincente.
0: Sono proprio quei tre. Va bene. Alessandro Sessa, direttore di Altroconsumo, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

tendenza che era il bomberino però di pelle, i giubbottini di pelle un po' imbottiti che io desideravo già mettere ad ottobre, all'epoca potevano già mettere ad ottobre, cioè nel senso che non era una cosa così strana, adesso sarebbe veramente impensabile. Proprio in quell'anno usciva la versione remix di un bravo DJ che è Sunbridge, di un'artista americana che si chiama Robin S, che abbiamo riascoltato nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale.

0: Già, che ha funzionato poi tantissimo proprio in quel periodo storico lì. Noi torniamo tra poco.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi. In 45 secondi vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
1: A fiato.
2: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
1: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
3: Piffero.
1: Il piffero.
3: Il piffero.
1: Non esiste il piffero.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: L'energia della tua musica.
7: Pure Energy Music.
6: Dimensione, suono.

0: che ci andiamo in Inghilterra perché lui è un conduttore televisivo, ma ovviamente ha sempre amato la musica e ha iniziato a farla grazie al rap di LMFAO, il quale l'ha spinto e ha realizzato anche il primo singolo insieme a lui. Sto parlando di Irvy, il nuovo Hesitate.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Hesitate, la nuova canzone di Herbie, tra le novità di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti. 21:46 insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 Salotto, quindi ci mettiamo comodi per raccontare anche quelli che sono gli eventi in città. Poi ci spostiamo, facciamo dei viaggi qua e là, un po' around the world, come accade sempre nell'ultima ora. Ritorniamo in città, andiamo al Foro Italico, perché da domani fino a domenica c'è la nuova edizione di Tennis and Friends, questo grande evento che celebra il suo 15° anniversario con sport, spettacolo e prevenzione, con l'accesso gratuito al pubblico e screening e visite mediche appunto aperte. Si parte domani mattina alle 9:30, giornata di apertura tradizionalmente dedicata al progetto scuole con attività educative e sportive. Sono ovviamente attività mirate al coinvolgimento degli studenti, dei giovani sui temi della salute e del benessere. E poi sabato, cerimonia inaugurale, quella ufficiale, alla presenza di autorità istituzionali, e dalle 18 fino all'1 la grande novità per il quindicennale, tra le altre cose, è legata alla notte bianca della prevenzione, quindi il villaggio della salute e dello sport, che resterà aperto eccezionalmente fino a tarda notte per consentire visite e intrattenimento serale. Poi l'appuntamento di domenica, si parte già dalle mattine fino all'ora dell'aperitivo con gli screening gratuiti e i tornei di tennis e padel, con la presenza di ambassadori, di personaggi noti, e poi i vari incontri, insomma, divulgativi, scientifici sul tema che ogni anno viene sviluppato e sviscerato per Benino, in questo caso attivamente l'impatto dello sport.

Sound of Silence, uno dei pezzi più belli della storia della musica pop folk di Paul Simon, registrata con il duo appunto di Simon and Garfunkel, pezzo del 64 che inizialmente uscì in versione acustica all'interno dell'album di debutto proprio di Simon and Garfunkel, con un successo commerciale non proprio altissimo. La svolta arrivò l'anno dopo grazie al produttore Tom Wilson, all'insaputa proprio del duo decise di sovraincidere una sezione ritmica elettrica utilizzando gli stessi musicisti di Bob Dylan. Questa versione ebbe ovviamente un grandissimo successo a livello proprio di classifica nel 66. La consacrazione definitiva nella cultura pop arrivò però nel 67, quando fu inserita nella colonna sonora del film Il Laureato di Dustin Hoffman. Poi nel 2024 i Disturbed realizzarono la loro versione e il DJ australiano Siri l'ha remixato proprio The Sound of Silence.

poi alternative metal, fra le altre cose. Disturbed, però, nella versione di Cyril, il successo è stato clamoroso proprio 2 anni fa. Siamo arrivati in fondo con il nostro salottino del giovedì. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani a partire dal 19.

0: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera e ben ritrovato su Dimensione, sono Roma, io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme a ricordare gli anni 90 e anche gli anni 2000. Io voglio ricordarmi anche di lui, Robert Miles, che in realtà era Roberto Concina con Fable del 1996, e prima ancora Rozalla con Everybody's Free, ma adesso Corona, The Rhythm of the Night.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: E tra poco su Dimensione Sono Roma, Bon Funk, un freestyler del 2000. Stasera non ci pensare a farti la foto, non pensare a chattare, non pensare a controllare i social. Questa sera quando vai a ballare divertiti. Torna nel 1999 con loro Mabel Disco Disco. Ma adesso ripartiamo con Undercover, Break a Street.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma, Marcos con Electronic del 2001, ma prima ancora Ecstatics con Move Me Up 1995. Quanto ti batteva forte il cuore quando leggevi quel bigliettino con quella dedica d'amore lasciata sul tuo banco di scuola? Mamma mia, il cuore era impazzito. My Heart Goes Boom, French Affair.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: Tra poco Prezioso featuring Marvin con Let's Talk About a Man, ma prima ancora Gala con Everyone Has Inside su Dimensione Sonoro. Ma lei ha lanciato la base di tutti gli amori finiti male, di tutte le sofferenze, le pene d'amore.

0: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Io ti lascio con l'ultima dedica degli anni 90 e anche gli anni 2000, un po' come dedicavi i CD al tuo amico o alla tua fidanzata. Sceglievi il brano, insomma, c'era uno studio dietro. Tra poco Two Unlimited con No Limit e prima ancora Eiffel 65 con 80 Star. Noi ci sentiamo domani mattina qui su Dimensione Sonoro, ma dopo Special Party.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Amici, buona serata. Chiudiamo la settimana di Special Party insieme da queste parti. In questo giovedì sera chiudiamo anche la giornata fino a mezzanotte con le hit più ritmate del momento. Prepariamoci a scatenarci, con Peggy Goo per iniziare.
0: Special.

0: Vuoi il meglio per la tua attività? Da Aureca Cash & Carry trovi il migliore assortimento dei reparti freschi e freschissimi, brand di qualità e prodotti selezionati per il tuo business Aureca. Ti aspettiamo in via Bolognola e via Bernardino Alimena. Offerte riservate ai possessori di partita IVA. Scopri di più su aurecacashandcarry.it.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Amici miei, buona serata e buon giovedì da Gianmarco. Ultima oretta della giornata e ultimi istanti insieme nella nostra festa in questo primo ottobre. Vogliamo subito iniziare bene, anche anticipare in un certo senso quello che arriverà tra poco. Il venerdì, it's Friday.
4: Special Party. It's Friday.

0: Trasmissione Suona Roma
1: Special Party.
2: È incredibile come tormentoni, al di là del fatto che non riusciamo a toglierci dalla testa, però siano inevitabilmente legati a dei ricordi bellissimi, soprattutto della stagione estiva, delle stagioni estive. Per esempio, ce ne andiamo in quella di 5 anni fa, 2021, con Farruko.
0: Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
1: Dimensione Suona.

0: con te.
1: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
2: Stasera con voi DJ Onzi. E dai Puccio Enzo, Puccio Enzo.
1: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
3: Drive time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test

0: e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Onda Moto Roma!
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Continua la nostra festa su Dimensione Suono Roma. Siamo entrati nella seconda parte. Fino a mezzanotte suoneremo le hit più ritmate del momento. Allora scateniamoci con Madonna Dance Theory a Satisfy di Calvin Harris. Prima Ed Sheeran, lo ritroviamo nel remix di Azizam.

0: anche tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori. Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Qualche disco finisce Special Party, l'appuntamento per domenica sera alle 23 vi aspetto. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri gladiatori Geppo e Rino. Io invece vi aspetto anche domani mattina dalle 10 da Gianmarco. È tutto, fate i bravi e buonanotte. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Buon venerdì a tutti. Finalmente siamo dentro il fine settimana.
2: Lo canto anche perché è mezzanotte. È venerdì.
1: È venerdì. 2 ottobre 2026. Geppellino De Niro con voi. Fino alle 3 anche di notte. Noi ci siamo qui nel ritmo della capitale. Iniziamo subito anche perché più tardi ci sarà un contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Allora, oltre alla nostra musica e tutti gli analisi del mattino, dai, non perdiamo tempo, partiamo.
1: Conta la rovescia.
2: 3, 2, 1, si va.
0: Gladiatori. Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due ragazzi sono nel piano del corteggiamento, sono seduti al tavolo di un bar, a un certo punto lui decide di fare il passo, la guarda e gli fa: senti cara, ma ti offendi se ti chiedo di fare l'amore con me? Lei gli fa: veramente non l'ho mai fatto. Ah, lui gli fa: sei vergine? No, non mi sono mai offesa.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora ragazzi, mi sentite?
4: Forte e chiaro. Oh.
3: Voi che siete degli incolti, diciamo.
5: Sì.
3: No, un attimo, dove i principali sinonimi sono non coltivati, abbandonati, trascurati o anche trasandati, rozzi, ignoranti, ineducati e illetterati.
4: Ma come siete?

0: Noi. Ma invece no, vedi, fatemi finire. Ma questi non sono a voi etichettabili.
1: Ah, ok, meno male, meno.
0: Però l'ultimo sinonimo è selvaggi.
2: Selvaggi.
0: E questo è un po' di calza a pennello. Rino non fa battuta perché
1: no,
0: spengo.
2: Vorrei capire il motivo
3: di tutto questo accanimento.
0: Sto andando. Ma selvaggi inteso come poco istruiti sul mondo animale selvaggio.
2: Ah, ecco.
0: Capito? Ecco. Così da oggi nasce la rubrica Qualcheduno lo sapeva?
2: Qualcuno.
0: Proprio per istruire quelli che come voi, anzi visto che si parla del mondo animale,
2: sì,
0: di ammaestrare o anche addestrare gente come se fosse una scuola, va okay, bene?
1: Va bene.
0: Infatti a fine trimestre sarete anche interrogati.
2: Pure.
0: E certo. Per questo andiamo con l'appello. De Niro.
2: Presente, eccomi.
0: Geppo.
1: Presente.
0: Kim Jong-fu.
2: Non c'è.
0: Come c'è?
2: No, non c'è. La classe siamo solo in due.
0: Ma come c'è? Ho sentito stamattina che... Vabbè. Bene, ci siamo tutti. Allora, l'animale di oggi, va bene?
1: Sì.
0: È l'armadillo, va bene?
2: L'armadillo.
1: Bello, a me piace molto.
0: Allora, sapevate che l'armadillo non si rifugia in grotte o in tane sotterranee o sugli alberi, ma bensì si rifugia su dei ripiani?
2: Davvero?
1: No,
2: ci mancava.
1: Ah, giusto,
2: ma ci stai prendendo in giro,
1: certo,
2: Antonio?
1: I ripiani dall'armadillo?
0: No, non penso.
2: A me sì, a me sembra.
0: Gli animali, ma insomma, queste scene. Attaccandosi ad una stampella.
2: No, dai.
0: Sì, che usa come per nascondersi.
1: Sì,
0: diciamo, fingendosi invece che un gibbone. Un giaccone. Oh, ragazzi,
2: il gibbone giaccone.
0: Bravissimo. Nell'armadio. Quello c'è, insomma, se tu apri ci sta già ancora delle volte.
1: Certo.
0: Aspetta un attimo, metto il voto, perché chi ha risposto bene?
2: Nessuno. C'è un po' di confusione stamattina.
0: Allora, sì, perché questa è una nuova rubrica, cioè quindi non è che se stiamo qui a smacchiare i giaguari, capito?
2: La prima lezione.
0: Allora. E qui viene il bello. Pensate che il suo saccheggiatore, incredibilmente, è un microscopico insetto. Armadillo.
2: La termite, no?
0: Il tarlo. Che lo attacca mordendogli la sua superficie, non facendolo sanguinare, ma addirittura facendolo segaturare.
2: No!
1: Perché dà il tarlo in legno?
2: Dai!
0: Però ragazzi, sembra.
4: Gladiatori.
5: Notte.
4: La notte.
5: Gladiatori.
4: Notte.

0: Ma che idea!
1: E poi io per la vita pensavo fossero i Flaminio Mafia che
2: avevano fatto. No.
1: Allora, non lo sapevo. Non lo sapevo.
2: C'è
1: non
2: stata la versione anche dei Flaminio Mafia.
1: Però. Tra l'altro, ascoltatevi tutto l'album intero, è fighissimo quello di Pino D'Angiò. Troppo sì, divertente.
2: No, Pino D'Angiò, ragazzi, un fuoriclasse.
1: Troppo forti. Allora, cari ascoltatori. Tutte le mattine ascoltate la sveglia dei gladiatori con questi due matti che vi tengono compagnia.
2: Eccoci,
1: no?
2: presenti.
1: Ma voi in realtà non sapete la biografia di Geppo e Rino.
0: No. Qui casca una tarini.
1: Ma oggi vi racconterò quella di Geppo.
0: Come se farebbe...
1: E cominciamo con te.
2: Partiamo con quello più famoso, giustamente. Quello più ricco.
0: Sentiamo.
1: Pensate che Geppo nasce da una ricchissima famiglia di fabbri, la famiglia Simoni. Sì, Simone di cognome. Voi sentite solo Geppo, no? Geppo. Lui fa di cognome Simoni. E per questo motivo scelse il suo vero nome, Metallo. Metallo Simoni, detto Geppo. È sempre stata una persona allegra e curiosa, pensate. Talmente curiosa che ogni tanto la gente se lo ritrovava a casa a tavola mentre mangiavano e gli piava un colpo. Sì. Allora, ma chi sei te? E niente, sono una persona curiosa. Okay, così rispondeva sempre. Tutta questa curiosità gli ha fatto prendere 15 denunce. Pensate.
2: Bene,
1: questa...
2: giusto.
1: Bene.
0: Avrei
1: fatto lo stesso. E te credo, immagina sta cena. Ma chi sei?
0: Buonasera.
1: Sono una persona curiosa. Da piccolo ha fatto tanti sport, ma senza eccellere in nulla.
0: Mai.
1: Che sono tutti sport molto famosi nella sua zona montagnola.
0: Certo.
1: C'era il curling.
0: Sì.
1: il crio, stanno un sacco dei campi.
0: Su ghiaccio,
1: sì. E anche il calcio storico fiorentino.
0: A Roma.
1: A Montagnolo, a Montagnola.
2: No, ma poi là c'è bisogno anche di un fisico importante.
0: Non sono io.
1: Ma tu vedi sempre che la maglietta larga, ma che ne sai, vedi sempre che la maglietta larga. Anche di lavori ne ha fatti tanti, eh? Pensate, ha fatto televendite dei prodotti per dimagrire che non funzionavano.
0: Devono ingrassare.
1: Il capitano d'aeronautica, questa cosa non la sapevate.
0: Le frecce tricolori,
1: questa. Sì. Il modello di intimo, io questo mi ricordo, stanno delle foto che girano.
0: Dietro, sulla scatola, la foto mia stava dietro.
1: E questa gli piace a Rino, ha preso la laurea al GEPU.
0: No.
2: Però
0: ho presa,
2: devo fare
0: al Jeppu.
1: E a un certo punto, pensate, è diventato talmente famoso che addirittura una casa automobilistica fece una macchina su di lui.
0: È quale?
1: La famosa Jeep.
2: Il SUV.
1: Eppure un famosissimo cartone animato ha preso spunto.
0: Quale?
1: Jeep robot d'acciaio. Pensate che dopo anni ho scoperto finalmente come si pronuncia il suo nome.
2: Come?
1: Jeppa!
0: Ma no, ma chiudi sta
2: Jeppa, chiudi le vocali.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio, in seguito a un incidente domestico, purtroppo perde una mano. Viene portato immediatamente in ospedale e gli viene trapiantata la mano di una zitella morta poco prima. Mo, l'operazione riesce perfettamente, il chirurgo gli dice di ritornare tra qualche mese per un controllo, no? Dopo un mese sto tizio torna dal chirurgo per controllo e allora il dottore fa: allora, tutto bene, signor Mario? Fa sì, guardi, dottore, tutto bene, tranne un piccolo problema. Ah, il dottore fa: ah, e sarebbe, e niente, sarebbe che quando di nuovo arriva a fa pipì, a mano non me lo lascia più.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, il mio Nunterreg più di oggi. Che è successo?
4: No, il Nunterreg più non esiste più, proprio fa rima.
3: In che senso?
2: Oggi giovedì c'è un'altra rubrica.
4: C'è una nuova rubrica è uscita.
3: Quando è uscita?
4: Oggi
2: è una novità bella fresca.
3: Ah, è bella fresca. Che io
4: Si chiama la posta di Geppo e Rino. Praticamente chiunque, tu compreso, puoi magari chiederci qualcosa, una curiosità, anche un aiuto, qualsiasi cosa.
3: Ah, ok. Bene, allora il mio Nunterreg più di oggi. Ma io non la sapevo. Allora, stamattina ho fatto il coso il quarcheduno e invece è giovedì e non era venerdì. Pensate un po' come sto io, hai capito? Mi posso ricordare che c'era una rubrica nuova, quindi la posta.
2: La posta di
3: vado via il numero, che devo fare? Non l'ho capito.
2: Bravo! C'è pure la
4: fila.
2: Puoi prenotarti con l'applicazione, così risparmi.
3: Ah, c'è un'app.
4: Se c'hai un'app.

0: apposta. Quindi io adesso dovrei farvi una domanda. Così, signora, non spinga, per cortesia. C'è la signora che spinge. Che numero c'ha lei? È 23. Ecco, brava. Lo sai che è 23, aiutami te. Allora, sto un attimo con i ragazzi. Qui c'è una rubrica nuova, signora, un attimo. Allora, una domanda. Vi volete bene?
1: Dipende. Cioè, sì,
2: aggiorni.
0: Perché nazzicate però? Uno fa la domanda, tra risponde.
1: Aggiorni al
0: tennis, cioè, come tutti i lavori, diciamo.
1: Come tutti.
0: Questa è la risposta, cioè questa è la rubrica. Io ho fatto la domanda, voi l'avete cassata così. Vabbè.
1: Esatto.
0: Ok, mi sembra una cassata, però andiamo avanti. Allora, da quant'è che state insieme?
1: Ormai che lavoriamo insieme sono quasi 4 anni.
2: A gennaio se ci arriviamo a gennaio.
0: Perché tu sei furbo. Tu sei furbo, Simone. Che tu metti che lavoriamo insieme. Che io ho detto da quant'è che state insieme, tu invece.
1: Che lavoriamo insieme.
0: Perché sapevi magari dove andavo a parare, capito? E quindi Turino, sei felice di questa, sei contento di questo dualismo, diciamo, di questo duetto, diciamo.
2: Sì, dai, tutto sommato il bilancio è positivo.
0: Bene, così. Ma anche i calciatori rispondono così,
2: Che sempre, ma che ti devo dire? Ma sai quante volte ci mandiamo per il paese?
0: Apposta.
2: Allora,
0: scusate,
2: rispondiamo anche contestualmente al messaggio che ci arriva da Teresa.
0: Sì,
2: scrive: ognuno di noi ha dei difetti. Vista la sintonia che siete riusciti a creare, come avete sopportato il peggior difetto dell'altro?
1: Ah, questa è una bella domanda.
2: Vai, inizia tu, forza.
1: Allora, però facciamolo tutti e tre sta cosa.
0: No, a me mi mettete in mezzo.
1: No,
0: io non lavoro con nessuno, io sono staccato da tutto, mi chiamate quando volete, fate le rubriche che volete, non mi avvertite. L'importante è fare gli auguri al nostro direttore generale. Auguri Marco Minelli. Hai capito? Se non ci arriva il bonifico. Vado qui all'altro sportello da posta, danno a Pier Bonifico. Auguri.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo nella foresta amazzonica, ci sono due esploratori che girano fra la foresta, no? Col macete si fanno largo tra le fronde. A un certo punto trovano uno spiasso sulla radura e c'è una specie di capanna con scritto ristorante cannibale. Allora due si guardano, incredibile, c'è un ristorante, entriamo, mangiamo qualcosa. Entrano, si siedono, arriva subito il cameriere, gli mette i menù davanti, loro tutti belli incuriositi. Uno dei due prende il menù, lo apre, poi guarda il cameriere e fa: mi scusi cameriere, ma questo menù è uno specchio. E l'indigeno guarda e fa: sì signore, è il piatto del giorno.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ma lo sai che ci ho avuto un'esperienza pre-morte?
3: Oddio, hai visto la luce?
2: È pure il gas.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Awari, stanotte mi sono sognato una mia vecchia zia defunta che mi ha dato i numeri da giocallotto.
3: Davvero? Sì. E quali sono?
2: 91, 94 e 98. È sempre stata la stronza, mi sia.